guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

siamo solo noi. Andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

tra demoni e santità lo stesso. Basta che ci sia posto. Cioè, sai che cosa ce ne frega lui? Eh? Facciamo colazione con un toast del resto.

Facci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità. Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo.

Ecco, via Fraiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome

Cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Amica Internazionale.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, così. Dunque, all'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati esattamente a sabato 9, domenica 10 maggio 2026, San Beato, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, festa di Coppe di Campioni, chiaramente con Siner che debutta a Roma, tutti a Roma per il grande evento Siner, la serata di Yannick. Meloni, dialogo franco tra alleati, la Premier difende l'interesse nazionale, unità dell'Occidente è preziosa, il segretario americano sul ritiro delle basi NATO, decide Trump. Il Papa a Napoli, basta guerra e non c'è pace senza giustizia. E ancora il record delle borse, USA Vaticano pesa la volubilità di Trump. E ancora diabolico colpo di scena, Calderon assolto in appello. In primo grado è stato condannato all'ergastolo per omicidio dell'ex capo degli ultra della Lazio. Adesso è stato assolto completamente. I nuovi audio di Sempio, il sangue c'era, l'ho visto. Garlasco e i soliloqui e gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, indagini condizionate. Ma perché, torno a ribadire, ma perché la famiglia Poggi, la mamma e papà di Chiara Poggi difendono a spada tratta Sempio? Perché? Boh. Il segno più del giorno è il segno della bilancia, finisce anche il sogno, scusate, da segno a sogno finisce il sogno del Pescara che retrocede in Serie C dopo un'annata veramente maledetta. Si poteva fare, si doveva fare molto di più. Diamoci una botta di energia, sentiamo un po', prego.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, bene, dunque apriamo prima parte con la musica che va su Radio Amica, ma è normale, cantautori, che roba ragazzi, cantautori. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento, arriva, è Samurai J con Ossessione, benissimo, ancora, bentornate estate. Gardelido aperto, Tortolino Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido, De Gustibus, pane, pizze, dolci, peccato di gola garantito, De Gustibus, via Cuccioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima ancora signori andiamo pure con Nero di Seppia, super sabato al Nero di Seppia, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, veniamo alla massima del giorno. I conti tornano quando ormai è troppo tardi. Hey. È quasi vero. Dunque, allora, veniamo subito adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sanato accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Amica arrivo a sigillo puro la parte orchestrale a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra, spaghetti, un'estate italiana. Oh yeah. Tra poco le notizie importanti, prima ancora la buona giornata con il Caffè 900 in galleria. Prego regia, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, dunque attenzione, di Sant'Emobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, tranquilli, ci pensa di Sant'E. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, oltre alla settimana naturalmente, Tu mi piaci tanto di Safe. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo secondo, una serata speciale, insomma 900, Radio Bica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario del giorno è il momento di Top Clean. Sentiamo un po', arriva, Top Clean, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: subito allora, signori, con momento riservato chiaramente al tempo che farà in questo super fine settimana. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nuvolamento in arrivo serale. Dunque, nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Domani dovrebbe essere una giornata un po' tra sole e pioggia. Dunque l'accettiamo. Le temperature, l'Aquila più 8, più domenica volevo dire. Dunque, l'Aquila più 8, più 22, Sulmona più 10, più 24, Pescara più 14, più 22, Chieti più 11, più 22, Teramo più 11, più 23, Giulianova più 13, più 22, Roccaraso più 5, più 17, Martinsicuro più 14, più 22, San Benedetto del Tronto più 13, più 23. Questo è quanto naturalmente in questo 9 e 10 di maggio 2026. Corre il tempo, vola il tempo, i giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 130 dell'anno 2026, alla fine mancano 235, il sole è sorto alle 5.44, tramonterà questa sera alle 20.10. Bene così, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, possiamo andare tranquillamente, tre cose importanti e ci siamo subito. Prego regia, vai. Ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato al notiziario del giorno, sabato 9 maggio 2026, domenica 10 maggio, San Beato, il segno più vivido del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. Meloni, messaggio a Rubio, difendo gli interessi nazionali. Un'ora e 40 di colloquio a Palazzo Chigi, definito franco e costruttivo. I nodi Hormuz e la crisi energetica, non si è parlato del ritiro dei soldati in Europa. Il ministro degli esteri italiani, disponibile al Dragamine nel Mar Rosso, ma per una missione del Golfo è presto. La linea della Premier, il rapporto transatlantico fondamentale, ma tra le ATI ci si parla con schiettezza. È costretta a parlare in questo modo perché altrimenti poi la sinistra si scatena, allora meglio tenere profilo basso. Dunque, chi vuol capire capisca. Dunque, lo sfogo di Giorgia rivolto a Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Dietro le quinte del confronto è avete sentito? Devo ripetere? Lo sfogo di Giorgia Meloni rivolto a Donald Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Chiaro, dietro le quinte il confronto, il disappunto del Presidente del Consiglio per i dazi e per le spese militari, c'è anche questo, dunque, nuovo appello del Papa, non rassegniamoci a immagini di morte. Leone in visita a Pompei e Napoli, torna a parlare di pace nel giorno del suo primo anniversario al soglio pontificio, mamma mia, è passato giorno, Anna. E bacia l'ampolla del sangue di San Gennaro, il pellegrinaggio alla città vesuviana, la giornata della supplica, doveva venire qui a rendere omaggio alla Beata Vergine. Il giro in Papa Mobile, in piazza Plebiscito, acclamato dalla folla, per lui santini, striscioni e anche una pizza dedicata appunto a Papa Leone. Normalizzare i rapporti USA-Vaticano, l'ostacolo è l'imprevedibilità di Donald Trump, prima o poi si stabilizzerà pure lui. Hormuz, ancora scontri, colpite due petroliere iraniane, il consigliere della guida suprema, il controllo dello stretto è come una bomba atomica. L'Iran pronto a accettare solo una parte del memorandum di pace della Casa Bianca. Gli americani fermano le navi dirette ai porti iraniani, sono già 70 per un valore di 13 miliardi di dollari. Di nuovo missili e droni intercettati dalla contraerea degli Emirati Arabi, Pasdaran, la guerra potrebbe ricominciare. Per Wall Street, con Trump nuovi massimi, ma Piazza Affari e altre borse fanno molto molto meglio. Da quando il tycoon è stato rieletto alla Casa Bianca, i mercati americani hanno costantemente aggiornato i loro record, nonostante le guerre in Ucraina prima e in Iran dopo. Insomma, sembrerebbe che la guida di Trump in America porti soldi. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia, però se arrivasse un po' di pace e meno guerre sarebbe ancora molto molto meglio. Allora andiamo avanti con Obama, Lula, Pedro Sanchez, la tela internazionale di Alice Line, i capelli sono lavati, perfetto. L'amicizia col premier spagnolo, incontro con l'ex presidente americano, Sline amplia i contatti per accreditarsi come anti-Meloni all'estero e rafforza il profilo istituzionale. Il 12 giugno la segretaria del PD sarà all'assemblea dei civici di onorato con Salis e prepara la conquista di Venezia. Ma in Inghilterra i laburisti crollano, trionfo di Nigel Farage alle amministrative, clamoroso in Inghilterra. E ancora l'omicidio di Diabolik a Roma, resta senza un colpevole, Calderone innocente, in primo grado l'argentino era stato condannato all'ergastolo, accusato di essere lui il killer del capo ultra della Lazio ucciso ad agosto 2019 al parco degli acquedotti, cioè Fabrizio Piscitelli, meglio conosciuto a Roma come Diabolik. E allora chi ha ammazzato mio fratello, dice Andrea Piscitelli, a Roma lo sanno persino i sempietrini, ora non ho il coraggio di chiamare mia madre, spero che la Cassazione ribalti la sentenza, mi auguro si chiariscono i mandanti. Dal video alla testimonianza dell'ex, tutte le prove smontate dai giudici, la compagna dell'imputato ha riferito le confessioni del fidanzato e quale arma avesse utilizzato, per la corte tutte quelle dichiarazioni non sono totalmente vere. Chat criptate e intercettazioni, racconto dei pentiti, non sono state considerate prove sufficienti. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Esempio, altre parole in solitudine, il sangue c'era, Stasi l'ha evitato, mamma nel panico per l'inchiesta. Galla ascolterà i dettagli dei soliloqui di Sempio, cosa avranno trovato contro di me? E ora dice, non ucciso Chiara, il padre intercettato smonta l'alibi dello scontrino parlando con la moglie, l'hai fatto tu, tu hai dato lo scontrino, il tuo scontrino a tuo figlio Andrea, e lei si è messa a piangere dicendo ho rovinato mio figlio. Trovate nell'hard disk ricerche online che manifestano il suo interesse per omicidi, assassini e cadaveri da parte di Andrea Sempio. E così l'indagine bis va a scagionare logicamente Alberto Stasi. La condanna è in frutto di una suggestione. Il verdetto si baserebbe su elementi incomprensibili, paradossali, contraddittori. I poggi e l'accusa dei carabinieri, un atteggiamento inquietante. La famiglia della vittima, contraria alle nuove indagini, quasi questi accertamenti ispirati dalla difesa di Stasi. La nota dei loro avvocati, attività investigativa svolta in contesto poco trasparente. Vabbè, andiamo avanti. I militari volevano bloccare l'inchiesta e i familiari dicevano non hanno niente, vanno a sbattere, diceva la mamma e il papà di Chiara Poggi. Sì, io dico, ma anche per onorare la memoria di Chiara Poggi, un genitore non vuole arrivare fino alla fine, ma perché vi chiudete completamente? C'è qualcosa qui sotto che a me non è chiaro. Va bene, il governo all'agricoltura, 15 miliardi in 3 anni dal settore appello all'Unione Europea. Meloni, risorse che in appena 3 anni nella storia repubblicana nessuno ha mai stanziato. Gianzanti, Confagricoltura, meno vincoli sul patto, timori per Hormuz. Rischiamo la crisi peggiore, costi di produzione nelle campagne sono esplose a causa delle tariffe sui concimi. Anche da fare i conti anche con questo, naturalmente con quello che mangiamo. Dunque Lollobrigida in pressing sull'Europa, tolga subito le tasse folli sui fertilizzanti, altrimenti tra poco non avremo più cibo sulla tavola. I premi della Fondazione Carli, un tributo contro l'indifferenza, e riconoscimenti assegnati ieri durante la serata all'auditorium al mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, delle forze dell'ordine, giornalismo e spettacolo. E ancora tra i premiati c'era anche Riccardo Cocciante. E ancora veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Ateneo di Teramo, nuovo polo veterinario, questa è una bellissima notizia. Via lavori da 13 milioni di euro, nascerà un edificio di 4.500 metri quadrati, consentirà di ampliare spazi e servizi per la didattica e la ricerca. Le aule potranno accogliere 385 studenti, sono previsti 26 laboratori e 35 postazioni per gli uffici. Siamo la stazione appaltante più importante d'Abruzzo, lo dice il rettore Corsi, che obiettivamente sta facendo davvero tanto, tantissimo per l'Università Teramana. E questa notizia bomba è cioè questo nuovo polo veterinario con un edificio di 4.500 metri, mamma mia, vai. Dunque lo zoo profilattico diventa sempre più importante in campo europeo e mondiale. Buste paga più leggere in sanità, l'allarme dei sindacati sui tagli, l'ASL pubblica le graduatorie degli aventi diritto alle progressioni orizzontali e scoppia la polemica. CGIL e UIL, percentuali passate da 49 al 22%, conseguenza della riduzione dei fondi a disposizione. E ancora asili, il comune vale il nuovo regolamento, iscrizioni aperte sin da gennaio, e libere protocolli per la somministrazione di farmaci salvavita. Piante e fiori, domani espositori in centro storico a Teramo. In centro storico domenica si svolgerà l'11ª edizione della manifestazione Teramo in fiore. Dalle 8 del mattino fino alle 20 gli espositori in piazza Martiri della Libertà e Corso San Giorgio, con tanti tantissimi fiori da vedere. E ancora, docenti teramani, lezioni dei finlandesi, polo tecnologico, esperienza del Singhi per scoprire e confrontare metodi e approcci nella didattica. Siamo andati in Finlandia. Benissimo, i sentieri di San Gabriele, da riaptare metodi e approcci nella didattica. Siamo andati in Finlandia. Benissimo, i sentieri di

Visione comune. Fondi per il dissesto idrogeologico, 2 milioni per mettere in sicurezza i territori di Castelcastagna e Tossicia. Il comune di Castelcastagna ha ottenuto un finanziamento di 995 mila euro assegnato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. A Penna San Andrea riparte la ricostruzione dal centro storico alle case di Pilone, aprono i cantieri, sindaco, entriamo adesso finalmente nella fase operativa. Pistole, munizioni al casolare, finisce in manette un 47enne. Nell'abitazione di Martinsicuro sono stati trovati tre revolver con matricola a base e 128 cartucce. Armi e proiettili sequestrati, per l'uomo vicino alla tifoseria sammenettese scattati i domiciliari. E ancora sicurezza, operai e imprenditori nei guai. A Roseto denunce multe in azienda agricola. Martinsicuro alla Adriatica ha chiuso un bar e un ristorante per la sicurezza. E ancora, veniamo all'altra notizia, vino e storia Civitella del Tronto, calici in fortezza, l'appuntamento il 16 e 17 maggio. Dunque, concessione alla Adriatica, concessioni balneari e scontro, tentativo di pressione politica. L'assessore tribuiare replica all'Ampit sulla mancata convocazione al tavolo per preparare le gare. L'organo è consultivo, non attribuisce vantaggi, le procedure di assegnazione saranno comunque trasparenti. A Tortoletto intanto, rinviata la seduta consigliare sull'esame del rendiconto. A Sant'Omero la Poliserv sarà solo pubblica. Luzzi traccia, il sindaco traccia le prospettive della società mista per igiene urbana. E ancora, controguerra, oggi c'è un'iniziativa dedicata all'olio, dalle 15:30 in poi torna controguerra, merenda nell'oliveta. Colonia marina per i bambini, iscrizioni aperte per 30 posti a Martinsicuro, questo è il servizio estivo. In Goia, un anello salvato dalla mamma. Giulianova, la bimba di 19 mesi, ha rischiato di soffocare mentre giocava, decisiva la manovra di Heimlich praticata dalla madre. Dunque, e poi ancora, questo è molto molto importante, la pratica di Heimlich potrebbe accadere, anzi speriamo che non accada mai, però se accade qualcosa bisogna fare. Costantini, Parosport, del piano delle opere, sindaco, puntiamo ad avviare la costruzione del nuovo impianto entro la fine della consigliatura. Dunque, voltiamo pagina, veniamo adesso a Roseto, Borsacchio, tolte 4 tonnellate di rifiuti, raccolte alla guida in un anno, ripuliti la fonte della colla e i luoghi dei picnic, bonificate anche 58 microdiscariche. Al liceo Saffo gli studenti scoprono le immersioni, esperienza didattica, scoprire il mondo delle immersioni tuffandosi nella Y40 di Deep Joy, la piscina con acqua termale di Montegrotto Terme, più profonda al mondo. In vendita a Roseto sempre gli scarti differenziati, appalto per cedere plastiche e metalli prelevati col porta a porta alla determina dell'amministrazione comunale. Scogliere, i lavori sono in partenza, lunedì aprirà il cantiere per opera di rinforzo sul litorale in un centro a Colonia. E ancora voltiamo pagina, veniamo a Silvi, frane, soldi a Pinetto ed altri, Silvia zero e fallimento, i fondi del governo. I primi due comuni, cioè Pineto e Atri, si dividono quasi 5 milioni per opere di consolidamento, insorgere opposizione nel centro escluso, grave incapacità di programmazione. Atri, viabilità e sosta da rivedere, Sinistra Italiana, raccogliamo proposte di modifica, proteste degli insegnanti. E ultraciclismo, Silvia è protagonista del centro residenziale Dune, partiti due gare con oltre 190 atleti in corsa. E ancora a Monte Silvano, via Vestina, i lavori accelerano, corsa contro il tempo per arrivo di una tappa del Giro d'Italia. L'intervento tra via Togliatti e via Sospiri, previsti vista ciclabile, nuovi marciapiedi e arredi urbani. Tutto fermo al confine con Cappelle per i cantieri di Terna, ma il 18 maggio passa la carovana rosa e per questo giorno deve essere tutto pronto. Vabbè. Dunque, meno male, giro fa miracoli, è il caso di dirlo, va bene? Ok signori, dunque stoppiamo un attimino soltanto, andiamo pure con qualcosa di molto importante che è questo.

attimo di pazienza, ci siamo. Dunque andiamo subito con la pagina dello sport. Sentiamo, prego regia, vai. In arrivo, eccolo. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia.

0: oggi e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Bene signori, prima parte dello sport, ciclismo, prima tappa del Giro d'Italia, vince il francese Paul Magnier in volata davanti ad Andresen, Vernon, i primi italiani e Milan. In classifica generale Paul Magnier è la prima maglia rosa di questo giro, prende la scena, si prende la prima maglia rosa, quarto Milan. Spaventosa la caduta a 600 metri d'arrivo che ha coinvolto diversi corridori. Il tatino ciccone del gruppone aspetta le prime salite. Oggi la tappa va da Burgas fino a Velico Tarnovo, che farà certamente una prima selezione. Veniamo al tennis. Sinner al debutto, oggi sfida Hofner, impresa Arnaldi, batte De Minaur. Djokovic eliminato, capovolto al primo turno con Corrado Prismic, dispiace, ci rivediamo a Roland Garros. Fuori anche Basiletti e Grant, fuori anche Berrettini. Alle 13 tocca a Cobolli, il tennista romano affronta il francese Atmane. Ma c'è tanta attesa per l'arrivo di Jannik Sinner. E ancora da Zanetti a Baresi, l'ultimo fa la commossa per l'ultimo saluto a Beccalossi. La chiesa di conversione di San Paolo in provincia di Brescia era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, che aveva scomparso all'età di 69 anni, e la sua tecnica, il suo modo di giocare aveva incantato diverse generazioni. MotoGP, Zarco il re del venerdì, oggi le qualifiche, vincitore l'anno scorso del Gran Premio di casa, Jonathan Zarco ha confermato ieri suo feeling con la pista delle Mans, facendo segnare il miglior tempo nelle prequalifiche. Veniamo al calcio. Inchiesta arbitri, Schenone e l'Inter, interrogato per 3 ore dal PM anche Zappi. Va avanti l'inchiesta sugli arbitri. Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato ieri come testimone in procura a Milano. Allora, su Rocky, se dovesse essere vero che in qualche modo ha contribuito a far vincere una squadra rispetto a un'altra, allora davvero qui bisogna rimettere le cose a posto nel calcio, perché c'è corruzione. Ma io credo di no, confido in Rocky perché per me è una bravissima persona. Dunque, allora veniamo all'anticipo. Torino ribalta il Sassuolo che vinceva 2-1 da versi in casa, corre veloce, bella vittoria chiaramente su Grosso che potrebbe finire a Firenze. E ancora le altre partite: Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, Verona Como, Cremonese Pisa, Fiorentina Genova, Parma Roma, Milan Atalanta, Napoli Bologna. Intanto vi diciamo che tranquillamente l'Inter ha già vinto lo scudetto. La Juve Lecce per il bivio champion, alle 18 la Lazio ospite nerazzurri, campione d'Italia, out Çalhanoğlu. Questo è quanto naturalmente nella prima parte dello sport. Adesso andiamo invece, prima di parlare di Pescara, grande delusione ieri all'Adriatico, mamma mia.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, benissimo. Dunque andiamo subito allora con la seconda parte dello sport. Parliamo del Pescara a questo punto con Lorenzo Insigne, fischiatissimo a Pescara perché non ha calciato il calcio di rigore che avrebbe potuto salvare il Pescara, perché se in classifica il Pescara attualmente a 35 punti ne avrebbe avuto sicuramente 38 e avrebbe fatto lo spareggio. Niente spareggio. Comunque la metti. hanno in qualche modo condannato Insigne, però la classifica parla chiaro, i numeri parlano chiaro. Anche con gli altri due punti presi da Padova, il Pescara sarebbe a quota 37, e a 37 non vai da nessuna parte. Tutto qui. Hanno sbagliato in qualche partita sicuramente. L'Adriatico notte d'incubo davanti a 15.000 spettatori. Un bel colpo d'occhio, va bene. Cala il sipario, il Pescara torna in Serie C. Tutti piangenti, Gorgore fa mea culpa, chiedo scusa a tutti. Sebastiano è un fiume in piena, aspetto maggio per vedere se ci sono persone che vogliono comprare il Pescara, altrimenti continuerò ad andare avanti da solo. Ma è da tempo che dice che deve dare questa squadra. Devo dire che comunque resiste e insiste. Complimenti al presidente Sebastiani. Rabbia ultra sempre a Pescara la notte, petardi e sassi dentro e fuori lo stadio. A fine partita scoppia la guerriglia. Sebastiani e Insigne vanno via scortati. Forse l'ordine nazionale dei vigili del fuoco devono spegnere un incendio causato dal lancio dei razzi. Vedete com'è il calcio, com'è la vita. È arrivato Insigne, accolto come una star, perché una star era, è andato via scortato dalla polizia. Pensate un po', la polvere l'altare, dall'altare la polvere, non ci vuole niente. Allora, l'anno scorso San Baldini ha salvato tutto, quest'anno non c'è stato un altro santo che ha preso in mano il Pescara. Ma tra le altre cose, però, volevo aggiungere questo: ma com'è possibile che il Bari, che non sta poi tanto bene, è andato a vincere a Catanzaro? Il Catanzaro si è rilassato molto, devo dire. No, non sto parlando di partite vendute, cioè, no, assolutamente non c'entra niente. Però il Catanzaro, il vero Catanzaro, non è quello di ieri sera. Si è lasciato un po' andare, ma così vai comunque a inficiare sulla classifica finale. In qualche modo non si fa, bisogna essere seri fino alla fine. Non può un Bari andare a vincere a Catanzaro che rischia di andare in Serie A. Mi sembra assurdo. Sto facendo delle premesse, ma a me sembra tutto poco calcistico. Vabbè, dunque, però c'è un però: il Pescara, se vuole salvarsi, doveva pensarci molto prima. Vediamo a Teramo a rischio Borgarello, il centrocampista non è al meglio, domani la sfida playoff contro l'Atletico Ascoli. Dunque, tra le altre cose, anche qui è una corsa, la corsa dell'asino, perché non ti porterà nulla a meno che qualche squadra rinunci, e forse il Teramo potrebbe rientrare pagando 300.000 euro a fondo perduto e altre 100.000 per iscriversi, eccetera. Insomma, voglio dire, sono di più, però voglio dire, sono quisquiglie. Se il Teramo comunque deve battere l'Atletico Ascoli o pareggiare, va bene, per passare il turno, poi si vedrà, insomma, deve arrivare fino in fondo per rischiare di essere ripescato. Il Giulianova è il futuro, riduzione delle spese, ingresso di nuovi soci. Se non è una rivoluzione, poco ci manca. In casa giuliese si guida al futuro, si guarda il futuro in maniera molto determinata, ma voglio dire, se ci sarà una riduzione delle spese, capite bene che allora è un po' smentire quello che si era detto tempo addietro anche al presidente Bucciconi: faremo una grande squadra perché noi vogliamo partecipare ma vogliamo vincere, eccetera eccetera. Però se riduce le spese, di vincere non se ne parla, insomma, voglio dire. colpo di scena a Chieti. Chieti recanatese salta, la Lega blocca gli spareggi, la decisione presa in via cautelare perché la Procura federale potrebbe impugnare la decisione del TFN sulla mancata penalità ai teatini. I play-out slittano il prossimo 17 di maggio. Perfetto. Roseto, play-out di basket a 2. Roseto non reagisce, persa anche gara 3 in casa, 83-63. Ultima gara, il match point a 100 per l'ultima partita, e da qui si saprà naturalmente chi, se il Roseto ha ancora qualche speranzella di restare in A2, ma è una cosa molto molto molto flebile. Va bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti, adesso gli appunti Radio Amica, prego. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene bene bene, dunque andiamo con il momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? I cantautori di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, scusate, San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano di Sante Mobile Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 10 di maggio dalle ore 10:15 in poi, ed è la penultima puntata della stagione. 17 si va in vacanza come Radio Domenica Show, ma il resto va avanti. Vabbè, dunque, le notizie riservate su Radio Amica. Attenzione, siamo pronti? Prego. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Taramo. Ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sport, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto e sei nel parterre. Il re della cucina e della sport, Che Roberto. Dunque, a Taramo, piazza Garibaldi, il nostro festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è veramente semplice. Arracchino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoreto Alto, al 347 36 764 271. E ancora, stazione servizi P, fratelli Ciprietti, Giulia Lavolido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, con un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Perfetto, bene. Signori, ci siamo arrivati al fine settimana. Sabato 9 per la raccolta porta a porta nulla, domenica 10 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. Va bene, dunque ci siamo signori, è il momento della super fortuna da Radio Amica con appunto la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Taramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Taramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: E siamo arrivati al momento della fortuna, concorso numero 74. La combinazione vincente al Super Lotto 8 16 41 47 51 90, numero Jolly 82, Superstar 69, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 25.057 euro, ai 4 272 euro, ai 3 21,95 euro, 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 8 16 41 47 51,90, numero Jolly 82, Superstar 69, perfetto. Questo è quanto per il concorso già andato. Per il nuovo concorso di questo fine settimana, il numero 75, attenzione, il 6 vale 162 milioni e 100 mila euro. E vai, dunque, gioco dell'otto, rotte scelte Firenze Genoa, numeri consigliati 54, 56, 61, abbinate al 74 e 75, ripeto, 54, 56, 61, abbinati al 74 e 75 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 51, 53, 58 abbinati all'11 e 12, ripeto 51, 53, 58 abbinati all'11 e 12 su Napoli e Palermo. Signori, domenica 10 di maggio vi racconteremo che cosa è successo nell'estrazione il sabato sera, va bene? Perfetto, andiamo con le farmacie di turno, eccola qui in arrivo pian pianino, prego regia.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso, corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Val Vibrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci a Controguerra, Roseto Mannella, a Darsita, farmacia Pomiglio, in Valvumano, farmacia comunale, e Zuccarini a Valvumano, a Castellisola Corinti, a Montorio Merlini, a Campi Mascitti. A Teramo città, farmacia del corso, corso San Giorgio, Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Tra altre cose, quando diciamo farmacia Villa Lempa a Civitella del Tronto, la farmacia si chiama Villa Lempa, non è Villa Lempa il paesino, eh? Vabbè, no, dunque, giusto per dare una giustificazione. Va bene, le super classifiche tra poco con sosta gustosa. Sentiamo, vai pure, prego.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Caro Taramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati al momento di Radio Amica International 48. Perfetto. Dunque, i libri più venduti la settimana. Al primo posto il custode, Nicolò Ammaniti, davanti al tempo della Luciana Licizzetto. Al terzo, Omicidi SRL, Alessandro Robecchi. Al quarto, Il gioco delle risate, per Atunza. Al quinto, Un'ottima famiglia, Stefania Andreoli. Comanda il custode di Niccolò Ammaniti. E vai, dunque, il libro più venduto della settimana. Signori, siamo arrivati quasi alla chiusura di primissima. Prima però, attenzione, c'è una cosa.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, chiudiamo primissima con l'oroscopo, le comunicazioni di servizio. Due cose importanti e ci siamo. Va bene, regia, pronti? Ci siamo, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the
2: smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, dunque signori ci siamo, l'oroscopo del fine settimana, sabato 9, domenica 10 maggio 2026, Ariete, per godere al meglio del fine settimana, riserva uno spazio da condividere con gli amici scegliendo persone che ti aiutano ad affacciarti su altri modi di guardare la vita. Toro, Luna e Plutone congiunti ti guardano in maniera forse un po' incalzante, come se un giudice interno possasse su di te uno sguardo severo. Gemelli, desideri approfittare di fine settimana per un viaggio, cambiare aria o conoscere qualcosa di nuovo in cui scoprire delle risorse che non sapevi di avere. Cancro, la congiunzione a Luna con Plutone ti induce a farti molte domande e avere uno sguardo critico su di te, come nel desiderio di liberarti di qualcosa. Leone, la configurazione sembra volerti riproporre delle situazioni legate al lavoro che adesso vorresti provare ad affrontare in maniera diversa. Vergine, il tuo grande interesse per diversi meccanismi del governo e il funzionamento del corpo e regolano la salute è stimolato dalla configurazione attuale. Bilancia, nel fine settimana prova a farti guidare dalla ricerca del piacere coinvolgendo il partner in un gioco che in qualche modo rigeneri il vostro amore. Scorpione, insomma, come dire, fambolo strano. Scorpione, la sfera più intima e segreta, quella legata al passato, alla casa, alla famiglia, è sollecitata dalla configurazione che ti invita a renderla in qualche modo protagonista. Sagittario, continui a trovarti alle prese con una vitalità così vivace e impulsiva che a volte ti disarciona come un cavallo imbizzarrito. Capricorno, la presenza di Venere nel settore legato alla salute evidenzia un tuo atteggiamento di cura e attenzione nei confronti del corpo, qualcosa che passa attraverso la piacevolezza. Acquario, la presenza della Luna nel tuo segno fino a domani addolcisce un tuo lato a volte scontroso che fa dell'indipendenza quasi quasi una rivalsa. Pesci, per finire, considera il fine settimana una parentesi e fai in modo di cambiare davvero aria, rifugiandoti in una dimensione dove ti senti sufficientemente a riparo dalle interferenze. Va bene, perfetto. Signori, andiamo con le comunicazioni di servizio per chiudere. De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, via Cruccioli 37 Teramo. E ancora di Paolo Radamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili per la scelta importante prodotto a casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa c'è di musica su Radio Amica? Cantautori, signori, cantautori, e vai. Radio Domenica Show torna domenica 10 maggio dalle 10:15 in poi, è la penultima puntata, sì, perché il 17 va in vacanza il Radio Domenica Show. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta sabato 9 maggio nulla, domenica 10 maggio plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E andiamo subito con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai preci 6. Bene, signori, portateci in tutto il mondo, Radio Amica International da Teramo per l'Abruzzo, l'Italia, Teramo, insomma, divertiamoci, c'è Radio Amica International, grazie.

0: Ciao raga, questa è Radio Amica. Sente che roba.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, 9.55, quasi 56 in questo momento. Bene, siamo in diretta, quest'oggi andiamo a cominciare prima, perché? Perché abbiamo una bella sorpresa, va bene, cioè abbiamo un inviato doc, Mister Rizzotti, addirittura al Foro Italico per seguire i campionati internazionali di tennis, facciamo le cose alla grande, vabbè, allora, tempo della sigla e andiamo subito a incontrare Mister Rizzotti, prego.

Ascolta il passo dell'ospite, arriva l'ospite, a Radio Mica c'è l'ospite, facciamolo accomodare, l'ospite.

0: a mouse, cause I'm an albatross.
1: Allora andiamo subito in diretta con il nostro inviato speciale oggi, Mister Rizzotti, al Foro Italico di Roma. Ti viene da ridere, Saldavinci, ma è così, eh?
2: Ma sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Guarda, mi viene da ridere perché è simpatica la cosa, onestamente, sì. Vabbè, ho già detto che questo è un ambiente, sì, molto diverso dal calcio, è un ambiente che solo viverlo è qualcosa di straordinario, quindi...
1: C'è molta eleganza, penso, no?
2: Sì, ma c'è anche, come devo dire, quel clima sportivo, anche, sì, perché quelli, i tifosi sono, sì, tifosi non di parte, quindi sono tutti quanti curiosi, tifosi e innamorati, sì, del tennis.
1: Senti, adesso io prima di farti parlare del tennis, però, guarda dove vado, sì, a finire. Vado a finire perché la Roma, l'Inter, scusami, ieri ha giocato a Roma con la Lazio, no? In attesa poi che mercoledì ci sia il ritorno, dico bene? Mi sbaglio? No. Dunque, e allora c'è stato questo 3-0 dell'Inter, ma prima sono stati ricevuti dal Papa, dal Santo Padre, che ha riferito loro quello che noi diciamo sempre: attenzione, perché voi siete i veri eroi dei ragazzi, siete l'esempio da seguire. Siamo d'accordo, Mister Rizzotti?
2: Ma come non posso essere d'accordo? Io sentire queste cose qui, sinceramente, resto allibito, perché mi ripeto per l'ennesima volta, per me i principi fondamentali sono i punti di riferimento, che sono la chiesa, la scuola, la famiglia e lo sport.
1: Sì.
2: Da questi principi non si può prescindere, perché altrimenti i ragazzi non possono che vedere come punti di riferimento questi personaggi che hanno questo tipo di atteggiamento, che uso un termine forte, è sballato, è proprio fuori da ogni logica, e di conseguenza mi dissocio completamente da questo modo di pensare e di fare, soprattutto.
1: Dunque, veniamo al tennis. Sono le ore 10 in questo momento. Sono le 10. Sta giocando qualcuno in questo momento?
2: No, il programma praticamente inizierà alle 11. Vedrò sicuramente Rud. Per chi sa il tennis, vedrò Zverev, vedrò Musetti, vedrò Cobolli, vedrò Sonego, ecco. Parlo degli italiani, quindi sì. Diciamo che sarà un gran bello spettacolo
1: andiamo per ordine e parliamo del più atteso, Sinner, davvero ricevuto come una rockstar. Io ho visto le immagini in televisione, davvero qualcosa che non si vede se non quando arriva una rockstar internazionale.
2: Ma guarda, Sinner, io penso che...
1: Non so se tu hai avuto modo di vederle queste immagini.
2: Non le ho viste, ma immagino. Dico solo che Sinner, al di là del campione che è, di lui ammiro molto il suo atteggiamento, il suo comportamento, il suo ricordare spesso la famiglia. Io non credo, a volte qualcuno dice ma quello è un personaggio costruito perché intorno hanno delle persone che gli dicono quello che debbono dire. Io non credo che sia così. Io credo che Sinner da sempre sia stato un ragazzo di quel tipo di stampo, di quel tipo di carattere. Lo dimostra il padre, che ricordo in una finale che lui doveva fare a New York, e lui disse ma tuo padre non c'era, e lui rispose mio padre è al lavoro, perché lui deve lavorare e ama troppo il suo lavoro. Voglio dire, sono questi i principi che secondo me non dobbiamo assolutamente dimenticare, e Sinner, venendo quel tipo di famiglia, quel ceppo familiare, tra un discorso di prima, lo rappresenta in modo davvero straordinario.
1: Dunque, dice appunto Sinner che l'accoglienza a Roma è stata davvero molto molto speciale, tant'è che deve cambiare un po' nella propria routine. Dunque si va a allenare una parte limitando la sua presenza, una parte dove si vede poco, limitando la sua presenza, perché dice questo affetto speciale chiaramente al limite lo può anche disturbare. Detto questo, addirittura per quanto riguarda i ristoranti, ce ne sono alcuni riservati anche ai soli tennisti, no? Lì a Roma, ma lui preferisce cenare, pranzare in albergo. Anche qui è un ragazzo umile, no?
2: Sì, umile, ma anche giusto pure che la sua privacy venga rispettata, perché poi il campione, ma poi il tennis è uno sport particolare, per chi lo pratica e magari in ascolto sa perfettamente che è molto diverso dal calcio, perché nel calcio ti nascondi in mezzo agli 11, sì, nel tennis sei tu contro il tuo avversario, quindi o vinci o perdi, non hai alternative, e di conseguenza l'aspetto mentale fa la differenza. Lui sotto questo aspetto è un fenomeno, un grande, sì, e di conseguenza quelle energie che potrebbe andare andare giustamente, umanamente, educatamente a dedicare ai suoi fans, ai suoi tifosi, e potrebbero toglierli, e di conseguenza potrebbe poi riflettersi sulla sua prestazione, che ripeto ancora una volta è di fondamentale importanza, approcciarsi in modo sereno, tranquillo, ma di altissima concentrazione.
1: Senti, intanto ha battuto Hoffner nella prima partita e devo dire che è andato tutto molto liscio. Penso che tu abbia visto un po' la partita.
2: Ho visto la partita, magari qualcuno può pensare che sono degli incontri facili, ma posso assicurare che nel tennis dal numero 1 al numero 100 diventa sempre difficile se non l'affronti come si deve, e questa è dimostrazione che a volte nel calcio, magari quando si vedono quelle partite strane tra le ultime e le prime, in realtà le ultime riescono a battere anche i primi.
1: Sì.
2: Sinner invece è proprio l'esatto contrario, che questi tipi di partite non li sbaglia mai, e torno al discorso, perché ha questo tipo di atteggiamento, di concentrazione, che fa sembrare le partite semplici, le partite banali. Guarda, basta pensare a quando lui gioca con Zverev, che tra l'altro è il numero 3 al mondo, eppure sembra che, cioè, che lui giochi contro questo giocatore, che il quale invece quando a sua volta va a giocare con il numero 5, 6 o 7 diventa imbattibile.
1: Certo.
2: Quando invece Zverev va a giocare con Sinner sembra
1: si fa piccolo, si fa piccolo.
2: Sì, molto piccolo, molto piccolo.
1: Dunque, c'è già tanta gente lì al Foritalico in questo momento al campo?
2: Sì, infatti pensavo, in base a quello che ho detto su Google, che aprissero alle 10, in realtà hanno aperto prima, io sto qui da circa mezz'ora.
1: Sì.
2: Ci sono tanti atleti che stanno facendo già allenamento e quindi diciamo che c'è molta gente, però sicuramente si prevede che da qui a un paio d'ore ce ne sarà molta, molta di più.
1: Che capienza ha, se ti ricordi, il Foritalico?
2: Oddio, questo non me lo ricordo, l'ho letto da qualche parte e non me lo ricordo. Vabbè. Sinceramente, ma poi qui non è un problema di, perché qui gli spazi sono talmente, guarda, io invito chiunque a venire qui, perché poi da Teramo impieghiamo circa 2 ore.
1: Sì.
2: Si arriva facilmente.
1: Sì.
2: Ed è uno spettacolo sportivo.
1: Certo,
2: anche chi non fa sport, è uno spazio talmente largo, talmente ampio, che ti puoi muovere liberamente. Molte volte vedi questi campioni, è vero che magari hanno le guardie del corpo attorno, che vanno in giro sui viali.
1: Sì.
2: E diventa un piacere anche vedere e curiosare su tutto questo tipo di aspetto.
1: Certo, senti, non è solamente Sinner, ma ha avuto il suo pezzo di gloria anche Cobolli. C'è una ragazza tennista pescarese di soli 15 anni che ha pregato il papà di andare a Roma per questi internazionali, va bene, e per incontrare il suo idolo che è Cobolli. Gli ha portato anche una lettera. Cobolli si è un po' commosso, l'ha abbracciata, insomma, voglio dire, anche diciamo i più piccoli hanno il loro momento di gloria, anche se Cobolli sta andando bene.
2: Allora, Cobolli io l'ho seguito quando era juniores, mi è sempre piaciuto, perché a parte che lui era una promessa del gioco del calcio, giocava nelle giovanili della Roma e poi si buttò nel tennis, infatti è considerato il giocatore che ha la gamba migliore dei primi 10, perché riesce sempre ad arrivare dappertutto, e poi ha questa tenacia, questa grinta che praticamente ti fa pensare che in qualsiasi momento lui la partita la può raddrizzare.
1: Sì.
2: È un ragazzo che non molla mai, è un ragazzo simpaticissimo, bravissimo, e io lo vedo sicuramente a breve nei primi 8, e magari chissà se a Torino riuscirà a centrare l'obiettivo finale a novembre.
1: Allora, Flavio Cobolli, che è comunque un romano, quindi gioca in casa,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì, sì, sì.
1: Però, ripeto, lui passa il turno mentre, quando ho visto perdere la partita di Paolini, e sono rimasto un po' male, ancor più con Sabalenka, che è una tosta a livello mondiale, insomma, no? Tra le primissime. E sono tutte e due fuori le regine del tennis. Come mai per Paolini? Non so se hai seguito. Cioè...
2: Sì, sì, come no, l'ho seguito. Allora, la Paolini diciamo che attraversa un periodo molto particolare, e poi magari può essere anche una parabola ascendente, discendente.
1: Lei dice, scusami mister, lei dice sono sorpresa dei miei stessi errori. Beh, insomma.
2: Sì, però guarda, credimi, io lo sto seguendo. Lei ha toccato l'apice lo scorso anno, vincendo sia nel doppio con la Errani, sia nel singolo, ha fatto delle cose straordinarie, ma credo che sia andata anche oltre le sue reali potenziali, perché arrivare al numero 4 al mondo, insomma, non è roba da poco, anche perché io stavo guardando poco fa la Hayes, che è un atleta americana, ha un fisico della Madonna, mentre lei la vedi piccolina, l'ho vista negli allenamenti lo scorso anno, proprio da vicino, dolce dolcissima, simpaticissima, però ci vuole anche fisico, tra virgolette, tant'è che oltre alla Alep, che tanti anni fa arrivò addirittura al numero uno, nessun altro atleta di quell'altezza è riuscito ad arrivare a quel tipo di livello, e di conseguenza credo che la Paolini, purtroppo lo dico, è destinata a una parabola discendente, perché ha toccato il suo apice massimo. Però quello che mi fa piacere di questa ragazza è che trasmette una serenità, una solarità, un sorriso straordinario.
1: Mister, perdonami, ma oggi sei da fuori italico,
2: eh? Vabbè, vabbè, oggi è un collegamento diverso. Marco, io devo approfittare il momento della tua radio, perché sì, è in ascolto una mia Marisa, che sì, saluto, ci teneva tanto a questo saluto, ma ci tengo anch'io tantissimo, perché è una ragazza molto meritevole, siccome sapeva che venivo qui.
1: Ricordiamolo, si chiama Marisa, salutiamo Marisa, anche noi, ciao Marisa. Marisa.
2: Grazie, grazie, grazie.
1: Senti, allora, tra i tanti campioni, uno subito fuori, Berrettini. Ma cos'ha questo ragazzo che non va, mister? Secondo
2: allora,
1: lei?
2: Guarda, secondo te, scusa. Magari, guarda, credimi, mi permetto di dire, poi magari qualcuno che fa tennis se ne sa più di me, ma io seguo molto questi dettagli. Berrettini, anche lui anni fa ha raggiunto il massimo, però poi ha avuto dei problemi fisici. Lui ha una statura molto possente, molto alto, molto forte, e ha avuto dei problemi addominali, si è stirato più volte, quindi le ricadute anche nelle caviglie, e di conseguenza l'aspetto fisico per lui, che è fondamentale, ha fatto un po' la differenza. Anche lui purtroppo è una parabola discendente, ma ripeto, quello fa parte del gioco, ci sta, anche per un fatto di età, per tanti aspetti. Ecco perché ripeto, pensare a un Sinner, a volte io penso a Djokovic, no? 36
1: certo,
2: anni,
1: certo,
2: che è stato all'apice per tutti questi anni, e stare ai vertici è massacrante, devi essere bionico,
1: sì,
2: e solo lui ci è riuscito, insieme anche a Nadal, e non so, mi auguro di sì, se poi Sinner riuscirà per tanti anni come Alcaraz a rimanere lassù in cima,
1: certo.
2: Quindi per Berrettini, che ha toccato, mi pare è stato numero 7 al mondo,
1: certo,
2: ha vinto anche insomma dei tornei molto importanti, purtroppo è una parabola discendente a cui nessuno si può tirare indietro.
1: Ma ascolta, rimaniamo un po' così perplessi, perché in effetti poi Berrettini, a vederlo, insomma, devo dire che dà sensazione di potercela fare, invece poi non è così. Cioè, cosa accade in campo?
2: Accade, come detto prima, lui ha un grande servizio, ha,
1: sì,
2: un grande dritto,
1: sì,
2: tant'è che lo chiamano il martello, perché appunto quando riesce a colpire la palla di dritto è fenomenale, però tecnicamente, per quello che ho potuto capire, se poi le tue gambe non fanno dei movimenti particolari, approcciano, ecco perché il Cobolli, ti ho detto prima, ha delle gambe straordinarie, perché ti devi rapportare benissimo nel momento in cui colpisci di dritto o di rovescio sulla palla, e questo lo puoi fare se hai delle ottime gambe. Se le tue gambe non reggono, e ripeto, lui purtroppo anche la parete addominale aiuta in questo caso, se poi in questo caso la tua qualità fisica viene meno, è normale che il tuo colpo viene meno, e di conseguenza vengono meno i punti che vai a fare sul campo.
1: Peccato.
2: E lui, ripeto, sta pagando, eh sì, purtroppo.
1: Peccato.
2: Sì.
1: Dunque, c'è, parliamo un po' del tempo, che tempo fa da quelle parti?
2: È nuvoloso, però a Roma in genere la temperatura, anche perché subisce il clima tirrenico, è ottimo, fa caldo, si sta bene.
1: Dunque lì le donne di Roma, e non solo, fanno passerella con i loro abiti eccetera, immagino, no? È un bel vedere, mister Izzotti.
2: Sì, diciamo che ci sono anche degli spazi adibiti.
1: Ti rubo questa risata, ma la verità, insomma, vorrei essere al tuo posto, dai. C'è un pizzico,
2: sì,
1: di sana invidia in questo momento, eh?
2: Ecco, grazie per la sana invidia, perché l'avrei anch'io se qualcuno fosse qui al posto mio. Voglio dire, sì, è come dici tu, anche perché ci sono dei posti predisposti appunto con degli accessi privati e personali, dove possono arrivare solo le persone di elite. Dicevo poco fa con un mio amico, mentre noi portiamo i panini, poi chi va al centrale, premesso che per avere il biglietto del centrale, io ho preso il biglietto ad esempio del grande stand, perché a dicembre già, sì, i biglietti erano finiti, quindi,
1: certo,
2: non c'erano,
1: certo,
2: però chi va al centrale può usufruire anche di spazi particolari,
1: sì,
2: per poter pranzare, mangiare o quant'altro, ma quello è riservato ai VIP,
1: certo,
2: e io non sono un VIP purtroppo.
1: Vabbè, perché detto, lo diventerai, eh. Senti, la cantera del tennis italiano, perché il collegamento col tennis, e quindi parliamo di tennis, la cantera del tennis italiano, secondo te pone fiducia per l'Italia, visto il calcio come va in questo momento la nazionale italiana, ma anche in campo europeo, dove certamente siamo messi maluccio, insomma, no? Però nel tennis c'è una cantera, c'è giovani che potrebbero dare gloria all'Italia.
2: Guarda, la storia del tennis dice che diversi anni fa il presidente attuale, che è un sardo che adesso mi sfugge il nome, sicuramente c'è un momento di amnesia, sì, e prende quest'uomo, acquistò la TV, che sarebbe Super Tennis, insieme alla federazione, e hanno rifondato il tennis italiano.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi ciò che sta avvenendo è successo circa 10-15 anni fa. Il sine della situazione è stata la conseguenza di un lavoro mirato fatto sotto,
1: sì,
2: il fatto che Cobolli, ad esempio, che era, sì, un giocatore che tutti ne parlavano bene nel mondo del calcio, e forse avrebbe fatto anche bene lì, ma poi alla fine lui si è spostato nel tennis, mi dicono alcuni amici che quelli del tennis ci hanno lavorato molto pur di portarlo appunto in questo sport, ed è un lavoro mirato che è stato fatto,
1: sì.
2: Mi ripeto, io nel calcio che conosco, purtroppo dico, tante situazioni interne della nostra federazione,
1: certo,
2: ci sarebbe veramente da rifondare tutto,
1: certo,
2: da cambiare tutto. Mi fa piacere che il ministro dello sport abbia detto la giustizia sportiva non può più essere insindacabile,
1: certo,
2: perché è una giustizia che giudica le persone e quindi non può solo appartenere alla federazione l'eventuale decisione.
1: Sì.
2: E già questo è un bel segnale. Speriamo però che alle parole poi,
1: certo,
2: arrivino anche i fatti.
1: Torniamo al tennis invece, che vive sicuramente, grazie a Sinner, non solo Sinner, momenti incantevoli, diciamo, no? Beh, insomma, voglio dire, si parla di noi in tutto il mondo. C'è un altro ragazzetto di cui non abbiamo parlato, ma che merita, si chiama Bellucci.
2: Sì, Bellucci è un gran bel giocatore, non so fino a che punto potrebbe arrivare nei primi 10, grande tecnica.
1: Ieri ha vinto la sua bella partita, è un,
2: sì,
1: trionfo per,
2: sì,
1: lui.
2: Sì, sì, però ecco, io non dimenticherei, non so se poi ne parleremo,
1: Dardi.
2: Di Musetti.
1: E Musetti, certo, ci stiamo arrivando. Sì.
2: Vabbè, ok, però
1: no, puoi parlarne anche subito, dai, via, via.
2: Sì, allora, di Cobolli,
1: Bellucci.
2: Sì. Dicevo, sì, è un giocatore bravo, però secondo me non ha quel margine di miglioramento che lo potrebbe portare a entrare nei primi 10, perché poi, sì, noi parliamo a questo punto da italiani, visto che ne abbiamo già due nei primi 10, l'ambizione ormai è quella di arrivare lì, perché la federazione italiana, diciamo francamente, a livello mondiale è stimatissima,
1: sì,
2: cioè, dopo i risultati che stiamo raggiungendo ci guardano tutti con grande attenzione per vedere come lavorano i nostri istruttori, e quindi ripeto, secondo me Bellucci non è destinato a quel tipo di classifica, però sicuramente rimane un ottimo giocatore.
1: Musetti, secondo te è il secondo dopo Sinner in Italia, prima ancora di Berrettini, Cobolli, Bellucci, Darderi per esempio, secondo te questo Musetti può venire,
2: guarda,
1: fuori prima o poi? Perché sì, sta vedendo, però poi insomma un po' si perde, no?
2: Vedere Musetti dal vivo mi viene la pelle d'oca solo a ricordarlo.
1: Sì.
2: Io ho visto Federer anni fa, il rovescia una mano mentre guarda il pubblico, tra virgolette, e fa questo tipo di gesto tecnico,
1: sì,
2: ti dico, è qualcosa di meraviglioso. È l'unico giocatore che rimane oggi nei primi 20, ma anche di più, è Musetti, che ha questo rovescia una mano che è straordinario. Lui ha dei colpi talmente fantasiosi, talmente importanti come nessuno nei top 10, perché poi oggi se tu guardi un po' tutti tirano forte, anche Sinner tira forte da fondo campo, ha un ritmo sulla pallina molto molto notevole, però le variazioni, i top spin che riesce a fare questo Musetti di dritto e di rovescio sono qualcosa di eccezionale che nessuno, forse Alcaraz,
1: sì,
2: gli è vicino. La differenza però che Alcaraz ha più tenacia, ha più determinazione, ha più costanza. Musetti molte volte alterna e questo è stato sempre il suo limite, ha fatto dei grandi miglioramenti, però da lui mi posso aspettare una vittoria contro Zverev, non contro Sinner o Alcaraz, ma mi posso aspettare anche una sconfitta clamorosa con numero 80 in classifica.
1: Questo non ci vuole però. Per,
2: esatto,
1: finire, mister, sono passati 20 minuti, sempre di nuovo, è così. Dunque,
2: bella questa intervista, mi piace da morire.
1: Allora, senti, tornando a Sinner un attimino soltanto, l'assenza di Alcaraz, secondo te, lo fa stare più tranquillo? Uno, due, non lo vedi anche tu come lo vedo io, che mi sembra quest'anno un po' diverso questo Sinner, più piantato, più tecnico, più atletico, più, un po' più di tutto? Mi sbaglio?
2: Sì, ecco, tu allora, tu hai delle intuizioni anche di carattere, io ti ripeto, ma non ti voglio fare la solita slinguatina tra virgolette, ma è così.
1: A Roma no.
2: Come nel calcio, no, vabbè, ma vedi, tu riesci a osservare, infatti il suo coach Bagnozzi ha parlato appunto di questa sua stabilità, soprattutto sui cambi in terra rossa, su cui hanno lavorato molto. Dà questa impressione, perché lui, a differenza di tanti altri, pare che hanno fatto dei test, riesce a dare velocità alla pallina di circa 15-20 km orari, quindi c'è un'abitudine, poi la risposta degli avversari, di una difficoltà enorme, perché non sono abituati a quel tipo di velocità, ed è piantato molto bene, poi è una risposta studiata d'arte, perché se tu gli tiri molto forte lui riesce, ripeto, poi sono qualità stratosferiche, straordinarie, a ributtarti la pallina vicino al corpo, e di conseguenza più tiri forte più lui si appoggia alla sua forza, e per te rispondere avversario diventa micidiale, non ti dà il tempo di muoverti, e tant'è che è considerato la miglior risposta al mondo.
1: Allora, mister, c'è una domanda che non ti ho fatto, volevi che ti facessi?
2: Non mi viene in mente niente, mi ha dato la possibilità di salutare Marisa e questo mi riempie di gioia.
1: E soprattutto se lì al Foro Italico, che insomma è anche un privilegio, dai.
2: Sì, ma guarda, se ti fa piacere ti tornerò anche martedì, quindi, perché martedì, oggi sono i sedicesimi, martedì saranno gli ottavi, quindi per me.
1: Ma poi la finale la vai a vedere, no?
2: No, quella no, quella no.
1: Però te la vedi a casa tranquillamente.
2: A casa.
1: Tranquillamente davanti alla televisione. Beh, io ti auguro per questa tua mattinata, giornata romana, di goderti tutto lo spettacolo, di goderti e di respirare l'aria di Roma, che credimi, per me che ci va spesso a Roma, è una cosa unica, non si trova da altre parti.
2: Sono d'accordo, e ancora
1: è un'aria Roma, speciale.
2: È vero, dico ancora una volta che Roma è a sole 2 ore da noi, si arriva molto bene, facilmente, e dobbiamo ricordarci che è tanto vicina e poi vale la pena non solo nel tennis ma di vederla. Sì. Presto tornerò sicuramente a vedere la Roma, perché anche in quel caso non sono un tifoso romanista, ma sentire i propri tifosi cantare la canzone di Venditti è qualcosa di meraviglioso, straordinario.
1: Ti prende, c'è niente da fare, dai.
2: Da morire.
1: Mister, goditi allora le partite, perché credo tra 10 minuti, anche di più, comincerà qualcuno a giocare o a tirare i primi colpi, quindi ti lascio tranquillamente ad ammirare questi campioni del tennis, della racchetta. Ciao, grazie, ci sentiamo. Ci sentiamo a settembre, perché era l'ultima puntata.
2: Ah, non domani?
1: Ah, perché? No, non volevo disturbarti domani.
2: No, domani io ci sono ancora, se mi vuoi.
1: Ci mancherebbe, ma io dico, oggi sta a Roma, non lo possiamo disturbare anche domani, no?
2: Ma non mi disturbi, Marco, a me è un piacere, per me è un grande piacere.
1: Vabbè, allora domani più tranquillamente potremo parlare di tanto, di tutto e di più, va bene?
2: Ti ricordo che mi hai tolto dall'angolo. Non ce lo dimentichiamo, a posto.
1: Questo gran finale della storia. Io ti avrò tolto dall'angolo, ma tu ti sei da solo tirato fuori da tutto. E sei tornato, tornato una persona splendida.
2: Ringrazio, ma ripeto, a volte qualcuno deve aiutare qualcun altro a essere tolto dall'angolo, perché altrimenti resti all'angolo.
1: Perfetto, ti lascio in mezzo a quella folla e a quelle belle persone che attorno, sicuramente a quelle belle ragazze che sono beh, diciamo, come le margherite sul prato, no?
2: Ma perché sono delle hostess bellissime?
1: Non mi dire niente. A domani, mister, che poi sarebbe l'ultima puntata anche con te domani,
2: Va bene, grazie.
1: Mister, e ricordiamolo ancora una volta, dal Foro Italico in Roma, diretta con mister Izzotti, che è diventato da mister del calcio a un mister del tennis, e devo dire che ne capisci bene le cose. cose, sono rimasto incantato anche quest'oggi, mi stupisci ogni giorno di più. Ciao mister, grazie.
2: Ciao Marco, buona domenica a tutti.
1: Grazie, perfetto. Dunque, era Mister Rizzotti su Radio Amica International, è stato per noi un piacere, complimenti davvero. E adesso andiamo ad aprire la parte del Radio Domenica Show. Naturalmente, appunto, siamo arrivati alla penultima puntata. Oggi, domenica 10 maggio, siamo in diretta. Sono esattamente le ore 10:21 in questo momento, in diretta da Radio Amica International su Dibro. Appunto per questa penultima puntata, se la regia è pronta possiamo andare con la sigla?
3: Ci siamo. Hey, yo, big wave. Prego.

0: Ladies and gentlemen,
1: Madame et Messieurs,
0: Signore.

Radio Domenica. Che domenica alla radio! Una super domenica su Radio Amica, Radio Master, Radio Centro Città. Radio Domenica, tutte le domeniche a partire dalle ore 9. Musica, sport, notizie, tutto per fare spettacolo. A Radio Domenica c'è Marco Marco.

Allora, ciao ciao Domenica, bene, benvenuti su, arrivati su Radio Mica International, perché bisogna arrivarci accendendo la radiolina, e siete collegati con noi per questa super domenica, 10 di maggio 2026. Siamo arrivati alla penultima puntata della stagione del Radio Domenica Show, che termina domenica 17, poi riprenderemo a settembre, va bene? Abbiamo avuto un fuori programma per andare a raggiungere in collegamento telefonico il nostro mister Rizzotti, che oggi si è calato nelle vesti di un tecnico, e devo dire ha superato la prova, complimenti a lui, del tennis. È andato per parlarci del tennis lì al Foro Italico. Per noi è stato come dire un momento di grande gioia vederlo, saperlo lì, chiaramente per una mattinata e una giornata speciale. Va bene, dunque 10:27 minuti primi, non parliamo oltre perché chiaramente insomma già la giornata è lunghissima, però abbiamo tante cose, non vorrei poi saltare qualche angolino importante, va bene? Dunque, che cosa dobbiamo dirvi ancora, tra le altre cose? Che per appunto avremo più tardi dalle 11 in poi la seconda parte della Radio Domenica Show con l'oroscopo, ma tanti tanti ospiti, chiaramente in questa super giornata, tantissimi ospiti per questa penultima puntata del Radio Domenica Show. Ma attenzione, non finisce qui. Oggi è 10 maggio.

0: Cos'è? È la festa della mamma. La mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.
0: Eh beh, sogno che quale canzone poteva rappresentare meglio la festa della mamma? Mamma, vai!

bellissimo. Viva la mamma, perché oggi è la festa della mamma. Lo sapevate già, beh, immagino sì. 10 e 31 minuti primi. Abbiamo cominciato la grande, la parte musicale con la mamma, eccetera. Adesso andiamo avanti con una canzone che a me piace davvero molto, molto tanto, tanto, molto tanto. Il titolo Never Say They Love di Dua Lipa e Bruno Mars. Ma che voce Dua Lipa. Sono perso di questa ragazza, di questa cantante, perché veramente ci regala cose fantastiche. La regia è pronta? Bene, allora possiamo andare. Fai play. Sente che roba. Eccola, Dua Lipa.

said it. Ok, ma che bella canzone, davvero, davvero fantastica, eh? Di Dua Lipa e Bruno Mars, il titolo Never Say Love You. Bene, dunque allora, signori, andiamo ancora avanti, perché adesso qualcuno mi ha chiesto una canzone di Arisa, Magica Favola o Favola Magica, fate voi, dal Festival di Sanremo. E beh, è bella. Siccome è una signora ed è una mamma, e allora possiamo dire di no? Assolutamente no. Subito, Arisa, Magica Favola da Sanremo a Radio Micheletto Regional. Suona così, attenzione.

Che roba, lasciatemelo dire, bene, una magica favola magica per una mamma. Va bene, dunque, allora 10 e 39 minuti prima, andiamo ancora avanti con la musica, non perdiamo tempo. Vi ho detto che oggi è una giornata special, che poi la mamma la salutiamo anche alle 11 e 12 circa, perché mandiamo giù chiaramente un po', rimandiamo un po' la festa alla mamma, quindi vabbè, aspettatevi che arrivi qualcos'altro. Dunque, ho la stessa cosa. Vabbè, andiamo avanti. Diciamo la giornata speciale perché la penultima puntata del Radio Domenica Show. Marco non poteva assolutamente esimersi da mandare in radio, va bene, online, questo brano che suona così. Vai.

0: Allora, questo è l'espresso macchiato di Tommy Cash. Dunque, stop, perché adesso ve l'ho promesso questa canzone e arriva, va bene, qualcosa di veramente speciale. Allora, fate una cosa, chiudete gli occhi un attimino, va bene? Sognate. Va bene? Perfetto.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso.
0: Vi potrebbe piacere questa canzone?
1: Nel cesso, smettila, non piangere.
0: Specie adesso che arriva il ritornello, la cantiamo tutti? La cantiamo tutti?
1: E se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Allora, grande Roma, grande Achille Lauro con Amor. Bene, stoppiamo un attimino soltanto perché siamo arrivati alle 10.46, tempo degli angolini. Cominciamo dal tempo che farà quest'oggi. Infiltrazioni umide raggiungono la regione Abruzzo determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Zero termico intorno ai 3.200 metri, venti deboli, mare da poco mosso a mosso, le previsioni, dunque le temperature. L'Aquila 12 più 12 più 19, Sulmona più 14. 14 più 22, Pescara più 15 più 23, Chieti più 14 più 21, Teramo più 14 più 21, Genova più 15 più 19, Roccaraso più 10 più 16, Martinsicuro più 16 più 20, Sameto del Tronto più 15 più 21. Questo è quanto. Naturalmente siamo arrivati al 10 di maggio 2026, oggi penultima puntata del Radio Domenica Show. Dunque andiamo con i giorni. Siamo arrivati al giorno numero 130 della 2026, alla fine mancano 235. Il sole è sorto esattamente alle 5:48, tramonterà questa sera alle 20:04. Bene così, signori, ci siamo. Bene così. Dunque, andiamo adesso invece con la fortuna. Attenzione, dunque, concorso numero 75, combinazione vincente al Super Enalotto 9, 27, 30. 42, 43, 62, numero jolly 11, superstar 11, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 54.000 euro, ai 4 443 euro, ai 3 29,06 euro, 2 5,31 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 9, 27, 30, 42, 43, 62, numero jolly 11, superstar 11. Si riparte martedì prossimo con un jackpot per i 6 che vale 162.900.000 euro. Bene, bene, bene. Dunque, allora, adesso invece è il momento di vedere chiaramente cosa c'è in televisione questa sera. È importante, vabbè. Dunque, a parte il tennis, da vedere sicuramente il tennis, il calcio, va bene. Abbiamo su Rai 1 Roberta Valente, Notaio in Sorrento in prima serata. Rai 2 NCS Telefilm, Rai 3 Report Attualità, Rete 4 Barcellona Real Madrid, calcio campionato spagnolo, Canale 5 Racconto di una notte, Italia 1 Zerigon spettacolo, La 7 Il primo cavaliere, bellissimo film, Richard Gere, su TV 8 Roma tennis alle 20:30, tanto tennis, ma c'è anche il Gran Premio di Francia di MotoGP, motociclismo e poi tanto tennis, vabbè. Tele 9 Che tempo che fa con Fabio Fazio, poi naturalmente per chi ama il film western alle 5:17 ore 17 su Rete 4 Duello a Bitter Ridge. Ah, dimenticavo, c'è anche lei, la regina, alle 14 su Domenica in Mara Venier. Perfetto. Allora, mancherebbe naturalmente soltanto le farmacie di turno quest'oggi nel Teramano. Prima ancora però una botta di energia che suona così. Prego, regia, vai.
1: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, bene, dunque veniamo subito adesso invece alle farmacie di turno. Teramo città, quest'oggi farmacia dei Tigli, vi denuncio 26, aperto oggi domenica, stanotte fino a domani mattina ore 9, lunedì. Su lunedì è 11 di maggio, vuole il tempo. Masciano Belante, abbiamo Moretti, Mosciano, Adatri, Pepe, a Pinte Silvi, Farmacia Comunale Pineto, Giunova, Ielo, Velorsini, in Val Vibrata, Izzi, Salvi, Acoropoli, a Rosetto Mannella, a Darsita, Farmacia Pomiglio, a Castellisola, a Guasti, a Montorio Merlini, a Campli, Mascitti, Sant'Onofrio, a Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città, Farmacia dei Tigli. In via D'Annunzio 26 Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani è lunedì. Bene, torniamo a musicare perché abbiamo detto di tutto, di più, tanto, eccetera, fino alle ore 11, poi sigla, inizia la seconda parte del Radio Domenica Show. Scusatemi, ma c'è un certo fastidio.
2: Io non so più cos'è.
0: Eccola, dito

0: Ma sono matta.
1: Dunque, ma che fastidio, dito nella piaga da Sanremo, bellissima canzone. E non finisce qui, non finisce qui, perché beh, insomma, abbiamo delle cose spettacolari. Oggi si sente che nell'aria c'è qualcosa di bello, eh? Senti questa. Senti questa. Lei si chiama Annalisa. La canzone è Esibizionista.

Ok, bene così, dunque, esibizionista, la voce è quella della magica Anna Lisa. Bene, non finisce qui perché è vero, siamo ad un passo dalla sigla della seconda parte del Radio Domenica Show, meno musicale, più cerniera, con tanti, tantissimi ospiti che abbiamo. Va bene, però ci salutiamo con una canzone che dedico ancora a tutte le mamme, perché, come dire, questo è un cantante che rappresenta un po' la parte buona di noi tutti, eh? Ok.

Radio Amica International presenta Radio Domenica Show, lo sport e lo shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi, libri e tutto lo sport su Radio Domenica Show, la domenica mattina dalle 9 alle 13 da Radio Amica International, ovviamente. Radio Domenica Show, sport e shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi, libri e tutto lo sport.

Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora, via la sigla e andiamo avanti subito con alle 11:02 minuti primi con il notiziario flash di Teramo dintorni. Pranzi per gli atleti mai pagati alla Coppa Interamnia. I ristoratori scrivono a Meloni, hanno garantito accoglienza alle squadre di tutto il mondo durante la manifestazione di Pallamano, ma l'organizzazione non ha saldato i conti per migliaia di euro, a rischio la tenuta delle nostre attività. Dunque sono tra le altre parti, tra le altre attività, Kendall Fruit, Desertist, la cantina di Porta Romana, ma ci sono anche altri ristoranti che non hanno avuto una lira e i ristoratori hanno scritto anche alla Meloni che possa intervenire. Vabbè, insomma, io penso che una persona seria come Pierluigi Montauti possa in qualche modo appunto possa pagare tutti, credo, vabbè, almeno ci auguriamo. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque sicurezza, il prefetto Rizzi all'Università Teramana, lectio magistralis del direttore generale del DIS sulle nuove minacce e sugli strumenti di intelligence, ha parlato all'Università Teramana. Lavori post sisma in questura, l'impresa rinuncia all'appalto, slitta l'avvio del cantiere per la messa in sicurezza dell'edificio di Viale Bovio e il sindacato insorge, i tempi si allungano, i 12 milioni di euro a disposizione vengono usati per costruire una nuova sede. Beh, insomma, sono pochini per costruire una sede della questura qui a Teramo. E ancora, sanità meno fondi per gli stipendi, ridotti i premi di produttività. E poi ancora, vediamo un'altra notizia, PD senza nomi Montorio a congresso dopo il voto. Il partito non ha propri iscritti all'interno delle liste e appoggerà la candidata Nori. E ancora, inaugurato il nuovo municipio a Castiglione Serimondo, grande festa, e si candida a Borgo più bella d'Italia. E veniamo alle altre notizie che abbiamo, dunque procediamo con la prossima. In carcere la coppia dei Rolex, due disabili raggirati e derubati, i conviventi fermati a Silvi dopo colpi messi a segno a Faenza e danni persone anziane, il giudice, sono molto pericolosi. L'uomo e la donna sono attualmente a Castrogno con la loro figlioletta di pochi mesi. Incidenti sulle strade, feriti un ciclista e un motociclista. Due incidenti nel primo pomeriggio di ieri hanno visto un motociclista e un ciclista finire in ospedale. È accaduto a Giulianova e a Sant'Omero, in località Colle Casone. E ancora voltiamo pagina. Dunque, frane e smottamenti a Nereto, 2,5 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza, il comune si aggiudica i fondi ministeriali per sistemare le zone di San Savino e l'area Largo Goldoni. Il sindaco Laurenzi, opere fondamentali che saranno realizzate senza gravare sulle casse dell'ente. E ancora andiamo avanti. PES passa il rendiconto, investimenti in aumento a Martinsicuro, assessore comunale bilancio Tomolini, traguardo storico con 2,5 milioni di avanzo nel 2025. Beh, insomma, è stata una stagione d'oro. Vabbè, andiamo oltre. Tragedia sfiorata a Giulianova, la mamma così ha salvato mia figlia che si era ingoiato un anellino. Ha praticato la manovra di Himmlich alla bimba di 19 mesi che aveva ingoiato un anello. Consiglio a tutti di fare il corso. Lei comunque lavora per la Croce Rossa. Beh, insomma, era un po' avvantaggiata, ma insomma, in quei momenti però devi saper fare il tutto. Ed è andata bene, tutto ok, meno male. Dunque, mare balneabile a Giulianova, ce lo chiede l'ARTA, analisi a norma anche sul punto critico a 360 metri a nord del fiume Tordino. E ancora, polizia locale, l'ex comandante porta il comune in tribunale, l'ex comandante Grippo a Roseto, prima di essere licenziato ha chiesto 126.000 euro per mansioni dirigente svolta da funzionario, il sindaco per noi non gli spettano, al gruppo fare per Roseto più presenza dei vigili in strada. E ancora andiamo oltre, tra poco la ricca pagina del appunto riservato al oroscopo della domenica. A Silvi Maxi Antenna, petizione online, prima 240 firme per spostarle, per spostare appunto la Maxi Antenna. Continua la mobilitazione contro l'impianto alto 30 metri già installato in contrada Piomba Alta. Il comune ha sospeso i lavori in attesa di accertamenti sull'iter, c'è un ricorso presentato al TAR. Passa il Giro d'Italia anche a Pineto. Viabilità sabato, strade chiuse per la tappa e naturalmente ragazzi a casa, va bene. Ad Atri, scontro tra auto e fontanelle, ferita una donna, due feriti lievi e il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella prima mattina di ieri a Fontanelle di Atri, per causa ancora in corso di accertamento due macchine si sono scontrate in prossimità di un incrocio.
Bene, per lo sport, dunque il Pescara fa il bilancio di quello che è successo quest'anno, certamente pensavamo qualcosina in più, una salvezza, però la salvezza è svanita dal pareggio di Padova, lì il Pescara doveva vincere. E poi ancora Sinner, tripudio all'esordio, batte Hoffner in due set, domani torna in campo, tra gli altri va avanti anche Bellucci, va avanti e deve giocare Musetti. Cobolli fa la sua parte, complimenti. Per il calcio, bella vittoria della Juventus a Lecce 1-0 a un minuto dall'inizio dell'incontro, pensate un po', di solito i gol si fanno, quelli buoni si fanno a un minuto dalla fine della partita. Lazio-Inter finisce 0-3, Cagliari-Udinese 0-2, attenzione, mercoledì c'è la Coppa Italia di nuovo, ancora Lazio-Inter. Va bene, per quanto riguarda la tappa del Giro d'Italia, la seconda tappa si fa ancora in Bulgaria, oggi arrivo a Sofia, va bene, e con per il 191esimo 109 Giro d'Italia, mamma mia, siamo arrivati a 109 anni. Ok, dunque oggi volata finale a Sofia. Dunque in Bulgaria, capitale della Bulgaria. Per il termocalcio c'è una frase sibillina, poi ne parliamo con la nostra Giusy Cingoli più tardi, ma frase sibillina di Pomante: testa ai playoff, poi decido il mio futuro. Il tecnico del Teramo mette in chiaro le cose, l'obiettivo è battere l'Atletico, poi vediamo, ne parliamo con i due presidenti. Oggi al Bonolis alle ore 16 appunto c'è Teramo Atletico Ascoli, il Teramo può anche pareggiare per passare il turno. Allora signori, ci siamo, dove dobbiamo andare adesso? Ah sì, c'è il momento riservato all'oroscopo del giorno, va bene, prima della canzone più della... dunque della domenica, va bene, perfetto, andiamo, perfetto, sentiamo un po', andiamo oltre, andiamo con l'oroscopo, un attimino che devo spegnere non riuscivo a spegnere, vabbè, allora l'oroscopo della domenica 10 maggio, Ariete, in un contesto oggettivamente faticoso che ti fa sentire sulla breccia ma con risultati che tardano ad arrivare perché la zavorra che ti porti addosso è aumentata, oggi la luna porta leggerezza. Toro, il dialogo positivo tra Sole e Mercurio che sono il tuo segno e Giove favorisce un atteggiamento socievole e disponibile che migliora la comunicazione un po' a tutti i livelli. Gemelli, la luna continua a invitarti a sognare, a fidarti alla fantasia per navigare in una dimensione che può facilmente plasmare a piacimento, tanto in realtà ti sorride, lo fa proprio nel suo aspetto più tangibile, il denaro. Cancro, la situazione generale crea una certa sovraeccitazione legata a impegni e sfide che hai forse anche troppo per portare a termine, rischiando di essere tu stesso ad alimentare escalation. Veniamo alle ore, cresce lucidità nei confronti dei compiti che ti riguardano, nei quali trovi in parte una conferma della tua identità. Vergine, la configurazione ti offre una speciale protezione nel lavoro, aiutandoti a trovare soluzioni in cui forse nessuno avrebbe sperato. E ancora, siamo alla Bilancia, c'è nel cielo un'armonia sottile con cui tu sai sintonizzarti in modo da muoverti sulla frequenza d'onda giusta e sorprendentemente perfino dirimere alcune questioni legate al lavoro, riesci a trovare comunque una sorta di breccia. Scorpione, a volte sei così preso dall'aspetto più intricato del rapporto con te stesso, attento a soppesare dubbi e a rimettere in questione punti fermi. Sagittario, una configurazione così intensa e coinvolgente richiede un impegno costante a parte tua per stare dietro alle opportunità, sempre affascinante e in buona parte positiva. Capricorno, le difficoltà e i limiti con cui da qualche settimana ti stai battendo non sono cambiati, quello che però è diverso è il tuo atteggiamento. Acquario, l'aspetto forse più positivo della configurazione odierna è quella che unisce Luna situata nel tuo segno e Venere che si trova nel settore del cielo legato all'amore. Pesci, per finire, il rapporto tra Sole e Giove, il pianeta che ti governa, diventa sempre più armonioso e questo si traduce in un agio crescente nel vivere le relazioni, l'amore in prima fila. Vabbè, siamo arrivati alle 11:12 minuti primi, signori, è arrivato il momento anche della canzone più della domenica, che abbiamo scelto pensando che oggi è la festa naturalmente della mamma. Auguri a tutte le mamme del mondo, auguri, auguri, auguri, un applauso, la mamma è insostituibile, complimenti, sigla.

0: Più del giorno, tutti i giorni su Radio Mica Internazionale.
1: Ok, bene così. La redazione, se vogliamo, quelli di Radio Mica Internazionale, che forse viene meglio, va bene, hanno scelto la canzone più della domenica. E qui presente, pronti, via. Si può partire, non si può partire. Allora un attimo di pazienza, va bene. Continuiamo a parlare un attimo di pazienza e possiamo andare con la canzone della domenica, riservata alla mamma, va bene? Vediamo un po' che dicono dalla regia. Noi siamo qui che aspettiamo. Intanto vi ricordo che ci siamo collegati col Foro Italico in Roma, dove il nostro mister Rizzotti, inviato special, va bene, ci ha raccontato un po' tutta la situazione del momento in quella città per questo super torneo che chiaramente ci ha incantato. Va bene, ci incanterà ancora. Va bene, dicono che possiamo andare. Bene, allora andiamo pure subito con la canzone della domenica riservata alla mamma.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco.

0: Ok, benissimo, ce l'abbiamo subito il nostro super ospite da domenica, dottor Mariano, buongiorno. Quest'oggi non ti salvi perché abbiamo il tennis, con gli internazionali fuori italico. Abbiamo avuto già un collegamento con mister Izzotti, che è un opinionista qui a Radio Amica, che oggi è presente sugli spalti lì a Roma e ci ha raccontato un po' la situazione mandandoci anche delle foto. Però io da te voglio sapere soltanto il momento speciale che vive, come suol dirsi, la cantera tennistica italiana, cioè i giovani, che adesso grazie a Sinner, ma ci sono anche i Musetti, i Darder, i Cobolli, i Bellucci e tanti altri, insomma devo dire una bella sfila di giovani, insomma il tennis può dormire sonni tranquilli, dottor Mariano? Prego.
1: Ma per qualche altro anno sicuramente sì. La cosa importante secondo me è non pensare di aver risolto il problema, nel senso che bisogna continuare. Quello che sta succedendo nel tennis è frutto di programmazione, un po' di fortuna, perché ovviamente ragazzi dotati non nascono tutti i giorni, sì. È capitato che sono nati tutti più o meno nello stesso periodo, però se si programma bene si può continuare. D'altronde gli sport diciamo hanno bisogno di partecipazione. Ieri stavano parlando del fatto che un insegnante ha ringraziato una curatrice di tennis per il lavoro svolto, e sì. Si è parlato proprio del fatto che nella scuola bisognerebbe dare più spazio allo sport. Trasversalmente diciamo che quello che stiamo facendo nel tennis non l'abbiamo fatto nel calcio, e sì. I risultati si vedono.
0: Esattamente, io a quello volevo arrivare. Infatti abbiamo una delusione con la nazionale italiana di calcio, ma anche in Europa come club non è che andiamo più forti, insomma, no? Ci deve essere qualche problema sicuramente. Volevo
1: in primis sì. I soldi, poi volevo un problema di fondo.
0: Volevo anche chiederti, l'assenza di Alcaraz può favorire Sinner, o questo Sinner è talmente ben piantato, ben conscio delle sue possibilità, che va come un treno?
1: Allora, è ovvio che la mancanza di Alcaraz semplifica di molto le cose. L'unico che può perdere con Sinner è se stesso, nel senso che dipende. Se lui decide di perdere, perde. Se lui gioca normalmente, purtroppo non c'è attualmente nel panorama.
0: Purtroppo no, meglio per noi, insomma.
1: Sì, meglio per noi. L'unica cosa che è, diciamo, la lotta sportivamente parlando purtroppo manca, nel senso che anche se gli altri giocatori danno il 110, il 120% delle loro possibilità, comunque sono sempre contarissimi da Sinner.
0: Ci mancherebbe. Dunque, vogliamo entrare nel mondo adesso invece della politica e soprattutto dell'economia, perché se parliamo di Trump parliamo anche di economia, perché sono dolori attualmente. Speriamo che questa guerra in Iran finisca il più presto, perché altrimenti cominciamo a pagarne le spese, ma non dico a breve termine ma a lungo termine. Oddio, qualcosa per quello che è stato fatto secondo me lo risentiremo anche a settembre-ottobre, dopo le vacanze, che dici?
1: Sì. Ad alzare i prezzi delle materie prime è stato immediato, qualche minuto, forse ore. A farli riscendere ci vorrà del tempo, molto tempo purtroppo, e quindi l'onda lunga, più si allunga questo stato di guerra, perché dobbiamo parlare di stato di guerra, non di una vera e propria guerra, più la speculazione cavalcherà questa cosa per continuare a far fluttuare i prezzi a loro, diciamo, vantaggio e a svantaggio della grande massa delle persone.
0: Senti, Trump si è scagliato ultimamente contro il Papa, e dicendo, così facendo, come fa il Papa, danneggia i cattolici. L'Iran non può avere la bomba atomica, su questo siamo anche d'accordo. Meloni aggiunge, incontrando Rubio, Italia alleata dell'America, ma diciamo no agli eccessi di Donald Trump. Insomma, dov'è la verità secondo te, dottor Mariano?
1: La verità è un concetto molto aleatorio e molto soggettivo. la situazione è questa: è ovvio che l'Italia è alleata degli Stati Uniti, ma certe cose non le fa perché non ha le possibilità, non ha la volontà di farle, nel senso, scendere in guerra con un altro paese solo perché gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra a quel paese, diciamo che non è così automatica. La NATO non prevede questo diciamo impegno improrogabile e imprescindibile. È ovvio che quando abbiamo bisogno dell'alleato America, tra virgolette, lo utilizziamo; quando lui ha bisogno di noi
0: non ci siamo, però
1: un po',
0: però
1: lo utilizziamo; quando lui ha bisogno di noi
0: non ci siamo.

0: se la Meloni avesse dato le sue basi si sarebbe sicuramente creata diciamo un nemico oltre quello che già lo può essere l'Iran. Sappiamo che l'Iran non ha la potenza militare per attaccare l'Italia, ma atti di terrorismo sono sempre possibili. È difficile mettersi nei panni della Meloni. L'opposizione interna contro la guerra è forte e quindi è costretta a fare queste mezze mosse. Certo. In avanti, mezze mosse all'indietro per cercare di baccalearsi,
1: certo. di arrivare al 2027 quando poi si rivoterà, insomma,
0: sì.
1: E potrà prendere esatto. anche lì decisioni insomma più precise, no?
0: È ovvio che se riesce a sopravvivere a questo, diciamo, a questo problema in maniera positiva sarà un'ulteriore lancia a suo favore, certo. nella campagna elettorale.
1: Allora, adesso parliamo di banche, dottor Mariano, perché io certe cose non riesco a capirle, me le faccio spiegare da te che sicuramente ci capisci di più. Allora, se possiamo metterlo così, è un termine povero, ma insomma per far capire la situazione. Dunque, Unicredit, per esempio, che vuole acquistare Commerzbank, la grande banca tedesca. La domanda da una persona, diciamo, orfana dei più piccoli elementi di economia: a che serve questo acquisto? Tra altre cose, la Commerzbank ha già liquidato 3.000 dipendenti, deve arrivare a 5.000 secondo quello che dice Unicredit. Ma queste offerte perché si fanno? Questi acquisti.
0: Diciamo che quando un'azienda, a prescindere che sia bancaria o no, tende ad acquistare un'altra azienda è per ampliare le sue possibilità di mercato, per aumentare le sinergie, nel senso che le risorse che magari sono parzialmente inutilizzate con l'azienda attuale, con la nuova azienda potrebbero essere più proficuamente utilizzate. È evidente che non sempre questa logica, diciamo, economica viene poi effettivamente effettuata. A volte ci sono anche questioni di salvataggi, impegni presi non a livello di governi ma a livello, diciamo, di proprietari di banche che decidono di salvare una banca impegnandone un'altra. In Italia questo fenomeno è frequentissimo. Non è detto che la Commerzbank tedesca sia in crisi, abbia bisogno di diciamo un salvatore. Hanno scelto di farlo fare all'Unicredit, ma anche questa potrebbe essere semplicemente fanta economia. Non sappiamo bene tutto quello che ci può essere sotto. Queste sono un paio di motivazioni, ma se ce ne potrebbero essere molte altre.
1: Attenzione, perché poi c'è un caso MPS, Monte dei Paschi di Siena, no? Che viene salvata dallo Stato, cioè da noi italiani, no? E sono stati tanti soldini, mamma mia, si parla di 4-5 miliardi, ma forse qualcosina in più, no? Va bene. Poi esce fuori, ringalluzziti dall'essersi salvati, vogliono acquistare Cassa Depositi e Prestiti, che a me sembra una bordata unica, nel senso che, ma come, se ti sei appena salvato come fai ad acquistare Cassa Depositi e Prestiti? E poi, siccome ha una grande quota sull'assicurazione Generali, che tu conoscerai molto molto bene, sì. fortissima, arriva Lovaglio, che diventa il nuovo CEO del Monte Paschi Siena, e dice: no, noi vendiamo. Cioè, voglio dire, spiegami perché non riesco a capire più niente. Vendiamo le quote delle Generali.
0: Allora, a volte acquistare un'azienda aiuta a sistemare i conti della propria azienda, per assurdo. Però potrebbe essere questo. Cassa Depositi e Prestiti probabilmente non ha problemi di bilancio, sta bene. Metterla insieme a Monte dei Paschi di Siena sistemerebbe i conti di Monte Paschi di Siena e quindi potrebbe essere.
1: Sì, ma Cassa Depositi e Prestiti darà un effetto, voglio dire, dirà: noi non ci conviene fare questa unione, questo matrimonio.
0: Ascolti, lì sono i

0: i proprietari, l'intero proprietario di entrambi è lo Stato. Non ci sono dei soci nella cassa, o meglio, ci sono dei soci ma sono minoritari, è lo Stato che decide, o meglio è la politica che decide. Se si decide di fare questa operazione, si fa. La Cassa Depositi e Prestiti ha da poco comprato l'ex Telecom,
1: sì, cioè, la TIM.
0: Sì, perché l'ha comprata? Per salvarla. E chi l'ha fatto? Lo Stato, la politica.
1: Però guarda, vedi, sulla TIM, mi scusi dottor Mariano, dunque sulla TIM invece volevo dire due cose, perché la TIM credo che sia l'azienda più cara per i servizi telefonici, dimmi di sì o dimmi di no, io dico sì. Voglio dire, come fa ad essere in cattive acque economiche una azienda che non ti riconosce niente, che prende soldi da tutte le parti?
0: Bisogna vedere poi quanti ne spende, nel senso che la Telecom, io la continuo a chiamare Telecom perché i problemi sono nati, in realtà sono nati con SIP quando è stata privatizzata, da lì è stato un diciamo un Fort Knox che somigliava più al Colosseo per tutte le porte che c'aveva, sì, essendo che chiunque andava prendeva soldi e se ne andava lasciando debiti. Teniamo conto che la TIM che è stata venduta in realtà è un'azienda che non ha nulla o quasi di concreto, cioè tutta la rete non è più della TIM da tempo, da qualche anno è stata venduta.
1: Quindi chi acquista?
0: Proprio per tagliare i debiti. Come?
1: Chi acquista? Qualche foglio di carta?
0: Acquista un, diciamo, una clientela più o meno affezionata ormai da tanti anni, vabbè, e una serie di servizi che potrebbero anche funzionare se non ci fossero tutti quei debiti che gravano sull'azienda. Ecco che quindi tutto quello che la TIM incassa, molto se ne va per pagare i debiti, e quello è il problema. Ecco perché poi la Cassa Depositi e Prestiti va a comprare la TIM proprio per risolvere quel problema, perché magari molti debiti sono con la Cassa Depositi e Prestiti e quindi si vengono annullati, proprio per alleggerire la posizione della TIM e permettergli con gli incassi che fa di fare eventualmente degli utili. Queste sono politiche,
1: certo,
0: difficili da capire, certo, per chi è molto addentro alla
1: questione. Sì, mi rendo conto perfettamente che non è, è un groviglio da sparigliare, che non è facile. Detto questo, sì, vado alla BCE, la Banca Centrale Europea, che a breve porterà il costo dei tassi dal 2% al 2,25%. Che cosa significa per noi comuni mortali questo rialzo del tasso?
0: Allora, per noi comuni mortali,
1: a parte che l'inflazione ad aprile è salita al 2,8%, quasi 3%, per via della guerra, rincari energetici, eccetera, insomma, no, tutto costa di più. Prego.
0: Sì, è ovvio che l'aumento dell'inflazione ha causato l'aumento dei tassi, e l'aumento dei tassi causerà un ulteriore aumento dell'inflazione. È un cane che si morde la coda, purtroppo, ma diciamo che in certe situazioni è inevitabile. Per noi comuni mortali, chi non ha mutui, case, eccetera, alla fin fine le differenze, stiamo parlando dello 0,25%, quindi sì, sembra tantissimo, ma in realtà è una somma molto bassa. È ovvio che per chi ha un mutuo, casa indicizzato con il tasso di sconto, ci sarà un piccolo aumento. Con tutti gli altri aumenti che ci sono stati, sarà un'ulteriore tegola che cade.
1: Vedi dottor Mariano, tu non vuoi fare la spesa, ma se chiedi alle donne che fanno la spesa, le massaie, ti diranno: mamma mia, è diventato veramente qualcosa di terribile, non si riesce più con lo stipendio ad andare avanti. C'è questo, attenzione.
0: Sì, ma questo è chiaro. Ma non è certo questo l'aumento che peggiorerà quello che già c'è. Nel senso, se il tasso fosse aumentato dal 2 al 3% sarebbe stato, diciamo, molto più gravoso, certo, l'impegno per le famiglie. Lo 0,25 nel gergo viene chiamato una limatura, nel senso limatura, una piccola operazione, certo, che spesso ha più un senso psicologico che, diciamo, reale. Psicologico nel senso che, certo, la BCE dà un segnale al mercato dicendo guardate che noi siamo disposti, siamo disponibili a variare i tassi di interesse per cercare di riequilibrare la situazione. Questo è probabilmente il senso.
1: Ecco,
0: ripeto,
1: dimmi.
0: No, ripeto, il senso a livello di uscite economiche per le famiglie.
1: Sì.
0: Non sarà certo questo il problema, i problemi sono altri, come appunto diceva delle massaie che vanno a fare la spesa e non ci escono più.
1: E il governo italiano in qualche modo cerca di venire incontro a noi altri, povera gente, con il taglio prorogato delle accise, che qualcosa fa. Però qui bisogna arrivare a trovare una soluzione, sia la guerra che altre cose. Dunque, il petrolio dopo lo stretto di Hormuz, arriva la sfida degli Emirati Arabi, che hanno un oleodotto di 1600 chilometri che si affaccia sull'Oceano Indiano. E da qui potremmo attingere, insomma, per aggirare lo stretto di Hormuz, l'Iran, gli Stati Uniti che sono in guerra, eccetera. Tu che dici? Potrebbe essere la soluzione?
0: Mi sembra un'assurdità che quell'oleodotto ci sia e non venga già utilizzato, quindi in realtà non credo che quell'oleodotto lavori a una percentuale così bassa da poter sostituire il traffico delle superpetroliere che passava per lo stretto di Hormuz.
1: Ma potrebbe comunque aumentare la produzione, no? Tu dici ci vorrà del tempo?
0: Beh, ascolti, la capacità del condotto credo che sia quella. Ora magari non lavorerà, prima non lavorava al 100%, ma non penso nemmeno che lavorasse all'1%, per cui il passaggio di greggio potrebbe aumentare così tanto da risolvere il problema.
1: Sì.
0: Io credo che sia più una delle classiche bufale, mi passi il termine, di persone che parlano di cose che non conoscono.
1: Va bene, dunque andiamo un attimino, torniamo da Trump, il presidente americano, che dice via le truppe dall'Italia, perché l'Italia non ci ha aiutato, nel discorso che facevamo poc'anzi, no? Sono 13.000 e passa uomini americani che sono sul territorio italiano e hanno un indotto non indifferente, significa anche economia, no? Tu mi insegni il significato, il valore della presenza di questi 13-15.000 uomini in Italia. Ma la Meloni è prudente e dice niente allarmi immediati, ma se davvero mettesse mano a questa ritorsione da parte di Trump, l'Italia, i paesi, le città dove sono alloggiati questi 15.000 uomini americani, beh, insomma, voglio dire, avremmo un'altra botta non indifferente, no?
0: Ascolti, io credo che sia una minaccia giusto per smuovere le acque. Non è assolutamente negli interessi di lungo termine americani lasciare quelle basi. Sono troppo importanti per il controllo che ha lo stivale sul Mediterraneo, che seppur nella sua limitatezza comunque è un teatro importante. Io non la considererei, nel senso, facciamolo contento ascoltando quello che dice, ma ne dubito fortemente che la vera guida degli Stati Uniti rinunci a, anche perché, ripeto, queste basi difficilmente potrebbero essere sostituite piazzandole altrove o in Grecia, in Spagna, o cose del genere. Quindi
1: in Spagna mai, perché con l'attuale governo non se ne parla. Senti, dottor Mariano, volevo andare invece adesso su una storia tutta italiana, no? Noi ci lamentiamo, l'Italia non va, eccetera, eccetera. Abbiamo delle entrate più veloci della spesa, cresce l'avanzo nei conti, il PIL avanza seppure nella bufera più 0,2-0,3%, ma l'Italia è davvero un modello di resilienza?
0: Ma
1: altrimenti questi numeri come li diamo?
0: Sì, allora questi numeri intanto vanno sempre visti con un'ottica critica. Bisogna vedere esattamente a che cosa si sta riferendo, si parla di PIL, però bisogna capire che il PIL viene calcolato su delle basi non sempre perfettamente aderenti alla realtà. Il paniere viene cambiato spesso proprio per dare la differenza di peso alle varie componenti economiche che lo compongono. Anche il calcolo del PIL, stiamo parlando di una variazione non di ieri, ma stiamo parlando di una variazione di un mese fa, di due mesi fa.
1: Certo.
0: E quindi è difficile dire ok, siccome in un periodo di crisi oggi, due mesi fa abbiamo fatto bene, siamo bravi. No, due mesi fa il problema non c'era, quindi magari certo. Abbiamo contabilizzato delle somme normali che risalgono a un periodo normale. Magari fra due mesi saremmo qui a dire oddio, ma quanto fa male qui in Italia, perché
1: però devo dire che insomma riusciamo sempre a salvarci, ricorda Tormagliano, ai tempi del Covid si diceva l'Italia entra nella disfatta piena economica, invece non è stato così, siamo usciti fuori alla grande, quasi da soli, anzi da soli o no?
0: Sì, ma,
1: i dazi americani del dottor Trump, no? Eppure abbiamo aggirato l'ostacolo. Beh, insomma.
0: Ma ascolti, quando si è urlato, no, agli allarmi, eccetera, per i dazi,
1: sì.
0: Secondo me si ragiona sempre sul termine della parola, ma mai sull'effettiva utilizzazione. Bisogna vedere questi dazi cosa vanno a colpire, chi vanno a colpire, perché il dazio non colpisce probabilmente indifferentemente tutti, colpisce alcuni prodotti magari da alcuni produttori, da alcune nazioni, ma non lo stesso prodotto da altre nazioni.
1: Yeah.
0: È difficile, bisognerebbe fare uno studio molto attento su questi dazi, che cosa vanno a colpire, perché se vanno a colpire le macchine giapponesi, ipoteticamente,
1: sì.
0: A noi italiani cosa ci...
1: Sì,
0: comporta.
1: Non porta niente, certo. No, ma io volevo sottolineare la resilienza o resistenza del popolo italiano, delle ditte italiane, della parte economica italiana, nonostante le tante avversità, capisci? Questo volevo sottolineare.
0: Io penso che sia frutto di di due peculiarità italiane, la fantasia e un pochino anche l'indifferenza alla situazione circostante.
1: Cioè.
0: Va bene, va male, vabbè, che ce frega, scusi il termine, andiamo avanti uguale. Cioè,
1: vabbè. Allora, 11:41 minuti primi, noi ci fermiamo qui. L'appuntamento, ci diamo gli auguri più belli di una bella estate, dottor Mariano.
0: Grazie.
1: E ci sentiamo a settembre, quando ritornerà questa trasmissione, cioè il Radio Domenica Show, e tu sarai sicuramente l'ospite di livello alto, ok? Grazie ancora.
0: Grazie a voi
1: di aver partecipato, grazie, e ci sentiamo dopo le vacanze estive. Buona giornata, dottor Mariano.
0: Grazie anche a voi.
1: Perfetto. Allora, un grazie, dottor Mariano. Noi ce ne andiamo a trovare subito la nostra Cristina di... Un attimo di pazienza, che ci siamo in collegamento. Dunque, andiamo a collegarci con Cristina D, che credo che sia dietro la porta in attesa di collegarci con noi. Allora,
2: eccoci
1: qua, ma eri dietro la porta,
2: perché
1: rispondi subito, complimenti. Allora, senti Cristina D, parliamo adesso di cani e gatti e naturalmente anche dei libri. Ti ricordo che domenica prossima 17 è l'ultima puntata. Lo so che ti dispiace, però poi andiamo in vacanza un po' tutti, va bene? Il mare attende, il mare attende.
2: Dobbiamo prendere un po' di vitamina D, perché
1: esatto.
2: Altrimenti poi
1: anche. E ci sentiremo tranquillamente da settembre in poi, quando andremo a ricominciare, va bene? Allora, possiamo andare con Cani e Gatti e i libri, prego.
2: Allora, iniziamo con Cani e Gatti, perché oggi abbiamo un'importante notizia da darvi, se siete possessori di Amici a Quattro Zampe, curiosa, una notizia curiosa quanto molto utile. Infatti, chi possiede un cane considerato pericoloso o aggressivo, perché ad esempio ha già morso e quindi ha ricevuto già una segnalazione, ha l'obbligo di prendere il patentino. Ed è, consiste praticamente in un percorso formativo che può essere fatto anche su base volontaria da chiunque desideri comunque convivere correttamente con il proprio animale. I corsi sono a pagamento e con un test finale e sono organizzati prevalentemente da enti pubblici in collaborazione con autorità sanitarie e associazioni cinofile come appunto l'ENPA, ma pure da enti privati che in convenzione sempre con i comuni appunto erogano in modalità online i corsi. E anche se ad esempio il vostro cane è un angelo, è utile comunque frequentare questo corso, perché la maggior parte degli incidenti avviene proprio per incomprensione, non per cattiveria dell'animale. E così sapere che un cane che scodinzola in modo rigido è appunto teso e non felice può sicuramente salvarci da un morso. Un proprietario formato garantisce il benessere dell'animale e soprattutto la sicurezza pubblica. Inoltre, ottenere il patentino può offrire dei vantaggi tangibili. Per esempio, molte strutture come hotel, parchi e spiagge per cani possono richiederlo come requisito per l'ammissione. Esistono poi dei corsi anche per i proprietari di gatti, sempre su base volontaria. E l'utilità in questo caso sarà che appunto il gatto, anche se molti possono pensare che sia un animale facile o tra virgolette un cane che non va portato fuori, in realtà la maggior parte dei problemi come fare pipì fuori dalla lettiera o scatti di aggressività improvvisa nasce proprio dallo stress che questo animale può subire da vari fattori. E il patentino insegna proprio a leggere i messaggi sottili che il gatto invia con orecchie, coda e baffi, prevenendo così problemi sia di salute che di convivenza. Quindi consigliamo vivamente di appunto attivarvi, per chi vi sta seguendo, che ha un cane o un gatto in casa, per conseguire il patentino. Andiamo al momento dei libri. Oggi parliamo di un libro di Melissa da Costa intitolato Ci sono anche i giorni di primavera. È un libro di ben 528 pagine, un romanzo con cui l'autrice più venduta di Francia torna a toccare le corde dell'anima con il suo stile delicato ed emozionante. La trama ruota attorno a François, un attore 42enne la cui vita viene però stravolta da un incidente che lo lascia paraplegico proprio quando stava per divorziare e traslocare con la giovane amante. Da quel giorno per loro cambia tutto: lavoro, sogni, prospettive, amicizie e casa, perfino i rispettivi sentimenti ancora troppo acerbi. Attraverso il dolore più devastante e l'accettazione, però, impareranno a ricostruire la loro esistenza, mostrandoci quanto lontano si possa arrivare se si ama davvero. Questo è l'ultimo libro di Melissa da Costa, Ci sono anche i giorni di primavera. Tra i più venduti invece abbiamo al primo posto Il custode di Niccolò Ammaniti, al secondo posto Il tempo del La La La di Luciana Littizzetto, al terzo posto Omicidi SRL di Alessandro Robecchi, quarto posto Per il gioco delle risate di Pera Tunz e al quinto posto Un'ottima famiglia di Stefania Andreoli.
1: Perfetto, ci sentiamo più tardi, Cristina D, scusami, per l'ultimo appuntamento, non l'ultimo, per l'appuntamento finale con il cinema e la musica.
2: Perfetto.
1: A dopo. Ok, dunque, va via Cristina, adesso arriva Mister Zecchini, diamoci una botta di energia. Perfetto, vai.
3: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, Ok, bene così. Stiamo per collegarci con Mr. Zecchini. Eccoci qui, Mr. Zecchini. Buongiorno. Oggi ultima puntata con lei. Dopo andremo in vacanza. Ci sentiremo dopo le vacanze, mister, se vorrà ancora avere la pazienza di stare con noi altri. Grazie.
4: Non esageriamo. Bene, dai.
1: Allora, dunque, però oggi parliamo di tutto, mister, di tutto. Dunque, Trump per esempio che attacca il Papa e dice così fa il male ai cattolici. Cosa vuole intendere, mister Zecchini?
4: Intende quello che vuole, intende. Assolutamente. Ogni volta che apre bocca
1: fa danni.
4: Sono più i danni di altro. Pensa solamente a difendere la sua posizione sotto tutti i punti di vista. Sicuramente sente il Papa, essendo americano, obiettivamente un rivale dal punto di vista del suo territorio, nel senso che sicuramente ha ascoltato il Papa a livello cattolico,
1: certo,
4: in America, per cui è direttamente. E poi il Papa non lo puoi distruggere, nel senso che ha una potenzialità indubbia, per cui dico che è un rivale. Lui rivali non ne vorrebbe.
1: Li soffre un po'.
4: Direi di sì.
1: Va bene, parliamo un po' di sport. Parliamo, mister, quest'oggi anche di tennis. Lei lo segue un po' il tennis? Sì.
4: Hai visto?
1: Allora, l'assenza di Alcaraz può dare tante soddisfazioni in più a un Sinner che comunque è così forte, diventato davvero anche fisicamente oltre che tecnicamente, che vede pochi tennisti, difficilmente perde una gara.
4: Sì, no, sicuramente, vabbè, l'avevamo già accennato, lo stesso momento in cui si trasferisce, quando Sinner venne squalificato o era che non poteva partecipare, per cui, certo, quel periodo in cui Alcaraz ha preso sicuramente molti più punti, anche perché vabbè è un grandissimo,
1: sì.
4: Adesso obiettivamente Sinner se ne può avvantaggiare. Adesso vediamo. Roma è un torneo a cui lui tiene tantissimo, sicuramente uno dei favoriti, ovviamente incontrerà sempre gli stessi avversari, però insomma dimostra di essere ancora migliorato, secondo me.
1: Però è un momento magico, un po' perché siamo a Roma, che di per sé è già una magia, no? E poi perché Roma ricorda un po' i gladiatori, mister Zecchini, e io ho visto il film Il Gladiatore e c'era qualcuno che diceva ai gladiatori: vinci e conquista la folla. Ieri è successo a Sinner, pure con uno sconosciuto Hofner, 6-3-6-4, cose del genere, ha vinto la sua partita e ha conquistato la folla. Beh, insomma, è un Sinner che fa ben sperare.
4: Sì,
1: la cantera dei tennisti italiani, mister, io tengo molto a questo, perché manca nel calcio italiano, ma lo abbiamo nel tennis.
4: Assolutamente, nel tennis abbiamo una serie di...
1: Che cosa è successo nel tennis, che navigava in brutte acque, se si ricorda, no? Se ne parlava pochissimo.
4: Gli sport a volte vanno a periodi, nel senso che hai dei momenti altissimi e delle crisi magari anche improvvisate.
1: O non è stato frutto di programmazione, mister? Cosa che non c'è nel calcio?
4: Ma sono tante le motivazioni a volte, e non sai mai qual è quella decisiva, o perché nasce un grande campione come Sinner che trascina, oppure Panatta ai suoi tempi, oppure Pietrangeli ai suoi tempi, che trascina il periodo tennistico nazionale ad alto livello. Hai bisogno di qualche personaggio forte, di qualche cosa che possa trainare un po' la passione e trasmetterla anche a livello generale.
1: Sì.
4: Poi le istituzioni sicuramente devono dare una partecipazione importantissima.
1: Dunque, prima del calcio andiamo a vedere un po' anche il ciclismo, perché tra altre cose, mister, è partito il Giro d'Italia, 109esima edizione, siamo a quota 109, mamma mia, e non si vede, è sempre giovane il Giro d'Italia.
4: È una storia che attraversa,
1: ecco,
4: un secolo.
1: Sì, abbiamo avuto, mister, tanti campioni anche nel ciclismo italiano, ma attualmente mi sembra che non ci sia qualcuno che guidi il gruppo degli italiani. Anche qui c'è una certa crisetta, anche qui dobbiamo rifarci alle sue parole: lo sport, tutti gli sport hanno momenti negativi e poi tornano alla luce.
4: Esatto, è la stessa. Adesso, a parte forse la corsa singola tipo Ganna, sulle cronometro, non abbiamo da un po' di tempo dei campioni così forti da contendere il primato ad altri. Sì, è un momento, stranamente, perché il ciclismo in Italia ha tantissimi appassionati, questo è molto strano, che basta vedere le strade quando vengono attraversate da tutti questi ciclisti che si muovono ogni giornalmente a livello così dilettantistico. Prima o poi arriverà qualcuno che trascinerà e riavremo ancora il nostro vecchio ciclismo ai vertici.
1: I Pantani sono stati gli ultimi grandi ciclisti italiani, mister.
4: Sì, noi dobbiamo ricordare Luigi Monti, Pini Motta. Non voglio andare a battere le coppie, perché sennò abbiamo
1: preistoria.
4: Però allora, i grandi campioni.
1: Sì. Allora, mister Zecchini, andiamo al calcio Serie A subito. La Juventus, colpo magistrale ieri sera a Lecce, passano 60 secondi e va in gol con Dusan Vlahovic. Sì. Che sicuramente verrà riconfermato, perché è un grosso centravanti. Però
4: non ci sono alternative per ora.
1: Ecco per ora.
4: Nella squadra, poi fuori dalla squadra magari sì.
1: Vediamo però a Lecce, perché la Juventus doveva vincere, perché doveva risalire la corrente, essere più sicura di stare nelle prime quattro posizioni per la Coppa dei Campioni, no? Ma il Lecce, pur avendo quattro punti, bisogna vedere, di vantaggio sulla Cremonese, ma bisogna vedere stasera la Cremonese che fa col Pisa, perché qui la storia si fa veramente drammatica per il Lecce. Pur con i suoi quattro punti di vantaggio non significa niente.
4: No, quel punto di vantaggio con la Cremonese che affronta il Pisa, obiettivamente, abbiamo visto che il Verona già retrocesso ha fatto risultato terreno con la Juventus.
1: Potrebbe farlo anche il Pisa.
4: Sì, bisogna andare cauti col fatto che il Pisa ormai abbia una posizione indubbiamente negativa che possa regalare la partita, però è ovvio che si può trovare la Cremonese a un punto per Lecce e diventa ancora, e si riapre ancora completamente la lotta per la retrocessione. Se questo non avviene, cioè che la Cremonese non vince, allora diventa un problema.
1: Ieri c'è stato Lazio-Inter, Lazio-Inter 0-3, e adesso c'è anche la finale di Coppa Italia, sempre Lazio-Inter. Dice Sarri, rivolgendosi ai suoi ragazzi: attenzione, perché abbiamo giocato, anzi siamo stati un po' in vacanza per il primo caldo primaverile a Roma, no? Che poi incanta, no? Invece l'Inter è venuta per giocarsela la partita, ma ha giocato l'Inter in scioltezza, non so se ho visto la partita, meritando questo 3-0. Poi lì davanti, col rientro di Lautaro Martinez, mister, non ce n'è per nessuno, fa la differenza.
4: Lui fa la differenza, i valori in campo obiettivamente sono diversi tra Inter e Lazio, per cui se l'Inter gioca con le dovute cautele e nella sua maniera, la Lazio ha poche chance, o perlomeno deve giocare una partita quasi perfetta per poter contendere il risultato all'Inter. Quello che però potrebbe riuscire in Coppa Italia, perché è veramente un'occasione d'oro.
1: È la finalissima, si gioca all'Olimpico.
4: E restare nelle coppe europee attraverso la storia, per cui per la Lazio è quasi più importante dell'Inter, direi.
1: Beh, insomma, l'Inter vorrebbe fare il doppiette, mister.
4: Vabbè, però intanto l'Inter vince il campionato, è nella Champions.
1: Sì.
4: La Lazio non ha niente
1: fino a questo momento, è vero,
4: il peso è diverso.
1: Allora, la Roma, mister, che deve approfittare della caduta del Milan, un Milan che oggi incontra l'Atalanta, la Roma invece va a giocare a Parma, con un Parma già ben salvo, una Roma che è rinata, e non capisco perché, dopo che è stato allontanato Ranieri, l'ho allontanato, si è dimesso lui, va bene, Claudio Ranieri non fa parte più della Roma, sembra che sia arrivata un'aria tutta nuova, ma che è potuto accadere, mister?
4: No, anch'io sono rimasto sorpreso che Ranieri abbia pubblicamente detto certe cose che alla fine dovevano essere molto molto più riservate e private. Però il suo allontanamento è stato un peso che si è tolto Gasperini, nel senso che ha ancora più voce nei confronti dell'ambiente della squadra, nel senso che è la voce unica che la società, a cui la società crede, per cui ha assunto ancora un ruolo ancora più importante, e questo potrebbe essere stato molto importante per i giocatori, per cui è così, può capitare. La Roma sicuramente è una squadra che può arrivare in Champions assurdo.
1: Ai danni del Milan?
4: Ma il Milan deve stare attento, perché a Bergamo non sono così sicuro che non possa vincere l'Atalanta, per cui il Milan deve stare attento. La Juventus sta comunque facendo adesso, recuperando le posizioni,
1: bisogna stare attenti.
4: Devi stare attento perché tutto quello che sembrava prima o qualche tempo fa, adesso
1: il problemino per me rimane sempre a un nome, si chiama Leao.
4: Sì, beh, quello è il grande giocatore che se si esprime come sono le sue possibilità
1: non ce n'è per nessuno, siccome non si esprime allora è meglio che cambi aria, insomma, mister.
4: Non lo so, tutti lo dicono, però nessuno
1: lo fa. Mister, per finire la Serie B con Reggiana, Spezia e Pescara retrocesse, Bari e il Sud Tirol del suo amico Castori, credo, lo conosce, sì?
4: Come no?
1: Ecco, del suo amico Castori, si giocano la Serie B nella disfida, due partite, Bari-Sud Tirol. Ma parliamo del Pescara per concludere. Un Pescara in una stagione di rimpianti e di errori, io direi anche orrori, fatto dal presidente Sebastiani, o comunque chi ha fatto la squadra, perché tu non puoi pensare, con una squadra che ha vinto per l'aiuto di un santo che si chiama San Silvio Baldini, ha vinto il campionato di Serie C, per andare in Serie B con la stessa squadra, vuoi fare il campionato di Serie B, poi ti accorgi che non è così, che è un campionato diverso, corre ai ripari, ma secondo me ormai è troppo tardi, arrivi a cambiare tutto verso metà febbraio, è tardi.
4: È chiaro che ogni categoria ha dei valori che non possono essere identici l'un l'altro nelle due categorie. È chiaro che quando subisce una retrocessione delle colpe di andare a cercare, colpe adesso è una parola grossa, però degli errori, diciamo, ci si deve essere per forza nella capacità di valutare quello che era necessario perché non accadesse questo, e purtroppo a Pescara qualcosa non è riuscito nelle scelte, nella politica, nel modo di affrontare questo campionato, probabilmente con troppo forse ottimismo, dopo una vittoria in Serie C, un'illusione di poter fare una Serie B tranquilla non è stato colto nella maniera giusta.
1: Mister, permettimi di ringraziarti, come voglio dire, un grazie grande come il Duomo che è lì a Varese, nel suo paese. E se vorrà ancora, dopo l'estate la ricontatteremo per averla come ospite super nel campo settore dello sport, ma anche della politica, perché lei conosce e sa di tutto ed è un piacere ascoltarla, mister, mi creda.
4: Okay.
1: Prima che i nostri grandi come numero di ascoltatori e ascoltatrici, noi altri, io in prima persona, è che mi beo di quello che dice. Grazie.
4: Okay.
1: Un'estate rilassante e serena. Grazie. Okay.
4: Salve a tutti.
1: Perfetto, mister Zecchini su Radio Amica International. Adesso andiamo oltre perché è in arrivo dunque Marco De Antonis, che credo sia già pronto. Anche per Marco oggi è l'ultima, come dire, è l'ultimo intervento prima delle vacanze, va bene, delle vacanze estive. Allora eccoci qui, siamo pronti per il collegamento con Marco De Antonis nella penultima puntata del Radio Domenica Show. Vediamo un po' se ci ascolta, se è presente. Eccoci qui. Dunque, buongiorno Marco, ultima puntata.
0: Buongiorno a voi.
1: Per te Marco De Antonis, poi ci sentiremo dopo l'estate, a settembre, quando andremo a ricominciare. Dunque, io partirei dal basso, Marco, per poi finire al tennis di Sinner. Allora, io stamattina leggevo i giornali e c'è una notizia che riguardava Pomante, che dice: testa ai playoff oggi alle 16 con l'Atletico Ascoli, ci sono due risultati utili che possono esserci per il passaggio del termine, la vittoria e il pareggio, mi sembra, dimmi tu se sbaglio. E dice: testa ai playoff, poi decido il mio futuro qui. Il che mi sa, sai, di un certo allontanamento, o mi sbaglio?
0: Ma non so, questo è nella sua testa, diciamo, come ho già avuto modo di dire, quindi è una decisione che deve prendere lui, anche perché lui ha il contratto insieme allo staff per un altro anno, quindi, quindi è lui che deve, chiaramente, se dovesse capitargli, credo, un'offerta di una categoria superiore, magari la valuterà in maniera diversa. Certo. Almeno credo, poi ripeto, alla fine dei playoff lui ha detto che comunicherà la sua decisione, quindi non resta che attendere.
1: Sì. Senti Marco, dopo l'Atletico Ascoli, mettiamo che la andiamo a vincere questa partita, facciamo così, sì. Chi ci toccherebbe incontrare?
0: Una tra Notaresco e Ancona, che si sfidano nell'altra semifinale.
1: E dopodiché?
0: No, finisce lì dopodiché.
1: Quindi
0: ci sono altri turni.
1: Ho capito.
0: Ci sono altri turni, quindi l'anno scorso. E quindi poi si redigerà una classifica relativa a un eventuale ripescaggio.
1: Ma mi chiedono in giro, e io ne so poco, chiedo a te: ma a che servono questi playoff di Serie D che non portano a niente? A che servono?
0: Servono solo a redigere una classifica per un eventuale ripescaggio.
1: Servono
0: a questo, e chiaramente non danno la garanzia di salire di categoria. L'anno scorso il Ravenna, vincendo i playoff dopo che aveva vinto anche la Coppa Italia, fu ripescato in Serie C. Infatti quest'anno sta facendo i playoff
1: Serie C, quindi... Allora affidiamoci a un colpo di fortuna, Marco, via.
0: Sì. Chiaramente si affronta una squadra che però è un po' una bestia nera, perché in quattro precedenti, in due anni in campionato, non abbiamo mai vinto.
1: Fammi capire, Marco, oggi incontriamo Atletico Ascoli, se passiamo il turno affronteremo l'Ancona, eventualmente vincesse col Notaresco ad Ancona.
0: Sì, sempre gara secca,
1: perfetto. Vabbè, saliamo Marco e andiamo direttamente in Serie B. Serie B, per la stagione di grandi rimpianti, di sbagli enormi secondo me da parte della dirigenza, insomma qualcuno ha sbagliato lì perché non è possibile, va bene. E c'è una voce, per la Serie C del Pescara Calcio, perché del Pescara stiamo parlando, si pensa al signor Ivan Tisci da Pineto. Potrebbe essere l'allenatore giusto per questo Pescara per risalire subito, Marco?
0: Ma prima di parlare di una eventuale risalita, io penso che bisogna capire tanto lì delle dinamiche societarie, che mi sembra che ci siano delle situazioni che vanno un po' risolte, perché insomma anche dalla dichiarazione del presidente Sebastiani a fine partita mi sembra che lui ha detto che dal primi di giugno venderà tutto quello che c'è da vendere dei giocatori, quindi
1: addirittura.
0: Questi presupposti per vincere il campionato, anche perché poi in Serie C loro hanno avuto, ripeto, una gran fortuna l'anno scorso, perché non meritavano, insomma,
1: è innegabile.
0: Nella Ternana in finale meritava ampiamente la Ternana di salire, questo lo sanno tutti. Pescara ha avuto la magia di Baldini, come l'ha definita lui, ha avuto questo colpo di fortuna, però quest'anno non sono riusciti a cavalcare l'onda, anche perché
5: a onor del vero, insomma, questa è una squadra che è diventata competitiva solamente a febbraio, quindi forse è un po' troppo tardi.
1: Certo. In Serie A, Marco, in Serie A abbiamo questa Lazio che ne prende 3 dall'Inter, e mercoledì, non vorrei sbagliarmi, c'è la finalissima di Coppa Italia, mi sbaglio o no?
5: Sì, c'è la finale adesso, non so se proprio la prossima settimana, probabilmente.
1: Finale di Coppa Italia, sempre tra Lazio e Inter. Beh, dopo sì, aver visto questa partita, mi sa che per l'Inter sarà una passeggiata. Qualcuno però mi suggerisce, attenzione,
5: no, la finale è un po' diversa.
1: Attenzione, perché la gara secca è un po' diversa.
5: È molto diversa, insomma, la Lazio ieri non aveva niente da chiedere, è in una finale con lo stadio pieno, non come ieri che era vuoto. Le motivazioni saranno ben diverse, la partita sarà completamente differente da quella di ieri. Certo. Comunque ieri l'Inter è stata brava a onorarla e a giocare, insomma, per la vittoria, come ha fatto, anche facendo anche un po' di turnover, e quindi adesso vedremo un po' la finale come andrà.
1: Perfetto. Va bene, senti, una domanda: tra Juventus, Milan, Roma e Como, quali sono le altre due squadre che secondo te potrebbero salire per entrare nel club della Coppa dei Campioni? Perché ormai Napoli e Inter sono andati.
5: Sì, se il Milan non si complica la vita in maniera clamorosa, io dico Milan e Juve. È chiaro che stasera dovrebbe cercare di battere l'Atalanta, o perlomeno, insomma, cercare, ecco, di dare un po' di continuità ai risultati, che nell'ultimo periodo il Milan è sicuramente tra le quattro la squadra un po' più in crisi. Quindi, però, confido nella grande esperienza di Allegri per portare la barca, insomma, in porto, come si suol dire, perché ha grande esperienza e credo che possa centrare l'obiettivo del quarto posto almeno.
1: La Roma ha qualche speranza, Marco?
5: Ma sì, le speranze ce l'hanno un po' tutti, quindi anche il Como c'ha speranze. È chiaro che chi sta dietro non può più sbagliare nulla, deve solo vincere. Cioè, oggi il Como deve vincere a Verona, che domenica scorsa ha obbligato al pari da Juve, e la Roma deve battere il Parma, che è una squadra sempre molto rognosa da affrontare, anche se adesso magari avrà minori motivazioni perché già salva matematicamente, questo non lo sappiamo, però più o meno questa è la situazione, ecco, credo. Quindi chi sta dietro non può sbagliare nulla, chi sta davanti qualche jolly ce l'ha ancora.
1: Gran gara del Maglia Rosa, Giro d'Italia, giunto alla 109esima edizione, edizione numero 109, mamma mia, e non si sente per Giro d'Italia, sempre più giovane. Allora, Marco, visto che qui abbiamo una, come dire, una certa carenza di personaggi nel ciclismo italiani, no? Così come succede nel calcio tra i giovani italiani, dobbiamo attaccarci a qualche campione straniero, no? Oppure, se vogliamo tornare in Italia, Giulio Ciccone mi sembra quello migliore, o no?
5: Sì, c'è anche Pezzotti, che è un ragazzo molto interessante, quest'anno secondo me può fare molto bene.
1: Pellizzari forse, no?
5: Pellizzari. È un ragazzo interessante che l'anno scorso già ha fatto molto bene al Giro, se non vado errato, perché forse mi sembra che arrivò tra i primi 10 comunque, quindi è un 2003, ancora molto giovane e quindi può anche lui, insomma, fare qualcosa di interessante insieme a Vingegaard, che sicuramente, insomma, è tra i favoriti d'obbligo. Certo. Però qualcosa si sta iniziando a muovere come qualche italiano che possa venire fuori, quindi poi vediamo, ecco. Chiaramente l'eredità di Nibali è un'eredità molto pesante, quindi c'è da aspettare qualche campione adesso.
1: Sì. Dunque, allora, veniamo, e come per il calcio, il ciclismo la stessa cosa, siamo in crisi. Dunque, Sinner si diverte nel tennis a Roma, il foro va in estasi e naturalmente il popolo applaude questo grande campione che abbiamo. Ecco, vedi, per esempio, la cantera del tennis, Marco, tra i Musetti, Cobolli, Bellucci, Darderi, eccetera. Beh, insomma, siamo messi bene per qualche anno ancora,
5: Ma sì, lì sì, siamo messi sicuramente molto bene. stiamo procedendo molto bene, quindi d'altronde si sta investendo tanto nel tennis e i risultati stanno venendo fuori, quindi questo sicuramente è un gran bel segnale. Magari a livello femminile non vedo ancora una in grado di prendere l'eredità della Paolini, che comunque ha 31 anni. Adesso abbiamo ancora la Cocciaretto in gara, ma avrà un esame durissimo con la Swiatek, che non penso che riuscirà a superarlo. Quindi sicuramente siamo messi molto meglio a livello maschile che a livello femminile. A livello femminile, dietro la Paolini, che ieri purtroppo è stata eliminata,
1: c'è il vuoto,
5: c'è un po' poco, c'è un po' pochino, tranne ragazze giovanissime che comunque stanno provando ad emergere. Però insomma, Paolini ha 30 anni e mezzo, quindi va verso i 31, non si può chiedere sempre la luna a lei. Certo. È chiaro che bisogna avere qualche alternativa importante.
1: Allora Marco, noi ci facciamo gli auguri più belli di una grande estate, pieno relax, divertimento eccetera, e ci sentiamo a partire da settembre. Grazie.
5: Benissimo,
1: ancora.
5: Buona estate a tutti. Allora.
1: Grazie per la partecipazione. Dunque era Marco De Antoni su Radio Amica International. Noi torniamo invece a Cristina Di Bavene, che è in arrivo. E intanto, prima dell'arrivo di Cristina Di, andiamo a sentire un augurio per la mamma. Vai!
3: Oh mamma, mamma, mamma! Oh mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
1: Ok, mamma, mamma, mamma, dunque, festa della mamma, buongiorno!
6: Buongiorno, ribuongiorno.
1: Siamo andiamo, ecco, allora andiamo con l'ultima parte magica del tuo
6: cinema,
1: angolino importante, vai.
6: Allora, iniziamo proprio dal cinema. Il film che oggi vi andiamo a consigliare è una commedia, si intitola Pecore sotto copertura. Allora, questo non è il solito giallo, perché comunque sicuramente potrete ritrovare dettagli già visti mille volte, però è un film un po' particolare. Infatti in Pecore sotto copertura incontrerete semplicemente una squadra di investigatori mai vista prima sul grande schermo, ovvero un bel gregge di pecore. Infatti quando l'amato pastore George, interpretato nel film da Hugh Jackman, viene ucciso, le sue appunto pecorelle decidono di indagare. E in fondo era proprio lui a leggere loro ogni giorno un romanzo giallo. E ora è il momento di mettere in pratica quanto le pecorelle hanno imparato dal loro pastore. Anche perché c'è poco da aspettarsi dall'umano che segue il caso, che è un poliziotto decisamente imbranato. Questo film è nato da un romanzo di Leonie Swan ed è un'arguta e spassosa parodia dei classici alla Agatha Christie. Ricordiamo il titolo: Pecore sotto copertura. Passiamo ai film che hanno incassato di più. Al primo posto troviamo Michael, al secondo Super Mario Galaxy, il film, al terzo posto Lee Cronin, la mummia, al quarto posto The Drama, Un segreto è per sempre, al quinto posto Porco Rosso, al sesto posto The Long Walk, al settimo posto il figlio del deserto, all'ottavo L'ultima missione, al nono posto Che Dio perdona a tutti, al decimo ed ultimo posto Il caso 137. Andiamo alla musica. Oggi parliamo della meravigliosa Madame, che ha 24 anni ed è un'artista che davvero ci sorprende ogni volta. Questa volta con il suo nuovo album intitolato Disincanto. La parola disincanto sembra un sinonimo di disillusione, ma anche per la stessa Madame non lo è affatto, anzi è il contrario. La disillusione infatti ci porta spesso a rimanere fermi e non fare passi avanti, e questo può poi farci sentire tristi, chiusi in noi stessi, disillusi appunto. Invece Madame interpreta il termine in modo molto diverso. È così che Madame, il vero nome è Francesca Calearo, classe 2002, ha presentato il suo nuovo album Disincanto, che è uscito il 17 aprile ed è subito andato al primo posto nella classifica dei dischi più venduti. Il disco contiene ben 14 brani, tra cui Volevo capire in duetto con Marrakesh, e rappresenta l'esatto momento in cui appunto ci si libera da preconcetti e costruzioni mentali trasmesse dalla società, come il successo e il denaro, per mostrare chi siamo realmente. L'artista così abbandona il classico modello prestabilito per mostrare invece un lato inedito di se stessa, più autentico, e soprattutto per esprimersi in modo libero e consapevole. Il disincanto per Madame indica la rottura dell'incanto, ma non in senso negativo. Infatti, quando qualcosa si rompe, la vita va avanti lo stesso. Non bisogna bloccarsi, ma anzi ripartire. Più che fornire risposte, l'album di Madame pone una serie di domande, a cui però una risposta reale non si trova mai. Il disco cerca di stimolare infatti spunti di riflessione e dubbi, più che fornire certezze vere e proprie. Questo è l'ultimo album Disincanto di Madame. Passiamo alle super classifiche. Fin dall'annuncio del loro primo duetto sapevamo già che Tiziano Ferro e Giorgia avrebbero conquistato le radio italiane, e la profezia si è avverata questa settimana con Superstar, che vola appunto al primo posto della classifica radiofonica. Il brano in verità ha avuto una partenza rallentata ed era persino uscito dalla top 10, ma ora ha avuto la sua meritata rivincita. Tra le canzoni più ascoltate è in ascesa anche Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, mentre Saif con Tu mi piaci tanto e Dito nella piaga con Che fastidio stanno per lasciare la classifica. Non teme scossoni invece Samurai J con la sua hit Ossessione, che è ancora sul podio nella classifica radiofonica, ma soprattutto non è mai scesa dalla prima posizione nella classifica dello streaming dal suo debutto, e pensate, sono passati ben 2 mesi. Ancora nello streaming nessuno sta riuscendo quindi a sorpassare Samurai J con Ossessione, ma intanto sempre in questa top 10 sono apparse 2 canzoni di Giulie dal suo album d'esordio, una con l'amico di sempre Olly, che si piazza al 5° posto e si intitola Cantilene, e l'altra invece con Bresh, che invece è al 10° posto dello streaming ed è intitolata Serenamente. Chiudiamo infine con la classifica degli album più venduti, dove svetta un capolavoro come Thriller di Michael Jackson, sicuramente spinto dal successo del film sulla sua vita, che come abbiamo visto è il 1° posto della classifica tra i film che hanno incassato di più nella settimana. Tra le novità infine ci sono anche un album concerto dei Pink Floyd, che è stato inciso nel 1975, che è sempre sul podio e si piazza al 3° posto, e segue appunto l'album dei Pooh, Pooh 60, La nostra storia, che si piazza al 2° posto. E infine dobbiamo ricordare anche il nuovo disco dei Foo Fighters, che invece troviamo al 4° posto con Your Favorite Toy. Abbiamo finito, io vi saluto.
1: Ok, e io aspettavo che mi dicessi abbiamo finito. Va bene, allora.
6: Una buona domenica.
1: Senti, noi ci sentiamo esattamente a settembre. No, scusa. No, con te domenica prossima, 17 di maggio, ultima puntata. Siccome oggi.
6: Salutiamo definitivamente.
1: Oggi ho avuto un sacco di ospiti, tra quelli che devo salutare, tra quelli che invece rimangono, capito, c'è un certo inciampo. Vabbè, comunque, ci sentiamo domenica 17, perfetto, ultima puntata del Radio Domenica Show. Grazie Cristina.
6: Bene, buona domenica a tutti ancora.
1: Ciao, grazie. Bene, andiamo adesso a trovare l'ultima ospite, che poi sarebbe la nostra Giusy Cingoli, che anche Giusy sarà con noi sia questa settimana che il 17. Va bene? Sentiamo un po' che dice la nostra Giusy. che parla del Teramo Calcio sempre solo. Teramo Calcio, eccomi, buongiorno.
7: Marco, buongiorno, buongiorno Marco.
1: Come va? Come va?
7: Bene, bene, grazie Marco, sono un po' stanca a dir la verità questa mattina perché ho fatto tardi un paio di sere, venerdì e sabato.
1: Ah sì?
7: Venerdì c'è stato il premio Rodomonti, il settimo premio a cui ho partecipato anche al ristorante Villa Bianca,
1: sì.
7: Dove c'è stata appunto una conviviale dopo questo premio con tante autorità, con l'intervento di Stefano Tacconi e Antonio Tempestilli, c'era il prefetto, insomma c'erano tante persone dello sport.
1: Complimenti,
7: quindi io
1: brava,
7: sono stancata. E poi ti dico che ieri sera invece sono stata in una serata danzante a mangiare la fava e quindi siccome non sono più giovanissima quindi mi stanco quando faccio le due.
1: Beh,
7: due
1: certo,
7: mezza.
1: Certo, devi ritirarti prima, Giusy.
7: Ci si stanca, ma comunque va bene, però l'importante è avere lo spirito giusto, sempre battagliero e sempre giovane. Lo spirito conta.
1: Oh, questa è la penultima puntata del Radio Domenica Show, edizione 2025-2026. Domenica 17 è l'ultima puntata anche per te. Va bene?
7: Bene. Quindi ci saluteremo. Ora stiamo aspettando con ansia il mare, perché come tu sai, una volta che è concluso il campionato, io
1: via al mare,
7: via l'estate.
1: Senti, una domandina semplice.
7: Sì.
1: Ho letto sui giornali di Pomante.
7: Sì,
1: facciamo una domandina semplice.
7: Sì.
1: Ho letto sui giornali di Pomante.

0: Giulianova?
1: Sì,
0: si tira pomante a Giulianova?
1: Può essere, non lo escludo. Le piazze sono diverse, però Marco, io una cosa prima su Pomante. Io ti dico, l'idea che mi sono fatta io e le informazioni che ho dalle mie fonti.
0: Benissimo.
1: Allora, Pomante, Marco Pomante è un allenatore legatissimo a Teramo. Io lo so per presa diretta che lui vorrebbe rimanere anche quest'anno, perché lui vuole portare il suo sogno, il Teramo in Lega Pro. Vuole riuscire in questa impresa, perché si tratta di un'impresa, Marco, perché vincere il campione di Serie D non è facile. Quindi lui vuole rimanere. Partiamo da questo presupposto, che lui ha il contratto e quindi vuole rimanere. Ora, che è successo nelle ultime domeniche, ma anche da contro la San Maurese, anche da quella gara che perdemmo in maniera sciagurata, proprio colpa dei giocatori, colpa di tutto, certo non colpa nostra, ma da chi di chi ha sottovalutato quell'incontro, ma gli stessi giocatori l'hanno ammesso. Però una partita si può anche sbagliare, ma poi abbiamo pareggiato col Termoli, abbiamo pareggiato con la Recanatese, insomma abbiamo fatto tutto di più. Allora, finale di stagione non eccellente del Termoli. Allora, però quindi Pomante vuole rimanere, il contratto, ma non vede, si è accorto che all'interno della società non c'è unità di intenti, quindi c'è qualcuno
0: ha parlato
1: che rema contro
0: la
1: di Pomante. E tu mi direi chi è Giusi e io ti posso anche fare delle ipotesi.
0: Aspetta, però prima, ma è vero che a Teramo attualmente ci sono due presidenti?
1: Sì, beh, c'è il co-presidente, no? C'è Di Leuterio.
0: Qui sono due presidenti.
1: Insomma,
0: diventa difficile perché bisogna chiedere all'uno, all'altro e poi andare avanti.
1: Allora, Marco, da questo punto di vista io credo che però sia il presidente Filippo D'Antonio che Di Leuterio, con il quale io quest'ultimo avevo anche scambiato qualche domenica fa qualche opinione su Pomante, c'è volontà invece di continuare questo progetto e con questo allenatore. Io credo che sia, però possiamo dirlo, ora questa però è una mia ipotesi, ripeto, il direttore sportivo probabilmente avrebbe intenzione di indirizzare la sua scelta su un altro tecnico. Allora, è chiaro che i tifosi, ora la voce abbiamo sentito nelle trasmissioni che i tifosi hanno messo in discussione Pomante per il fatto che non abbia un piano B, perché gioca sempre con lo stesso modulo, quindi speriamo che non ha un'alternativa. Però insomma, guardare a queste cose è un po' riduttivo secondo me, perché noi dobbiamo guardare ai risultati. Cioè Pomante può essere simpatico, antipatico, può essere un tantino presuntuoso, però i risultati a Teramo li ha fatti. I risultati li ha fatti, questo non lo possiamo mettere in discussione, li ha fatti in promozione, in eccellenza anche in Serie D. Però è chiaro una cosa, che Pomante non può vivere di ricordi, perché quando io gli ho fatto la domanda di futuro 15 giorni fa e lui mi risponde bisogna tener conto del passato, sì, noi lo teniamo conto, caro Pomante, del passato, però non possiamo vivere del passato. Cioè non è che noi non possiamo dire male a Pomante, noi non glielo possiamo dire male perché lui ha fatto bene, no, noi diciamo che Pomante ha fatto molto bene a Teramo, però ora lo giudichiamo per quello che sta facendo e che farà. Cioè, con questo ti voglio dire, se Pomante il prossimo anno sbaglia una partita, non è che bisogna subito attaccarlo, però neanche si può, lui non ci può vietare di parlare, perché Pomante va giudicato per quello che fa. Cioè Pomante ha fatto bene, però non è riuscito neanche lui nell'impresa di vincere il campionato, quindi il Teramo non è stato perfetto.
0: Da quelle parole che leggevo sui giornali, credo che però
1: c'è qualcuno e quindi io ti dico che e quindi lo stanno mettendo con le spalle al muro, no? Questo ti volevo dire, che lo stanno costringendo a rescindere il contratto. Marco, è diverso. Cioè, un conto se io, Pomante, decido di rescindere e andare, un conto se io voglio rimanere e tu mi costringi a rescindere. È diverso. È chiaro che Pomante dice, se io ricomincio il campionato e al primo pareggio qui mi attaccano dall'interno, dall'esterno,
0: esatto.
1: Però attenzione, Marco, io non è che sono per Pomante, con o pro Pomante, io dico soltanto che noi ci dobbiamo assumere i nostri rischi, perché andando via Pomante noi ricominciamo un ciclo nuovo, e con un altro allenatore, ora ti faccio anche qualche nome, un altro allenatore, c'è un punto interrogativo, perché un altro allenatore deve conoscere l'ambiente, si deve integrare, porterà il suo gruppo, porterà i suoi giocatori, quindi come può

0: andare bene con Luciano Secchini, noi vincemmo il campionato quando arriva. Come può andare bene, può anche andare male, però. Sì, sì. Quindi ci sono dei rischi. Allora, si fanno dei nomi. Seccardini, che secondo me è un buon allenatore, quello dell'Atletico Ascoli, che oggi viene a Teramo. Possanzini, che non conosco, credo sia un ex giocatore, e Giulio Dori. Sinceramente, con tutto il rispetto per Giulio Dori, Giulio Dori è un ex calciatore del Teramo, però sì, non mi pare valga tanto tanto di più di Pomante. Forse Seccardini è un allenatore che insomma potrebbe essere più che apprezzabile. Però ti ripeto, Marco, io non so ora come la pensi, tu sei anche tu entusiasta nel senso di dire Pomante deve andare via.
1: No,
0: quindi,
1: no, no, no, no, assolutamente. Io non sono entusiasta, cioè, nel dire deve andare via. Io non voglio che Pomante vada via.
0: Io non lo
1: perché
0: so,
1: ha fatto benissimo dire, finora.
0: Perché io potrei pure dire Pomante va bene, allora è arrivato il momento di cambiare, potremmo essere d'accordo su questa cosa, però dobbiamo pensare che un altro allenatore, qualsiasi altro allenatore, porterà le sue idee, porterà il suo gruppo di giocatori,
1: lì sarà un problema anche per la nostra società, insomma, perché dovrà vendere e fare piazza pulita, più o meno.
0: Perché vedi, Marco, un altro allenatore poi gli devi dare anche un tempo, perché le vittorie si costruiscono. Cioè il tifoso vuole subito il successo, l'obiettivo, no? Anche io lo voglio come te, però le vittorie si costruiscono. Allora io penso nella mia mente, con un altro allenatore tu cominci, allora dici il primo anno mi sono dovuto integrare,
1: adattare, secondo
0: nel giro di due anni io posso raggiungere l'obiettivo, però dobbiamo aspettare altri due anni. Cioè voglio dirti, io un'altra chance a Pomante gliel'avrei data, anche pur considerando il fatto che Pomante dei limiti ce li ha, cioè nel senso che pur avendo fatto bene, però lo abbiamo visto, il Teramo più volte per esempio con squadre che giocavano a 5 a centrocampo, il Teramo ha avuto difficoltà in fase di costruzione, con le difese schierate il Teramo ha avuto difficoltà sul piano tattico, quindi il fatto di non avere un modulo alternativo, lui cambia modulo nell'arco di una partita, però non ha mai preso la decisione di dire vabbè oggi invece di giocare col 3-4-2-1 giochiamo col...
1: Lo sai perché? Perché nonostante tutto i risultati sono arrivati.
0: Sì, sì, questo è vero, Marco.
1: Perché se ti va a vincere anche i playoff, che poi magari però, non succede però, niente, mettiamo...
0: Sì, però, sì,
1: mettiamo, lui ha un risultato, l'ha ottenuto, non ha vinto il campionato, però
0: sì,
1: ragazzi.
0: Però Marco, diciamo un'altra cosa, no? Tornando al modo, è vero che Pomante gli piace molto giocare sugli esterni, quindi ha preso tanti esterni, e Mariani, e Pavone, e Sereni. Poi bisogna dire che sono arrivati a Teramo giocatori da categoria superiore che sono anche bravi, ma che non sono integri fisicamente, come per esempio Sereni. Poi c'è da dire un'altra cosa, giustamente bisogna anche capire ora come finiranno questi playoff, e poi bisogna dire che il Teramo, questo bisogna dirlo ora, che ha preso 3 punte ma non ne ha azzeccata una, perché Nanapere era una scommessa e a Teramo non si può puntare su un attaccante che è una scommessa, quindi sbagliata quella scelta. Poi Fall non si è capito ancora perché non è stato reintegrato, perché non l'abbiamo capito, soprattutto chi ha preso questa decisione, la società, dice la società. Io non ne sono molto convinta, perché il presidente si fida molto di Pomante. E poi l'altro attaccante è John Bay, che è un giocatore di categoria, che però ha avuto un'ottima fase quando è arrivato, poi con quelle 3 giornate ridotte a 2 di squalifica, e poi insomma è andato in fase calante più che ascendente. Però John Bay non lo voglio mettere in discussione, perché comunque è un giocatore di categoria, però deve essere continuo.
1: Ma servirebbe un altro centravanti lì vicino.
0: Ma servirebbe un altro centravanti, Marco, se cambi modulo, se giochi con 2 punte.
1: Con
0: allora fai
1: 4-2.
0: Infatti, per esempio, Nanapere, che era un esterno, lui lo impiegava centrale, perché Nanapere è un esterno. E Pomante lo impiega da centrale.
1: Aspetta, basta vedere l'Inter, no? Campione d'Italia. E lì davanti ha Thuram e Lautaro, 2 attaccanti.
0: Allora se tu mi dici questo, sei tra quelli che non sono d'accordo sullo schieramento di Pomante, cioè su quel modo di giocare di
1: non al 100%, insomma, no? Perché perciò, si può dare di
0: allora,
1: più.
0: Questi dubbi che hai tu probabilmente li ha qualcuno o più di qualcuno all'interno della società, e noi non sappiamo chi sia. Io ti ho fatto un'ipotesi, ma magari mi sarò sbagliata, però credo chi può decidere, Marco, all'interno della società decide il direttore sportivo.
1: Direttore sportivo,
0: perché non
1: esatto.
0: Discordare che Micciola, quando è arrivato qui, ha trovato già una situazione pronta, cioè con Pomante allenatore. Ecco, torniamo all'ipotesi iniziale. Quindi voglio dirti, può essere che magari Micciola, dico, questa è una mia ipotesi, magari Micciola voglia scegliere un suo allenatore. Poi c'è da dire che Tercole è a Giulianova. Quindi tu credi che Pomante possa avere il coraggio?
1: Guarda, mi è venuta
0: scelta?
1: Questa. Sì, sì.
0: Anche
1: sì,
0: a me è passata
1: sì,
0: per la mente, però sì, poi le piazze ci sono anche, ci perché sono, c'è l'Aquila.
1: Se vieni,
0: c'è ancora,
1: perché se vieni trattato male a pesci in faccia, poi c'è il momento della rivalsa, capisci?
0: Può essere, non le scrivo.
1: Anche perché da quelle parti il signor Mucciconi, presidente, vuole fare una grossa squadra.
0: Squadra per vincere il campionato.
1: Esatto.
0: Scusami, escluderei Campobasso, è uscita anche questa voce, ma Campobasso è lontano. Ora io non so se c'è stato o non c'è stato un contatto. Sì, infatti lo stesso Pomante ha detto, ma non ci sono stati contatti.
1: Certo.
0: Voglio dire, io non lo so per certo, però credo che Campobasso, perché non so se Pomante è disposto ad allontanarsi così tanto da casa, poi magari le cose potrebbero cambiare, così era anche per Vivarini, poi lo stesso Vivarini invece si è allontanato dalla sua città. Quindi voglio dire che a questo punto bisogna praticamente vedere un attimino, cioè questa situazione, le parti a breve si incontreranno, io credo Pomante col presidente, col direttore sportivo, Pomante lui stesso ha detto pubblicamente prendo del tempo, finiamo i playoff, e queste sono le sue dichiarazioni ufficiali, prendo del tempo per decidere, però se io dovessi rimanere, dice Pomante, tutti devono remare verso la stessa direzione, e cioè verso
1: ha ragione,
0: però non deve significare, vorrei ricordare al caro Pomante, che noi dobbiamo metterci la museruola e non poter dire nulla, pure se lui commette errori, perché non è possibile.
1: Quelli magari si fanno presenti gli errori, no?
0: Magari avere pazienza, certo, cercare di essere uniti, compatti, ripartire con l'obiettivo di vincere il campionato, però Marco, un altro anno sulla società grava questo peso, non ci dimentichiamo, sul direttore sportivo, cioè un altro anno la piazza, se quest'anno c'era pressione, un altro anno c'è pressione ancora di più, perché la piazza in generale vuole ottenere la vittoria del campionato. E io ricorderei alla società che per vincere un campionato bisogna anche prendere un leader, bisogna prendere un giocatore che sappia attirare le attenzioni dei tifosi, un leader in mezzo, che sia una punta, che sia un centrocampista, ma deve essere un leader, un leader in tutti i sensi, hai capito che cosa ti voglio? Un giocatore di personalità.
1: Perfetto, allora altro lo diremo nell'ultima puntata, Giusy. Prima vediamo come va a finire questa partita, vediamo oggi con l'Atletico Ascoli, vediamo se poi giochiamo col Notaresco o con l'Ancona.
0: Vediamo.
1: Se il Notaresco oggi giocheremo in casa un'altra volta, credo.
0: Oggi non ne abbiamo parlato naturalmente dell'incontro, perché oggi ha due risultati su tre il Teramo.
1: Può anche pareggiare, quindi.
0: Ma passa il Teramo, però voglio dirti che attenzione, perché l'Atletico Ascoli, ha detto il presidente, il direttore Dio, verrà a Teramo a giocare per vincere, ed è una squadra che gioca, mi pare un po' carente in avanti, non riesce molto a finalizzare, è una squadra che gioca, quindi il Teramo deve bene.
1: Spettatori previsti gara oggi, Giusy?
0: Ma io credo sempre sugli oltre 2000, che ci saranno oltre 2000 persone, ma insomma voglio dire in linea con gli altri anni, io non ho visto tutta questa crescita del pubblico, cioè, sicuramente c'è più entusiasmo, pubblico ricompattato, però Marco, il pubblico di Teramo come il pubblico di altre piazze, quando si vince viene, quando non si vince, è chiaro, salta
1: il turno
0: diverso quest'anno, no?
1: Va bene, allora
0: io che deve fare esperienza e crescere, comunque io dico sempre questo,
1: certo. Io ti saluto, Giusy, ti ringrazio, e domenica prossima ci facciamo gli auguri di una grande estate. E vediamo soprattutto come è finita la storia dei playoff.
0: Esatto, io ringrazio te soprattutto, vi abbraccio calorosamente, sempre Forza Teramo, domenica prossima ci risentiremo, speriamo di avere notizie nuove. Grazie Marco, buona domenica a tutti.
1: Anche
0: e soprattutto
1: a te.
0: Auguri a tutte le mamme.
1: Le mamme, abbiamo già mandato la canzone Viva la mamma, eh?
0: Esatto, che è qui accanto a me sempre e mi guarda dal cielo, dall'alto, insomma,
1: certo,
0: dall'aldilà.
1: La grande mamma, cioè, la grande
0: ora,
1: mamma.
0: Ora però un bacione grande a mia sorella che comunque mi fa da mamma. Quindi
1: è passata la sorella o la mamma? Hai capito niente? Ma ti strilla ogni tanto, dottoressa?
0: Perché la dottoressa, sì,
1: no, dico, ti strilla ogni tanto, dice, qui non si deve fare questo.
0: Sì, io la rimprovo, lei pure, ma insomma, sorella, però in realtà mi fa da mamma, perché vabbè, è molto legata alla mia mamma, però se n'è andata.
1: Va bene.
0: Auguri a tutte le mamme, buona domenica a tutti, grazie.
1: A
0: Marco,
1: domenica
0: grazie
1: prossima, grazie a te, ciao, grazie, grazie. Ed era Giusy Cingoli da Radio Amica, naturalmente. Ricordo che questa è la penultima puntata, domenica andiamo a chiudere, domenica 17 di maggio racconteremo quello che c'è da raccontare. E grazie ancora una volta del vostro cortese ascolto, a tutti una buona giornata, e chiudiamo con una bella canzone che mette un po' di verve, va bene? Che ci fa ballare, ci fa cantare, vai, suona così, vai, ciao. I could be staring at somebody new.

E questo è il Radio Domenica Show, tutte le domeniche su Radio Amica International, dalle ore 10.15 alle ore 13. Sport, shopping culturale, musica. Questo è il Radio Domenica Show. Grazie per essere stati con noi su Radio Amica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così. Dunque, all'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati esattamente a sabato 9, domenica 10 maggio 2026, San Beato, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, festa di Coppe di Campioni, chiaramente con Siner che debutta a Roma, tutti a Roma per il grande evento Siner, la serata di Yannick. Meloni, dialogo franco tra le alleati. La Premier difende l'interesse nazionale, unità dell'Occidente è preziosa, il segretario americano sul ritiro delle basi NATO, decide Trump. Il Papa a Napoli, basta guerra e non c'è pace senza giustizia. E ancora il record delle borse, USA Vaticano pesa la volubilità di Trump. E ancora diabolico colpo di scena, Calderon assolto in appello, in primo grado è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'escapo degli ultra della Lazio, adesso è stato assolto completamente. I nuovi audio di Sempio, il sangue c'è, l'ho visto, Garlasco e i soliloqui e gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, indagini condizionate. Ma perché, torno a ribadire, ma perché la famiglia Poggi, la mamma e papà di Chiara Poggi difendono a spada tratta Sempio? Perché? Boh. Il segno più del giorno è il segno della bilancia, finisce anche il sogno, scusate, da segno a sogno finisce il sogno del Pescara che retrocede in Serie C dopo un'annata veramente maledetta. Si poteva fare, si doveva fare molto di più. Diamoci una botta di energia, sentiamo un po', prego.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, bene, dunque apriamo prima parte con la musica che va su Radio Amica, ma è normale, cantautori, che roba ragazzi, cantautori. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento, arriva, è Samurai J con Ossessione, benissimo, ancora, bentornate estate. Gardelido aperto, Tortorino lungo mare sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare Gardelido, De Gustibus, pane, pizze, dolci, peccato di gola garantito, De Gustibus via Cruccioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno. Prima ancora signori, andiamo pure con Nero di Seppia, super sabato al Nero di Seppia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159 Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, veniamo alla massima del giorno. I conti tornano quando ormai è troppo tardi. Hey. È quasi vero. Dunque allora veniamo subito adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sanodo accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, e chiamaci al 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Amica arriva a Sigiorno Puro la parte orchestrale a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra, spaghetti, un'estate italiana. Oh yeah. Tra poco le notizie importanti, prima ancora la buona giornata con il Caffè 900 in galleria. Prego regia, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, dunque, attenzione, di Sant'Emobile Arredi, via Sonale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, tranquilli, ci pensa di Sant'E. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, oltre alla settimana, naturalmente, Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 Caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo secondo, la serata, una serata speciale, insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario del giorno è il momento di Top Clean. Sentiamo un po'. Arriva, arriva, arriva Top Clean, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: subito allora, signori, con momento riservato chiaramente al tempo che farà in questo super fine settimana. Un campo ad alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile soleggiato salvo qualche nuvolamento in arrivo serale. Dunque nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, domani dovrebbe essere una giornata un po' tra sole e pioggia, vabbè, dunque l'accettiamo. Le temperature, L'Aquila più 8 più domenica volevo dire, dunque L'Aquila più 8 più 22, Sulmona più 10 più 24, Pescara più 14 più 22, Chieti più 11 più 22, Teramo più 11 più 23, Giulianova più 13 più 22, Roccaraso più 5 più 17, Martinsicuro più 14 più 22, San Beppe del Tronto più 13 più 23. Questo è quanto naturalmente in questo 9 e 10 di maggio 2026. Corre il tempo, vola il tempo, i giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 130 dell'anno 2026, alla fine mancano 235, il sole è sorto alle 5.44, tramonterà questa sera alle 20.10. Bene così, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, possiamo andare tranquillamente. Tre cose importanti e ci siamo subito. Prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato al notiziario del giorno, sabato 9 maggio 2026, domenica 10 maggio, San Beato, il segno più vivido del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. Meloni, messaggio a Rubio, difendo gli interessi nazionali, 1:40 di colloquio a Palazzo Chigi, definito franco e costruttivo. I nodi Hormuz e la crisi energetica, non si è parlato del ritiro dei soldati in Europa. Il ministro degli esteri italiani, disponibile al dragamine nel Mar Rosso, ma per una missione del Golfo e presto. La linea della Premier, il rapporto transatlantico fondamentale, ma tra le ATI ci si parla con schiettezza. È costretta a parlare in questo modo perché altrimenti poi la sinistra si scatena, allora meglio tenere profilo basso. Dunque, chi vuol capire capisca. Dunque, lo sfogo di Giorgia rivolto a Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Dietro le quinte del confronto è avete sentito? Devo ripetere? Lo sfogo di Giorgia Meloni rivolto a Donald Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Chiaro, dietro le quinte il confronto, il disappunto del Presidente del Consiglio per i dazi e per le spese militari, c'è anche questo, dunque, nuovo appello del Papa, non rassegniamoci a immagini di morte. Leone in visita a Pompei e Napoli, torna a parlare di pace nel giorno del suo primo anniversario al soglio pontificio, mamma mia, è passato giovane Anna. E bacia l'ampolla del sangue di San Gennaro, il pellegrinaggio alla città vesuviana, la giornata della supplica, dovevo venire qui a rendere omaggio alla Beata Vergine. Il giro in Papa Mobile, in piazza Plebiscito, acclamato dalla folla, per lui santini, striscioni e anche una pizza dedicata appunto a Papa Leone. Normalizzare i rapporti USA-Vaticano, l'ostacolo è l'imprevedibilità di Donald Trump. Prima o poi si stabilizzerà pure lui. Hormuz, ancora scontri, colpite due petroliere iraniane, il consigliere della guida suprema, il controllo dello stretto è come una bomba atomica. L'Iran pronto ad accettare solo una parte del memorandum di pace della Casa Bianca. Gli americani fermano le navi dirette ai porti iraniani, sono già 70 per un valore di 13 miliardi di dollari. Di nuovo missili e droni intercettati dalla contraerea degli Emirati Arabi, Pasdaran, la guerra potrebbe ricominciare. Per Wall Street con Trump nuovi massimi, ma Piazza Affari e altre borse fanno molto molto meglio. Da quando il tycoon è stato rieletto alla Casa Bianca, i mercati americani hanno costantemente aggiornato i loro record nonostante le guerre in Ucraina prima e in Iran dopo. Insomma, sembrerebbe che la guida di Trump in America porti soldi. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, però se arrivasse un po' di pace e meno guerre sarebbe ancora molto molto meglio. Allora andiamo avanti con Obama, Lula, Pedro Sanchez, la tela internazionale di Alice Line, i capelli sono lavati, perfetto. L'amicizia col premier spagnolo, incontro con l'ex presidente americano, Schlein amplia i contatti per accreditarsi come anti-Meloni all'estero e rafforza il profilo istituzionale. Il 12 giugno la segretaria del PD sarà all'assemblea dei civici di onorato con Salis e prepara la conquista di Venezia. Ma in Inghilterra i laburisti crollano, trionfo di Nigel Farage alle amministrative, clamoroso in Inghilterra. E ancora l'omicidio di Diabolik a Roma, resta senza un colpevole, Calderone innocente, in primo grado l'argentino era stato condannato all'ergastolo, accusato di essere lui il killer del capo ultra della Lazio ucciso ad agosto 2019 al parco degli acquedotti, cioè Fabrizio Piscitelli, meglio conosciuto a Roma come Diabolik. E allora chi ha ammazzato mio fratello, dice Andrea Piscitelli, a Roma lo sanno persino i sempietrini, ora non ho il coraggio di chiamare mia madre, spero che la Cassazione ribalti la sentenza, mi auguro si chiariscono i mandanti. Dal video alla testimonianza dell'ex, tutte le prove smontate dai giudici, la compagna dell'imputato ha riferito le confessioni del fidanzato e quale arma avesse utilizzato, per la corte tutte quelle dichiarazioni non sono totalmente vere. Chat criptate e intercettazioni, racconto dei pentiti, non sono state considerate prove sufficienti. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Esempio, altre parole in solitudine, il sangue c'era, Stasi levitato, mamma nel panico per l'inchiesta. Galla ascolterà i dettagli dei soliloqui di Sempio, cosa avranno trovato contro di me? E ora dice, non ucciso Chiara, il padre intercettato smonta l'alibi dello scontrino parlando con la moglie, l'hai fatto tu, tu hai dato lo scontrino, il tuo scontrino a tuo figlio Andrea, e lei si è messa a piangere dicendo, ho rovinato mio figlio. Trovate nell'hard disk ricerche online che manifestano il suo interesse per omicidi, assassini e cadaveri da parte di Andrea Sempio. E così l'indagine bis va a scagionare logicamente Alberto Stasi. La condanna è in frutto di una suggestione. Il verdetto si baserebbe su elementi incomprensibili, paradossali, contraddittori. I poggi e l'accusa dei carabinieri, un atteggiamento inquietante. La famiglia della vittima, contraria alle nuove indagini, quasi questi accertamenti ispirati dalla difesa di Stasi. La nota dei loro avvocati, attività investigativa svolta in contesto poco trasparente. Vabbè, andiamo avanti. I militari volevano bloccare l'inchiesta e i familiari dicevano non hanno niente, vanno a sbattere, diceva la mamma e il papà di Chiara Poggi. Sì, io dico, ma anche per onorare la memoria di Chiara Poggi, un genitore non vuole arrivare fino alla fine, ma perché vi chiudete completamente? C'è qualcosa qui sotto che a me non è chiaro. Va bene, il governo all'agricoltura, 15 miliardi in 3 anni dal settore appello all'Unione Europea. Meloni, risorse che in appena 3 anni nella storia repubblicana nessuno ha mai stanziato. Gianzanti, Confagricoltura, meno vincoli sul patto, timori per Hormuz. Rischiamo la crisi peggiore, costi di produzione nelle campagne sono esplose a causa delle tariffe sui concimi. Anche da fare i conti anche con questo, naturalmente con quello che mangiamo. Dunque Lollobrigida in pressing sull'Europa, tolga subito le tasse folli sui fertilizzanti, altrimenti tra poco non avremo più cibo sulla tavola. I premi della Fondazione Carli, un tributo contro l'indifferenza, e i riconoscimenti assegnati ieri durante la serata all'auditorium al mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, delle forze dell'ordine, giornalismo e spettacolo. E ancora tra i premiati c'era anche Riccardo Cocciante. E ancora veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Ateneo di Teramo, nuovo polo veterinario, questa è una bellissima notizia. Via lavori da 13 milioni di euro, nascerà un edificio di 4.500 metri quadrati, consentirà di ampliare spazi e servizi per la didattica e la ricerca. Le aule potranno accogliere 385 studenti, sono previsti 26 laboratori e 35 postazioni per gli uffici. Siamo la stazione appaltante più importante d'Abruzzo, lo dice il rettore Corsi, che obiettivamente sta facendo davvero tanto, tantissimo per l'Università Teramana. E questa notizia bomba è cioè questo nuovo polo veterinario con un edificio di 4.500 metri, mamma mia, vai. Dunque lo zoo profilattico diventa sempre più importante in campo europeo e mondiale. Buste paga più leggere in sanità, l'allarme dei sindacati sui tagli, l'ASL pubblica le graduatorie degli aventi diritto alle progressioni orizzontali e scoppia la polemica. CGIL e UIL, percentuali passate da 49 al 22%, conseguenza della riduzione dei fondi a disposizione. E ancora asili, il comune vale il nuovo regolamento, iscrizioni aperte sin da gennaio e libere protocolli per la somministrazione di farmaci salvavita. Piante e fiori, domani espositori in centro storico a Teramo. In centro storico domenica si svolgerà l'11ª edizione della manifestazione Teramo in fiore. Dalle 8 del mattino fino alle 20 gli espositori in piazza Martiri della Libertà e Corso San Giorgio, con tanti tantissimi fiori da vedere. E ancora, docenti teramani a lezione dei finlandesi, polo tecnologico, esperienza del Singhi per scoprire e confrontare metodi e approcci nella didattica. Siamo andati in Finlandia. Benissimo, i sentieri di San Gabriele da riaprire e riqualificare. Il rettore del santuario De Fulvio ha condiviso il progetto col commissario Castelli presso lo studio di fattibilità per realizzare l'itinerario tra spiritualità e natura. Dunque vediamo adesso un'altra notizia. Il sindaco Fabio Altitonante ha condannato Montorio all'isolamento con l'uscita dal progetto unico Gran Sasso, ha perso importanti fondi per il lancio del territorio, lo dice Alessia Nori, candidata alla lista Visione Comune. Fondi per il dissesto idrogeologico, 2 milioni per mettere in sicurezza i territori di Castelcastagna e Tosicia. Il comune di Castelcastagna ha ottenuto un finanziamento di 995 mila euro assegnato dal Ministero dell'Interno in collaborazione col Ministero dell'Economia e delle Finanze per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. A Penna San Andrea riparte la ricostruzione dal centro storico alle case di Pilone, aprono i cantieri, sindaco, entriamo adesso finalmente nella fase operativa. Pistole, munizioni al casolare, finisce in manette un 47enne. Nell'abitazione di Martinsicuro sono stati trovati 3 revolver con matricola a base e 128 cartucce. Armi e proiettili sequestrati per l'uomo vicino alla tifoseria sammenettese, scattati i domiciliari. Ancora sicurezza, operai e imprenditori nei guai, a Roseto denuncia multe in azienda agricola, Martin Sicura Adriatica ha chiuso un bar e un ristorante per la sicurezza. E ancora, veniamo all'altra notizia, vino e storia Civitella del Tronto, calici in fortezza, l'appuntamento è il 16 e 17 maggio. Dunque, concessione alla Adriatica, concessioni balneari e scontro, tentativo di pressione politica. L'assessore tribuiale replica all'Ampit sulla mancata convocazione al tavolo per preparare le gare. L'organo è consultivo, non attribuisce vantaggi, le procedure di assegnazione saranno comunque trasparenti. A Tortoletto intanto rinviata la seduta consigliare sull'esame del rendiconto. A Sant'Omero la Poliserve sarà solo pubblica. Luzzi traccia, il sindaco traccia le prospettive della società mista per igiene urbana. E ancora Controguerra, oggi c'è un'iniziativa dedicata all'olio, dalle 15:30 in poi torna Controguerra merenda nell'Oliveta. Colonia Marina per i bambini, iscrizioni aperte per 30 posti a Martin Sicuro, questo è il servizio estivo. In Goia un anello salvato dalla mamma, Giulianova, la bimba di 19 mesi ha rischiato, questo è il servizio estivo. In Goia un anello salvato dalla mamma, Giulianova.

Roseto, Borsacchio, tolte 4 tonnellate di rifiuti, raccolte alla guida in un anno, ripulite la fonte della colla e i luoghi dei picnic, bonificate anche 58 microdiscariche. Al liceo Saffo gli studenti scoprono le immersioni, esperienza didattica, scoprire il mondo delle immersioni tuffandosi nella Y40 di Deep Joy, la piscina con acqua termale di Montegrotto Terme, più profonda al mondo. In vendita a Roseto sempre gli scarti differenziati, appalto per cedere plastica e metalli prelevati col porta a porta alla determina dell'amministrazione comunale. Scogliere, i lavori sono in partenza, lunedì aprirà il cantiere per opera di rinforzo sul litorale in un centro a Cologna. E ancora voltiamo pagina, veniamo a Silvi, frane, soldi a Pinetto ed Atri, Silvia zero e fallimento ai fondi del governo. I primi due comuni, cioè Pinetto e Atri, si dividono quasi 5 milioni per opere di consolidamento, insorgere opposizione nel centro escluso, grave incapacità di programmazione. Atri, viabilità e sosta da rivedere, Sinistra Italiana, raccogliamo proposte di modifica, proteste degli insegnanti. E ultraciclismo, Silvia è protagonista dal centro residenziale Dune, partiti due gare con oltre 190 atleti in corsa. E ancora a Montesilvano, via Vestina, i lavori accelerano, corsa contro il tempo per arrivo di una tappa del Giro d'Italia. L'intervento tra via Togliatti e via Sospiri, previsti vista ciclabile, nuovi marciapiedi e arredi urbani. Tutto fermo al confine con Cappelle per i cantieri di Terna, ma il 18 maggio passa la carovana rosa e per questo giorno deve essere tutto pronto. Vabbè. Dunque, meno male, il giro fa miracoli, è il caso di dirlo, va bene? Ok, signori, dunque, stoppiamo un attimino soltanto, andiamo pure con qualcosa di molto importante che è questo.

attimo di pazienza, ci siamo. Dunque andiamo subito con la pagina dello sport. Sentiamo, prego regia, vai, in arrivo, eccolo. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Bene signori, prima parte dello sport, ciclismo, prima tappa del Giro d'Italia. Vince il francese Paul Magnier in volata davanti ad Andresen, Vernon, i primi italiani e Milan. In classifica generale Paul Magnier è la prima maglia rosa di questo Giro. Prende la scena, si prende la prima maglia rosa, quarto Milan. Spaventosa la caduta a 600 metri d'arrivo che ha coinvolto diversi corridori. Il tatino Ciccone del gruppo aspetta le prime salite. Oggi la tappa va da Burgas fino a Velico Tarnovo, che farà certamente una prima selezione. Veniamo al tennis. Sinner debutto oggi, sfida Hofner, impresa Arnaldi, batte De Minaur. Djokovic eliminato, capovolto al primo turno con Croato Prismic. Dispiace, ci rivediamo Roland Garros. Fuori anche Basilette Grand, fuori anche Berrettini. Alle 13 tocca a Cobolli, il tennista romano affronta il francese Atmane. Ma c'è tanta attesa per l'arrivo di Jannik Sinner. E ancora da Zanetti a Baresi, l'ultimo falla commossa per l'ultimo saluto a Beccalossi. La chiesa di conversione di San Paolo in provincia di Brescia era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, che aveva scomparso all'età di 69 anni, e la sua tecnica, il suo modo di giocare aveva come dire incantato diverse generazioni. MotoGP, Zarco il re del venerdì, oggi le qualifiche. Vincitore l'anno scorso del Gran Premio di casa, Jonathan Zarco ha confermato ieri il suo feeling con la pista delle Mans, facendo segnare il miglior tempo nelle prequalifiche. Veniamo al calcio. Inchiesta arbitri, Schenone dell'Inter interrogato per 3 ore dal PM anche Zappi. Va avanti l'inchiesta sugli arbitri. Giorgio Schenone, club refere manager dell'Inter, è stato ascoltato ieri come testimone in procura a Milano. Allora

su Rocky, se dovesse essere vero che in qualche modo ha come dire contribuito a far vincere una squadra rispetto a un'altra, beh, allora davvero qui bisogna rimettere le cose a posto del calcio, perché c'è corruzione. Ma io credo di no, confido in Rocky perché per me è una bravissima persona. Dunque, allora veniamo all'anticipo. Torino ribalta il Sassuolo che vinceva 2-1, da versi in casa, corre veloce, bella vittoria chiaramente su Grosso che potrebbe finire a Firenze. E ancora le altre partite: Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus, Verona-Como, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genova, Parma-Roma, Milan-Atalanta, Napoli-Bologna. Intanto vi diciamo che tranquillamente l'Inter ha già vinto lo scudetto. La Juve-Lecce per il bivio champion, alle 18 Lazio ospite nerazzurri, campione d'Italia, out Çalhanoğlu. Questo è quanto naturalmente nella prima parte dello sport. Adesso andiamo invece, prima di parlare di Pescara, grande delusione ieri all'Adriatico, mamma mia, eh? Che

0: Bus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, benissimo, dunque andiamo subito allora con la seconda parte dello sport. Parliamo del Pescara a questo punto con Lorenzo Insigne, fischiatissimo a Pescara perché non ha calciato il calcio di rigore che avrebbe potuto salvare il Pescara, perché se in classifica il Pescara attualmente a 35 punti ne avrebbe avuto sicuramente 38 e avrebbe fatto lo spareggio, niente spareggio. Comunque la metti. hanno in qualche modo condannato Insigne, però la classifica parla chiaro, i numeri parlano chiaro. Anche con gli altri due punti presi da Padova, il Pescara sarebbe a quota 37, a 37 non vai da nessuna parte, tutto qui. Hanno sbagliato in qualche partita sicuramente, all'Adriatico notte d'incubo davanti a 15.000 spettatori, un bel colpo d'occhio, va bene, cala il sipario, il Pescara torna in Serie C, tutti piangenti, Gorgone fa mea culpa, chiedo scusa a tutti, Sebastiano è un fiume in piena, aspetto maggio per vedere, ci sono persone che vogliono comprare il Pescara, altrimenti continuerò ad andare avanti da solo, ma è da tempo che dice che deve dare questa squadra, devo dire che comunque resiste e insiste, complimenti al presidente Sebastiani. Rabbia ultra sempre a Pescara, una notte petardi e sassi dentro e fuori lo stadio, a fine partita scoppia la guerriglia, Sebastiani e Insigne vanno via scortati, forse l'ordine nazionale dei vigili del fuoco devono spegnere un incendio causato dal lancio dei razzi. Vedete com'è il calcio, com'è la vita, è arrivato Insigne accolto come una star, perché una star era, è andato via scortato dalla polizia, pensate un po', la polvere l'altare, dall'altare la polvere, non ci vuole niente. Allora, l'anno scorso San Baldini ha salvato tutto, quest'anno non c'è stato un altro santo che ha preso in mano il Pescara, ma tra le altre cose però volevo aggiungere questo. Ma com'è possibile che il Bari, che non sta poi tanto bene, è andato a vincere a Catanzaro? Il Catanzaro si è rilassato molto, devo dire. No, non sto parlando di partite vendute, cioè, no, assolutamente non c'entra niente. Però il Catanzaro, il vero Catanzaro, non è quello di ieri sera, si è lasciato un po' andare, ma così vai comunque a inficiare sulla classifica finale, in qualche modo non si fa, bisogna essere seri fino alla fine. Non può un Bari andare a vincere a Catanzaro che rischia di andare in Serie A, mi sembra assurdo. Sto facendo delle premesse, ma a me sembra tutto poco calcistico. Vabbè, dunque, però c'è un però: il Pescara, se vuole salvarsi, doveva pensarci molto prima. Vediamo a Teramo a rischio Borgarello, il centrocampista non è al meglio, domani la sfida playoff contro l'Atletico Ascoli, dunque tra le altre cose anche qui è una corsa, la corsa dell'asino, perché non ti porterà nulla a meno che qualche squadra rinunci e forse il Teramo potrebbe rientrare pagando 300.000 euro a fondo perduto e altri 100.000 per iscriversi eccetera, insomma voglio dire sono di più, però voglio dire sono quisquiglie. Se il Teramo comunque deve battere l'Atletico Ascoli o pareggiare, va bene, per passare il turno, poi si vedrà, insomma deve arrivare fino in fondo per rischiare di essere ripescato. Il Giulianova è il futuro, riduzione delle spese, ingresso di nuovi soci, e se non è una rivoluzione poco ci manca. In casa giuliese si guida al futuro, si guarda il futuro in maniera molto determinata, ma solo voglio dire, se ci sarà una riduzione delle spese, capite bene che allora è un po' smentire quello che si era detto tempo addietro anche al presidente Bucciconi: faremo una grande squadra perché noi vogliamo partecipare ma vogliamo vincere eccetera eccetera, però se riduce le spese di vincere non se ne parla, insomma voglio dire. Colpo di scena a Chieti. Chieti, recanatese, salta. La Lega blocca gli spareggi. La decisione presa in via cautelare perché la Procura federale potrebbe impugnare la decisione del TFN sulla mancata penalità ai teatini. I play-out slittano il prossimo 17 di maggio. Perfetto. Roseto, play-out di basket a 2. Roseto non reagisce. Persa anche gara 3 in casa, 83 a 63. Ultima gara, il match point a 100 per l'ultima partita, e da qui si saprà naturalmente chi, se il Roseto ha ancora qualche speranzella di restare in A2, ma è una cosa molto molto molto flebile. Va bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti. Adesso gli appunti, Radio Amica, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene bene bene, dunque andiamo con il momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? I cantautori di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, scusate, San Nicola Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano, di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 10 di maggio dalle ore 10:15 in poi, ed è la penultima puntata della stagione. 17 si va in vacanza come Radio Domenica Show, ma il resto va avanti. Vabbè, dunque, le notizie riservate su Radio Amica. Attenzione, siamo pronti? Prego. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Taramo. Ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto e sei nel parterre. Il re della cucina e della sporto, Che Roberto. Dunque, a Taramo, piazza Garibaldi. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è veramente semplice. Arracchino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoreto Alto, al 347-36-764-271. E ancora stazione servizi P, fratelli Ciprietti, Giulia Lavolido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, con un pieno di benzina, gasolio, gasauto, perfetto. Bene signori, ci siamo arrivati al fine settimana. Sabato 9 per la raccolta porta a porta nulla, domenica 10 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Va bene, dunque ci siamo signori, è il momento della super fortuna da Radio Amica con appunto la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Taramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Taramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
0: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: E siamo arrivati al momento della fortuna, concorso numero 74. La combinazione vincente al Super all'88 16 41 47 51 90, numero Jolly 82, Superstar 69, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 25.057 euro, ai 4 272 euro, ai 3 21,95 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 8 16 41 47 51 90, numero Jolly 82, Superstar 69. Perfetto, questo è quanto per il concorso già andato. Per il nuovo concorso di questo fine settimana, il numero 75, attenzione, il 6 vale 162 milioni e 100.000 euro e vai. Dunque, gioco dell'otto, rotte scelte Firenze Genoa, numeri consigliati 54 56 61 abbinate al 74 e 75, ripeto 54 56 61 abbinati al 74 e 75 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 51 53 58 abbinati all'11 e 12, ripeto 51 53 58 abbinati all'11 e 12 su Napoli e Palermo. Signori, domenica 10 di maggio vi racconteremo che cosa è successo nell'estrazione il sabato sera. Va bene, perfetto, andiamo con le farmacie di turno. Eccola qui in arrivo pian pianino, prego regia.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Moscione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova, San Giuseppe, via nazionale per Teramo, in Val Vibrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci a Controguerra, Roseto Mannella, a Darsita, farmacia Pomiglio, in Val Umano, farmacia comunale, e Zuccarini a Val Umano, a Castellisola Corinti, a Montone Merlini, a Campi Mascitti. A Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Tra altre cose, quando diciamo farmacia Villa Lempa a Civitella del Tronto, la farmacia si chiama Villa Lempa, non è Villa Lempa il paesino, eh? Vabbè, no, dunque, giusto per dare una giustificazione. Va bene, le super classifiche tra poco con sosta gustosa. Sentiamo, vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Taramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati al momento di Radio Amica International 48. Perfetto. Dunque, i libri più venduti la settimana. Al primo posto il custode, Nicolò Ammaniti, davanti al tempo della Luciana Licizzetto. Al terzo, Omicidi SRL, Alessandro Robecchi. Al quarto, Il gioco delle risate, per Atunza. Al quinto, Un'ottima famiglia, Stefania Andreoli. Comanda Il custode di Niccolò Ammaniti. E vai, dunque, il libro più venduto della settimana. Signori, siamo arrivati quasi alla chiusura di primissima. Prima però, attenzione, c'è una cosa.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, chiudiamo primissima con l'oroscopo, le comunicazioni di servizio. Due cose importanti e ci siamo. Va bene, regia, pronti? Ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke
1: start to rise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene, bene, dunque signori, ci siamo. L'oroscopo del fine settimana, sabato 9, domenica 10 maggio 2026, Ariete, per godere al meglio del fine settimana, riserva uno spazio da condividere con gli amici scegliendo persone che ti aiutano ad affacciarti su altri modi di guardare la vita. Toro, Luna e Plutone congiunti ti guardano in maniera forse un po' incalzante, come se un giudice interno possasse di te uno sguardo severo. Gemelli, desideri approfittare di fine settimana per un viaggio, cambiare aria o conoscere qualcosa di nuovo in cui scoprire delle risorse che non sapevi di avere. Cancro, la congiunzione a Luna con Plutone ti induce a farti molte domande e avere uno sguardo critico su di te, come nel desiderio di liberarti di qualcosa. Leone, la configurazione sembra volerti riproporre delle situazioni legate al lavoro che adesso vorresti provare ad affrontare in maniera diversa. Vergine, il tuo grande interesse per diversi meccanismi del governo del funzionamento del corpo e regolano la salute è stimolato dalla configurazione attuale. Bilancia, nel fine settimana prova a farti guidare dalla ricerca del piacere coinvolgendo il partner in un gioco che in qualche modo rigeneri il vostro amore. Scorpione, insomma, come dire, fambolo strano. Scorpione, la sfera più intima e segreta, quella legata al passato, alla casa, alla famiglia, è sollecitata dalla configurazione che ti invita a renderla in qualche modo protagonista. Sagittario, continui a trovarti alle prese con una vitalità così vivace e impulsiva che a volte ti disarciona come un cavallo imbizzarrito. Capricorno, la presenza di Venere nel settore legato alla salute evidenzia un tuo atteggiamento di cura e attenzione, confronti del corpo o qualcosa che passa attraverso la piacevolezza. Acquario, la presenza della Luna nel tuo segno fino a domani addolcisce un tuo lato a volte scontroso che fa dell'indipendenza quasi una rivalsa. Pesci, per finire, considera il fine settimana una parentesi e fai in modo di cambiare davvero aria, rifugiandoti in una dimensione dove ti senti sufficientemente a riparo dalle interferenze. Va bene, perfetto. perfetto, signori, andiamo con le comunicazioni di servizio per chiudere. De gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, via il Cruccioli 37 Teramo. E ancora Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili, però c'è il tempo importante, pronto a casa, l'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa c'è di musica su Radio Amica? Cantautori, signori, cantautori, e vai. Radio Domenica Show torna domenica 10 maggio dalle 10:15 in poi, è la penultima puntata, sì, perché il 17 va in vacanza il Radio Domenica Show. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Raccolta porta a porta sabato 9 maggio, nulla, domenica 10 maggio, plastica e metalli dopo ore 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E andiamo subito con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fairplay ci sei, bene signori, portateci in tutto il mondo, Radio Amica International da Teramo per l'Abruzzo, l'Italia, Teramo, insomma, divertiamoci, c'è Radio Amica International, grazie.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, le

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo, facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte torni qui al centro delle mie fantasie.
2: Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tries.
3: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una gran... La tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica,

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così. Dunque, all'ascolto di Radio Amica International siamo arrivati esattamente a sabato 9, domenica 10 maggio 2026, San Beato, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, festa di Coppe di Campioni, chiaramente con Siner che debutta a Roma, tutti a Roma per il grande evento Siner, la serata di Yannick. Meloni, dialogo franco tra alleati, la Premier difende l'interesse nazionale, unità dell'Occidente è preziosa, il segretario americano sul ritiro delle basi NATO, decide Trump. Il Papa a Napoli, basta guerra e non c'è pace senza giustizia. E ancora il record delle borse, USA Vaticano pesa la volubilità di Trump. E ancora diabolico colpo di scena, Calderon assolto in appello, in primo grado è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'escapo degli ultra della Lazio, adesso è stato assolto completamente. I nuovi audio di Sempio, il sangue c'era, l'ho visto. Garlasco e i soliloqui, gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, indagini condizionate. Ma perché, torno a ribadire, ma perché la famiglia Poggi, la mamma e papà di Chiara Poggi difendono a spada tratta Sempio? Perché? Boh. Il segno pipì del giorno è il segno della bilancia, finisce anche il sogno, scusate, da segno a sogno finisce il sogno del Pescara che retrocede in Serie C dopo un'annata veramente maledetta. Si poteva fare, si doveva fare molto di più. Diamoci una botta di energia, sentiamo un po', prego.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, bene, dunque apriamo primissima prima parte con la musica che va su Radio Amica, ma è normale, cantautori, che roba ragazzi, cantautori. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento, arriva, è Samurai J con Ossessione, benissimo, ancora, bentornate estate. Gardelido aperto, Tortorino lungo mare sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare Gardelido, De Gustibus, pane, pizze, dolci, peccato di gola garantito, De Gustibus via Cruccioli 37 Taramo, tra poco la massima del giorno. Prima ancora signori andiamo pure con Nero di Seppia, super sabato al Nero di Seppia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159 Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, veniamo alla massima del giorno. I conti tornano quando ormai è troppo tardi. Hey. È quasi vero. Dunque allora veniamo subito adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sanodo accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, e chiamaci al 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Amica arrivo a Sigiorno Pure, puro la parte orchestrale a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra, spaghetti, un'estate italiana, oh yeah. Tra poco le notizie importanti, prima ancora la buona giornata con il Caffè 900 in galleria, prego regia, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, dunque, attenzione, di Sant'Emobile Arredi, via Sonale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, tranquilli, ci pensa di Sant'E. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, oltre alla settimana, naturalmente, Tu mi piaci tanto di Safe. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo secondo, una serata speciale, insomma, 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario del giorno, è il momento di Top Clean. Sentiamo un po', arriva, Top Clean, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: subito allora, signori, con momento riservato chiaramente al tempo che farà in questo super fine settimana. Un campo ad alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile soleggiato salvo qualche nuvolamento in arrivo serale. Dunque nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, domani dovrebbe essere una giornata un po' tra sole e pioggia, dunque l'accettiamo. Le temperature, L'Aquila più 8 più domenica volevo dire, dunque L'Aquila più 8 più 22, Sulmona più 10 più 24, Pescara più 14 più 22, Chieti più 11 più 22, Teramo più 11 più 23, Giulianova più 13 più 22, Roccaraso più 5 più 17, Martinsicuro più 14 più 22, San Benedetto del Tronto più 13 più 23. Questo è quanto naturalmente in questo 9 e 10 di maggio 2026, corre il tempo, vola il tempo, i giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 130 dell'anno 2026, alla fine mancano 235, il sole è sorto alle 5.44, tramonterà questa sera alle 20.10. Bene così, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, possiamo andare tranquillamente, tre cose importanti e ci siamo subito. Prego regia, vai.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato al notiziario del giorno, sabato 9 maggio 2026, domenica 10 maggio, San Beato, il segno più vivido del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. Meloni, messaggio a Rubio, difendo gli interessi nazionali, 1:40 di colloquio a Palazzo Chigi, definito franco e costruttivo. I nodi Hormuz e la crisi energetica, non si è parlato del ritiro dei soldati in Europa. Il ministro degli esteri italiani, disponibile al dragamine nel Mar Rosso, ma per una missione del Golfo e presto. La linea della Premier, il rapporto transatlantico fondamentale, ma tra le ATI ci si parla con schiettezza. È costretta a parlare in questo modo perché altrimenti poi la sinistra si scatena, allora meglio tenere altrimenti poi la sinistra si scatena, allora meglio tenere la

edificio, mamma mia, è passato già un anno, e bacia l'ampolla del sangue di San Gennaro, il pellegrinaggio a città vesuviana, la giornata della supplica, dovevo venire qui a rendere omaggio alla Beata Vergine, il giro in Papa Mobile, in piazza Plebiscito, acclamato la folla, per lui santini, striscioni e anche una pizza dedicata appunto a Papa Leone, normalizzare i rapporti USA Vaticano, l'ostacolo è l'imprevedibilità di Donald Trump, vabbè, insomma, prima o poi si stabilizzerà pure lui. Hormuz, ancora scontri, colpite due petroliere iraniane, il consigliere della guida suprema e il controllo dello stretto è come una bomba atomica. L'Iran pronto a accettare solo una parte del memorandum di pace della Casa Bianca. Gli americani fermano le navi dirette ai porti iraniani, sono già 70 per un valore di 13 miliardi di dollari. Di nuovo missili e droni intercettati dalla contraerea degli Emirati Arabi, Pasdaran, la guerra potrebbe ricominciare. Per Wall Street con Trump nuovi massimi, ma Piazza Affari e altre borse fanno molto molto meglio. Da quanto il tycoon è stato rieletto alla Casa Bianca, i mercati americani hanno costantemente aggiornato i loro record nonostante le guerre in Ucraina prima e in Iran dopo. Insomma, sembrerebbe che la guida di Trump in America porti soldi. Vabbè, dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Però se arrivasse un po' di pace e meno guerre sarebbe ancora molto molto meglio. Vabbè, allora andiamo avanti con Obama, Lula, Pedro Sanchez, la tela internazionale di Alice Line, i capelli sono lavati, perfetto. L'amicizia col premier spagnolo, incontro con l'ex presidente americano, Sline amplia i contatti per accreditarsi come anti-Meloni all'estero e rafforza il profilo istituzionale. Il 12 giugno la segretaria del PD sarà all'assemblea dei civici di onorato con Salis e prepara la conquista di Venezia. Ma in Inghilterra i laburisti clonano, trionfo di Nicole Farage alle amministrative, clamoroso in Inghilterra. E ancora l'omicidio di Diabolik a Roma, resta senza un colpevole, Calderone innocente, in primo grado l'argentino era stato condannato all'ergastolo, accusato di essere lui il killer del capo ultra della Lazio ucciso ad agosto 2019 al parco degli acquedotti, cioè Fabrizio Piscitelli, meglio conosciuto a Roma come Diabolik. E allora chi ha ammazzato mio fratello, dice Andrea Piscitelli, a Roma lo sanno persino i sempietrini, ora non ho il coraggio di chiamare mia madre, spero che la Cassazione ribalti la sentenza, mi auguro si chiariscono i mandanti. Dal video alla testimonianza dell'ex, tutte le prove smontate dai giudici, la compagna di imputato ha riferito le confessioni del fidanzato e quale arma avesse utilizzato, per la corte tutte quelle dichiarazioni non sono totalmente vere. Chat criptate e intercettazioni, racconto dei pentiti, non sono state considerate prove sufficienti. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Esempio, altre parole in solitudine, il sangue c'era, Stasi l'ha evitato, mamma nel panico per l'inchiesta. Galla ascolterà i dettagli dei soliloqui di Sempio, cosa avranno trovato contro di me? E ora dice, non ho ucciso Chiara, il padre intercettato smonta l'alibi dello scontrino parlando con la moglie, l'hai fatto tu, tu hai dato lo scontrino, il tuo scontrino a tuo figlio Andrea, e lei si è messa a piangere dicendo, ho rovinato mio figlio. Trovate nell'hard disk ricerche online che manifestano il suo interesse per omicidi, assassini e cadaveri da parte di Andrea Sempio. E così l'indagine bis va a scagionare logicamente Alberto Stasi, la condanna è frutto di una suggestione, il verdetto si baserebbe su elementi incomprensibili, paradossali, contraddittori. I poggi e l'accusa dei carabinieri, un atteggiamento inquietante. La famiglia della vittima, contraria alle nuove indagini, quasi questi accertamenti ispirati dalla difesa di Stasi. La nota dei loro avvocati, attività investigativa svolta in contesto poco trasparente. Boh. Vabbè, andiamo avanti. I militari volevano bloccare l'inchiesta e i familiari dicevano non hanno niente, vanno a sbattere, diceva la mamma e il papà di Chiara Poggi. Sì, io dico, ma anche per onorare la memoria di Chiara Poggi, un genitore non vuole arrivare fino alla fine, ma perché vi chiudete completamente? C'è qualcosa qui sotto che a me non è chiaro. Va bene, il governo all'agricoltura, 15 miliardi in 3 anni dal settore, appello all'Unione Europea. Meloni, risorse che in appena 3 anni nella storia repubblicana nessuno ha mai stanziato. Gianzanti, Confagricoltura, meno vincoli sul patto, timori per Hormuz. Rischiamo la crisi peggiore, costi di produzione nelle campagne sono esplose a causa delle tariffe sui concimi. Anche da fare i conti anche con questo, naturalmente con quello che mangiamo. Dunque Lollobrigida in pressing sull'Europa, tolga subito le tasse folli sui fertilizzanti, altrimenti tra poco non avremo più cibo sulla tavola. I premi della Fondazione Carli, un tributo contro l'indifferenza e riconoscimenti
assegnati ieri durante la serata all'auditorio.

Auditorium al mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, delle forze dell'ordine, giornalismo e spettacolo. E ancora tra i premiati c'era anche Riccardo Cocciante. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Ateneo di Teramo, nuovo polo veterinario. Questa è una bellissima notizia. Via lavori da 13 milioni di euro, nascerà un edificio di 4.500 metri quadrati, consentirà di ampliare spazi e servizi per la didattica e la ricerca. Le aule potranno accogliere 385 studenti, sono previsti 26 laboratori e 35 postazioni per gli uffici. Siamo la stazione appaltante più importante d'Abruzzo, lo dice il rettore Corsi, che obiettivamente sta facendo davvero tanto, tantissimo per l'Università Teramana. E questa notizia bomba è cioè questo nuovo polo veterinario con un edificio di 4.500 metri, mamma mia, va. Dunque lo zoo profilattico diventa sempre più importante in campo europeo e mondiale. Buste paga più leggere in sanità, l'allarme dei sindacati sui tagli, l'ASL pubblica le graduatorie degli aventi diritto alle progressioni orizzontali e scoppia la polemica. CGIL e UIL, percentuali passate da 49 al 22%, conseguenza della riduzione dei fondi a disposizione. E ancora asili, il comune vale il nuovo regolamento, iscrizioni aperte sin da gennaio e libera i protocolli per la somministrazione di farmaci salvavita. Piante e fiori, domani espositori in centro storico a Teramo. In centro storico domenica si svolgerà l'undicesima edizione della manifestazione Teramo in fiore. Dalle 8 del mattino fino alle 20 gli espositori in piazza Martiri della Libertà e Corso San Giorgio, con tanti tantissimi fiori da vedere. E ancora, docenti teramani, lezioni dei finlandesi, polo tecnologico, esperienza del Singhi per scoprire e confrontare metodi e approcci nella didattica. Siamo andati in Finlandia. Benissimo, i sentieri di San Gabriele da riaprire e riqualificare. Il rettore santuario De Fulvio ha condiviso il progetto col commissario Castelli presso lo studio di fattibilità per realizzare l'itinerario tra spiritualità e natura. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Il sindaco Fabio Altitonante ha condannato Montorio all'isolamento con l'uscita dal progetto unico Gran Sasso. Ha perso importanti fondi per il lancio del territorio, lo dice Alessia Nori, candidata alla lista Visione Comune. Fondi per il dissesto idrogeologico, 2 milioni per mettere in sicurezza i territori di Castelcastagna e Tossicia. Il comune di Castelcastagna ha ottenuto un finanziamento di 995 mila euro assegnato dal Ministero dell'Interno in collaborazione col Ministero dell'Economia e delle finanze per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. A Penna San Andrea riparte la ricostruzione, dal centro storico alle case di Pilone aprono i cantieri. Sindaco, entriamo adesso finalmente nella fase operativa. Pistole e munizioni al casolare, finisce in manette un 47enne. Nell'abitazione di Martinsicuro sono stati trovati tre revolver con matricola base e 128 cartucce. Armi e proiettili sequestrati, per l'uomo vicino alla tifoseria sanbenettese scattati i domiciliari. E ancora sicurezza, operai e imprenditori nei guai. A Roseto denunce multe in azienda agricola. Martinsicuro alla Adriatica ha chiuso un bar e un ristorante per la sicurezza. E ancora veniamo a un'altra notizia. Vino e storia a Civitella del Tronto, calici in fortezza, l'appuntamento è il 16 e 17 maggio. Dunque, concessione alla Adriatica, concessioni balneari e scontro, tentativo di pressione politica. L'assessore tribuiare replica all'Ampit sulla mancata convocazione al tavolo per preparare le gare. L'organo è consultivo, non attribuisce vantaggi, le procedure di assegnazione saranno comunque trasparenti. A Tortoletto intanto rinviata la seduta consigliare sull'esame del rendiconto. A Santomero la Poliserv sarà solo pubblica. Luzzi traccia, il sindaco traccia le prospettive della società mista per igiene urbana. E ancora, controguerra, oggi c'è un'iniziativa dedicata all'olio dalle 15:30 in poi. Torna contro guerra, merenda nell'Oliveta. Colonia Marina per i bambini, iscrizioni aperte per 30 posti a Martinsicuro, questo è il servizio estivo. In Goia, un anello salvato dalla mamma. Giulianova, la bimba di 19 mesi, ha rischiato di soffocare mentre giocava, decisiva la manovra di Heimlich praticata dalla madre. Dunque, e poi ancora, questo è molto molto importante, la pratica di Heimlich potrebbe accadere, anzi speriamo che non accada mai, però se accade qualcosa bisogna fare. Costantini, per lo sport, il piano delle opere, sindaco puntiamo ad avviare la costruzione del nuovo impianto entro la fine della consigliatura.
addirittura. Dunque, voltiamo pagina, veniamo adesso a Roseto. Borsacchio, tolte 4 tonnellate di rifiuti, raccolte alla guida in un anno, ripuliti la fonte della colla e i luoghi dei picnic, bonificate anche 58 micro discariche. Al liceo Saffo gli studenti scoprono le immersioni, esperienza didattica, scoprire il mondo delle immersioni tuffandosi nella Y40 di Deep Joy, la piscina con acqua termale di Montegrotto Terme, più profonda al mondo. In vendita a Roseto sempre gli scarti differenziati, appalto per cedere plastiche e metalli prelevati col porta a porta alla determina dell'amministrazione comunale. Scogliere, i lavori sono in partenza, lunedì aprirà il cantiere per opera di rinforzo sul litorale in un centro a Cologna. E ancora voltiamo pagina, veniamo a Silvi, frane, soldi a Pinetto ed Atri, Silvia zero e fallimento, i fondi del governo. I primi due comuni, cioè Pinetto e Atri, si dividono quasi 5 milioni per opere di consolidamento, insorgere opposizione nel centro escluso, grave incapacità di programmazione. Atri, viabilità e sosta da rivedere, Sinistra Italiana, raccogliamo proposte di modifica, proteste degli insegnanti. E ultraciclismo, Silvi è protagonista dal centro residenziale Dune, partiti due gare con oltre 190 atleti in corsa. E ancora a Montesilvano, via Vestina, i lavori accelerano, corsa contro il tempo per arrivo di una tappa del Giro d'Italia. L'intervento tra via Togliatti e via Sospiri, previsti vista ciclabile, nuovi marciapiedi e arredi urbani. Tutto fermo al confine con Cappelle per i cantieri di Terna, ma il 18 maggio passa la carovana rosa e per questo giorno deve essere tutto pronto. Vabbè. Dunque, meno male, Giro fa miracoli, è il caso di dirlo, va bene? Ok, signori, dunque stoppiamo un attimino soltanto, andiamo pure con qualcosa di molto importante, che è questo.

un attimo di pazienza, ci siamo. Dunque andiamo subito con la pagina dello sport. Sentiamo, prego regia, vai. In arrivo, eccolo. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Bene signori, prima parte dello sport. Ciclismo, prima tappa del Giro d'Italia. Vince il francese Paul Magnier in volata davanti ad Andresen, Vernon, primo italiano e Milan. In classifica generale Paul Magnier è la prima maglia rosa di questo giro. Prende la scena, si prende la prima maglia rosa, quarto Milan. Spaventosa la caduta a 600 metri d'arrivo che ha coinvolto diversi corridori. Il tatino Ciccone del gruppo aspetta le prime salite. Oggi la tappa va da Burgas fino a Velico Tarnovo, che farà certamente una prima selezione. Veniamo al tennis. Sinner debutto oggi, sfida Hofner, impresa Arnaldi, batte De Minaur. Djokovic eliminato, capovolto al primo turno con Croato Prismic. Dispiace, ci rivediamo a Roland Garros. Fuori anche Basiletti e Grant, fuori anche Berrettini. Alle 13 tocca a Cobolli, il tennista romano affronta il francese Atmane. Ma c'è tanta attesa per l'arrivo di Jannik Sinner. E ancora da Zanetti a Baresi, l'ultimo falla commossa per l'ultimo saluto a Beccalossi. La chiesa di conversione di San Paolo in provincia di Brescia era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, che aveva scomparso all'età di 69 anni, e la sua tecnica, il suo modo di giocare aveva incantato diverse generazioni. MotoGP, Zarco il re del venerdì, oggi le qualifiche. Vincitore l'anno scorso del Gran Premio di casa, Jonathan Zarco ha confermato ieri il suo feeling con la pista delle Mans, facendo segnare il miglior tempo nelle prequalifiche. Veniamo al calcio. Inchiesta arbitri, Schenone e l'Inter, interrogato per 3 ore dal PM anche Zappi. Va avanti l'inchiesta sugli arbitri. Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato ieri come testimone in procura a Milano. Allora, su Rocky, se dovesse essere vero che in qualche modo ha contribuito a far vincere una squadra rispetto a un'altra, allora davvero qui bisogna rimettere le cose a posto nel calcio, perché c'è corruzione. Ma io credo di no, confido in Rocky perché per me è una bravissima persona. Dunque, allora veniamo all'anticipo. Torino ribalta il Sassuolo che vinceva 2-1 da versi in casa, corre veloce, bella vittoria chiaramente su Grosso che potrebbe finire a Firenze. E ancora le altre partite: Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus, Verona-Como, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genova, Parma-Roma, Milan-Atalanta, Napoli-Bologna. Intanto vi diciamo che tranquillamente l'Inter ha già vinto lo scudetto. La Juve-Lecce per il bivio champion, alle 18 la Lazio ospite nerazzurri, campione d'Italia, out Çalhanoğlu. Questo è quanto naturalmente nella prima parte dello sport. Adesso andiamo invece, prima di parlare di Pescara, grande delusione ieri all'Adriatico, mamma mia, che

0: 37 Teramo, pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, benissimo, dunque andiamo subito allora con la seconda parte dello sport, parliamo del Pescara a questo punto, con Lorenzo Insigne, fischiatissimo a Pescara perché non ha calciato il calcio di rigore che avrebbe potuto salvare il Pescara, perché se in classifica il Pescara attualmente a 35 punti ne avrebbe avuto sicuramente 38 e avrebbe fatto lo spareggio, niente spareggio comunque la metti hanno in qualche modo condannato Insigne, però la classifica parla chiaro, i numeri parlano chiaro, anche con gli altri due punti presi da Padova il Pescara sarebbe a quota 37 e a 37 non vai da nessuna parte, tutto qui. Hanno sbagliato in qualche partita sicuramente, l'Adriatico notte d'incubo davanti a 15.000 spettatori, un bel colpo d'occhio, va bene, cala il sipario, il Pescara torna in Serie C, tutti piangenti, Gorgone fa mea culpa, chiedo scusa a tutti, Sebastiano è un fiume in piena, aspetto maggio per vedere ci sono persone che vogliono comprare il Pescara, altrimenti continuerò ad andare avanti da solo, ma è da tempo che dice che deve dare questa squadra, devo dire che comunque resiste e insiste, complimenti al presidente Sebastiani. Rabbia ultra sempre a Pescara, una notte petardi e sassi dentro e fuori lo stadio, a fine partita scoppia la guerriglia, Sebastiani e Insigne vanno via scortati, forse l'ordine nazionale dei vigili del fuoco devono spegnere un incendio causato dal lancio dei razzi. Vedete com'è il calcio, com'è la vita, è arrivato Insigne accolto come una star, perché una star era, è andato via scortato dalla polizia, pensate un po', la polvere l'altare, dall'altare la polvere, non ci vuole niente. Allora, l'anno scorso San Baldini ha salvato tutto, quest'anno non c'è stato un altro santo che ha preso in mano il Pescara, ma tra le altre cose però volevo aggiungere questo: ma com'è possibile che il Bari, che non sta poi tanto bene, è andato a vincere a Catanzaro? Il Catanzaro si è rilassato molto, devo dire, no, non sto parlando di partite vendute, cioè, no, assolutamente non c'entra niente, però il Catanzaro, il vero Catanzaro non è quello di ieri sera, si è lasciato un po' andare, ma così vai comunque a inficiare sulla classifica finale, in qualche modo non si fa, bisogna essere seri fino alla fine, non può un Bari andare a vincere a Catanzaro che rischia di andare in Serie A, mi sembra assurdo, sto facendo delle premesse, ma a me sembra tutto poco calcistico, vabbè. Dunque, però c'è un però: il Pescara, se vuole salvarsi, doveva pensarci molto prima. Vediamo a Teramo a rischio Borgarello, il centrocampista non è al meglio, domani la sfida playoff contro l'Atletico Ascoli, dunque tra le altre cose anche qui è una corsa, la corsa dell'asino, perché non ti porterà nulla a meno che qualche squadra rinunci e forse il Teramo potrebbe rientrare pagando 300.000 euro a fondo perduto e altri 300.000 per iscriversi eccetera, insomma voglio dire sono di più, però voglio dire sono quisquiglie, se il Teramo comunque deve battere l'Atletico Ascoli o pareggiare, va bene, per passare il turno, poi si vedrà, insomma deve arrivare fino in fondo per rischiare di essere ripescato, Il Giulianova del futuro, riduzione delle spese, ingresso di nuovi soci, se non è una rivoluzione poco ci manca, in casa giugliese si guida al futuro, si guarda il futuro in maniera molto determinata, ma solo voglio dire, se ci sarà una riduzione delle spese, capite bene che allora è un po' smentire quello che si era detto tempo addietro anche al presidente Bucciconi, faremo una grande squadra perché noi vogliamo partecipare ma vogliamo vincere eccetera eccetera, però se riduce le spese di vincere non se ne parla, insomma voglio dire. Colpo di scena a Chieti, Chieti Recanatese salta, la Lega blocca gli spareggi, la decisione presa in via cautelare perché la Procura federale potrebbe impugnare la decisione del TFN sulla mancata penalità ai teatini. I play-out slittano il prossimo 17 di maggio. Perfetto. Roseto, play-out di basket a 2. Roseto non reagisce, persa anche gara 3 in casa, 83 a 63. Ultima gara, il match point a 100 per l'ultima partita e da qui si saprà naturalmente chi se il Roseto ha ancora qualche speranzella di restare in A2, ma è una cosa molto molto molto flebile. Va bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti, adesso gli appunti Radio Amica, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene bene bene, dunque andiamo con il momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? I cantautori di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, scusate, a San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano, di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 10 di maggio dalle ore 10:15 in poi, ed è la penultima puntata della stagione. 17 si va in vacanza come Radio Domenica Show, ma il resto va avanti. Vabbè, dunque, le notizie riservate su Radio Amica. Attenzione, siamo pronti? Prego. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Taramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto, e sei nel parterre. Il re della cucina e della sporto, Che Roberto. Dunque, a Taramo, piazza Garibaldi. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è veramente semplice. Arracchino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoreto Alto, al 347-36-64-271. E ancora, stazione servizi P, fratelli Ciprietti, Giulia Lavolido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, con un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Perfetto, bene. Signori, ci siamo arrivati al fine settimana. Sabato 9 per la raccolta porta a porta, nulla. Domenica 10, plastica e metalli. Dopo le ore 20, sotto il portone di casa, plastica e metalli. Va bene, dunque, ci siamo. Signori, è il momento della super fortuna da Radio Amica con appunto la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai! Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Taramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Taramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale
0: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: E siamo arrivati al momento della fortuna, concorso numero 74. La combinazione vincente al Super all'8, 8, 16, 41, 47, 51, 90, numero Jolly 82, Superstar 69, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 25.057 euro, ai 4 272 euro, ai 3 21,95 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 8, 16, 41, 47, 51,90, numero Jolly 82, Superstar 69. Perfetto, questo è quanto per il concorso già andato. Per il nuovo concorso di questo fine settimana, il numero 75, attenzione, il 6 vale 162 milioni e 100 mila euro. E vai, dunque, gioco dell'otto, rotte scelte Firenze Genova, numeri consigliati 54, 56, 61, abbinate al 74 e 75. Ripeto, 54, 56, 61, abbinati al 74 e 75 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 51, 53, 58 abbinati all'11 e 12, ripeto 51, 53, 58 abbinati all'11 e 12 su Napoli e Palermo. Signori, domenica 10 di maggio vi racconteremo che cosa è successo nell'estrazione il sabato sera, va bene? Perfetto, andiamo con le farmacie di turno, eccola qui in arrivo pian pianino, prego regia.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Moscione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova, San Giuseppe, via nazionale per Teramo, in Val Vibrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci a Controguerra, Roseto Mannella, a Darsita, farmacia Pomiglio, in Val Umano, farmacia comunale, e Zuccarini a Val Umano, a Castellisola Corinti, a Montorio Merlini, a Campi Mascitti. A Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Tra altre cose, quando diciamo farmacia Villa Lempa a Civitella del Tronto, la farmacia si chiama Villa Lempa, non è Villa Lempa il paesino, eh? Vabbè, no, dunque, giusto per dare una giustificazione. Va bene, le super classifiche tra poco con sosta gustosa. Sentiamo, vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzata. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, lotto 0 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al momento di Radio Amica International 48. Perfetto. Dunque, libri più venduti la settimana. Al primo posto Il Custode, Nicolò Ammaniti, davanti al tempo della la Luciana Licizzetto. Al terzo Omicidi SRL, Alessandro Robecchi. Al quarto Il Gioco delle Risate, per Atunza. Al quinto Un'ottima Famiglia, Stefania Andreoli. Comanda Il Custode di Niccolò Ammaniti. E vai, dunque, il libro più venduto della settimana. Signori, siamo arrivati quasi alla chiusura di primissima. Prima però, attenzione, c'è una cosa.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, chiudiamo primissima con l'oroscopo, le comunicazioni di servizio. Due cose importanti e ci siamo. Va bene, regia, pronti? Ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke
0: start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, dunque signori ci siamo. L'oroscopo del fine settimana, sabato 9, domenica 10 maggio 2026, Ariete. Per godere al meglio del fine settimana, riserva uno spazio da condividere con gli amici scegliendo persone che ti aiutano ad affacciarti su altri modi di guardare la vita. Toro, Luna e Plutone congiunti ti guardano in maniera forse un po' incalzante, come se un giudice interno possasse di te uno sguardo severo. Gemelli, desideri approfittare di fine settimana per un viaggio, cambiare aria o conoscere qualcosa di nuovo in cui scoprire delle risorse che non sapevi di avere. Cancro, la congiunzione a Luna con Plutone ti induce a farti molte domande e avere uno sguardo critico su di te, come nel desiderio di liberarti di qualcosa. Leone, la configurazione sembra volerti riproporre delle situazioni legate al lavoro che adesso vorresti provare ad affrontare in maniera diversa. Vergine, il tuo grande interesse per diversi meccanismi del governo del funzionamento del corpo e regolano la salute è stimolato dalla configurazione attuale. Bilancia, nel fine settimana prova a farti guidare dalla ricerca del piacere, coinvolgendo il partner in un gioco in qualche modo rigeneri il vostro amore. Scorpione, insomma, come dire, fambolo strano. Scorpione, la sfera più intima e segreta, quella legata al passato, alla casa, alla famiglia, è sollecitata dalla configurazione che ti invita a renderla in qualche modo protagonista. Sagittario, continui a trovarti alle prese con una vitalità così vivace e impulsiva che a volte ti disarciona come un cavallo imbizzarrito. Capricorno, la presenza di Venere nel settore legato alla salute evidenzia un tuo atteggiamento di cura e attenzione, confronti del corpo o qualcosa che passa attraverso la piacevolezza. Acquario, la presenza della Luna nel tuo segno fino a domani addolcisce un tuo lato a volte scontroso che fa dell'indipendenza quasi una rivalsa. Pesci, per finire, considera il fine settimana una parentesi sintesi e fai in modo di cambiare davvero aria, rifugiandoti in una dimensione dove ti senti sufficientemente a riparo dalle interferenze. Va bene, perfetto. Signori, andiamo con le comunicazioni di servizio per chiudere. De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, via Cruccioli 37 Teramo. E ancora, Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili, però scelta importante, porto a casa l'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa c'è di musica su Radio Amica? Cantautori, signori, cantautori, e vai. Radio Domenica Show torna domenica 10 maggio dalle 10:15 in poi, è la penultima puntata, sì, perché il 17 va in vacanza il Radio Domenica Show. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta sabato 9 maggio, nulla domenica 10 maggio, plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E andiamo subito con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai preci 6, bene signori, portateci in tutto il mondo, Radio Amica International da Teramo per Abruzzo, l'Italia, Teramo, insomma, divertiamoci, c'è Radio Amica International, grazie.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio.

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili. Solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali. Locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Mare, Urlax da vivere, Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fritti.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!